Okay. All right, here we go. Thank you so much. I appreciate that.

Aretha Franklin.

canzone che canteremo insieme, senza che per forza ci sia una ragione, e consiglieremo alle nuvole di piovere pioggia sottile.

chissà solo se la nostra grande forza. Tito, che cos'è? Non dimenticare mai che cosa sei, che cosa vuoi. Tito, ti dico una cosa, questo muro è alto ma potremmo anche abbatterlo. E una risata tutto quanto cambierà. La nostra grande forza. Tito, che cos'è?

maniacali. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La tua risata è insopportabile se premo e uccido.

Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia?

Delta via la festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, la stessa sera degli Marlene Kunz. Il brano che ci stiamo ascoltando è la loro Nazisti dell'Illinois.

0: Sabato.
1: Nazisti dell'Illinois, Delta V in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata i Marlene Kunza. Tutto il programma della festa, che si tiene da mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto, su festaradio.org.

Ad aprire questa edizione della festa di Radio Nadurto saranno i Sic Tamburo sul palco centrale della festa il 5 di agosto, nel primo giorno appunto. Quella che andiamo a sentire, tratta dall'album Demenzia del 2026, è la loro Mexican.

0: emittente antagonista dal 1985. Buon ascolto.
1: Tutto il mondo è quartiere. Ensi, rapper, uno dei migliori freestyler italiani, calcherà il palco bresciano della festa di Radio Onda d'Urto il 19 agosto 2020.

Ensi, Nerone, Dani Five, Liffe, Arcobaledo e Barra 1. Tutti loro, mercoledì 19 di agosto, presso l'area feste di Via Serenissima Brescia. Festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org. Cammino.

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: mia vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
1: guerriero, cammina. Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse, tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Agenda Foundation.

The Foundation è un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata è l'ultima fermata, quella di Sant'Ofemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di Via Serenissima.

0: Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, gli Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Lovely!
1: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: morale.
1: Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere solo dall'ingresso di via Magnolini solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto su via Magnolini e via Buffalora a chi è in possesso della prevendita e a chi intende acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Otto e 33 minuti, Radio Onda d'Urto, eccoci in diretta anche in questa domenica 2 di agosto. Sono ripresi all'alba i lavori di montaggio della festa di Radio Onda d'Urto. Noi oggi proveremo anche a collegarci con l'area feste. Prima però è tempo di quotidiani e noi partiamo da quelli nazionali con le prime pagine. Il manifesto apre così: Marrocco. Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice dei ministri degli interni contro la cosiddetta emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 annegati, e la crisi era fasulla, ma non importa. L'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia la guida. Il commento è di Andrea Colombo, l'allarme rosso per riconquistare la scena nella UE, e poi invece Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans, quei corpi parlano dell'Europa. Dal Marocco invece segnaliamo Nadia D'Addezio, 50.000 figuranti, 84 morti annegati, è il prezzo pagato, illusi dai social e spinti dalla polizia marocchina. Taglio basso invece oggi è il 2 di agosto, una data che richiama immediatamente la strage fascista della stazione di Bologna. Bologna porta in piazza le sue ferite, l'eterno presente della destra italiana, è il commento di Mario Di Vito. Taglio basso invece a Roma, la vicenda di Spin Time, il presidio si rafforza in vista della trattativa. In Palestina invece ecco come è fatto un pogrom: fuoco, pietre e terrore. La testimonianza da Attuani, villaggio palestinese in Cisgiordania, su cosa sia un pogrom dei coloni. Luglio è stato il mese più sanguinoso di sempre. In Iran invece gli Stati Uniti si dicono pronti a colpire l'energia di Teheran. In realtà nella notte l'ennesimo voltafaccia di Trump, che dice di aver interrotto per ora l'annunciato raid in attesa di una possibile accordo. La notizia è delle 4 del mattino in Italia, vale a dire la tarda serata degli Stati Uniti. Lasciamo per ora ovviamente il manifesto, andiamo invece a dare un'occhiata all'Avvenire. Sui migranti la sfida è politica fra Sanchez e Meloni nell'Unione Europea. Roma e Madrid chiedono, con visioni opposte, un vertice su Ceuta. Intanto in Etiopia un drone colpisce un monastero, 8 le vittime. Accaduto al monastero di Santa Arsema, uno dei più antichi luoghi di culto della Chiesa ortodossa etiope. Il fatto è lo scorso 22 di luglio, ma la notizia si è saputa solamente ora. Taglio basso invece l'appello della Caritas: cambiamo le leggi sull'usura. La piaga dell'azzardo legalizzato, l'impoverimento dei cittadini, ma la politica non dà risposte. È l'appello del presidente della Caritas internazionale, Benoni Ambarus. Sempre dal quotidiano dei vescovi: Pozzuoli, danni e paura dopo il sisma, i vescovi restiamo accanto alla popolazione. Questo è l'Avvenire. C'è poi il Fatto Quotidiano: guerra infinita a Kiev.

Articolo sulla giravolta saudita della Meloni. Giorgia prima contro il leader di Riyadh e ora invece via alleata. Arrivano armi, soldati e miliardi. Il perché della giravolta, noi proveremo a capirne qualcosa di più con questo articolo che troviamo sul Fatto Quotidiano, che noi ovviamente per ora lasciamo. La stampa invece seuta, la strage è in mare. Mentre l'Europa si divide, gli annegati salgono ad 84. In 3.000 per ora resistono, nascosti soprattutto negli scantinati. Nel Mediterraneo calano gli arrivi, ma si muore di più, scrive Eleonora Camilli, che è una giornalista specializzata da anni in temi migratori. Di spalla invece carburanti, cresce ancora il prezzo in Italia, il mini sconto non basta più. Taglio basso invece in Perù, cade un aereo, morti 7 turisti italiani, stavano volando sulla zona archeologica di Nazca. E poi di spalle invece anziani, attesa infinita da 2 anni e mezzo per avere l'assistenza a casa. La denuncia che arriva da Torino, ma la vicenda sarebbe, come dire, purtroppo non un unicum. Diverse infatti le segnalazioni che arrivano da mezza Italia dopo la modifica della legge sull'assistenza per le persone disabili. L'articolo di Elisa Forte sulla Stampa. Stampa che noi lasciamo, andiamo alla Repubblica. L'Italia è imperdonabile, il virgolettato di Sanchez che accusa la Meloni dopo la sospensione di Schengen. A Ceuta intanto recuperati in mare 84 corpi, ma la Guardia Civile stima ve ne siano almeno altri 15 o 20. Taglio basso è una intervista a Joseph Borrell, che è l'ex alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, socialista catalano. Sospendere il trattato è illegale, così l'Europa muore. Taglio basso invece una festa con chi non c'è più, ritorno a Cransa Montana. Dopo la strage di Capodanno, alcuni familiari delle vittime, alcuni giovani sopravvissuti, sono tornati in Svizzera al bar Le Costellazioni, quello che prese fuoco con una vera e propria strage di giovani. Ci spostiamo poi negli Stati Uniti, 90 giorni per salvare la democrazia statunitense, mancano infatti 3 mesi al voto di novembre del midterm, l'articolo di Timothy Gunn. In Russia invece Mosca bomba alla festa del capo dell'aeronautica, un atto di terrorismo, dice il Cremlino, così l'articolo che troviamo sulla Repubblica. Andiamo poi al Corriere, vertice europeo sui migranti, interessante qui è la lettura di Alessandra Coppola, l'asse fra Trump e il Marocco contro Madrid, iniziano come dire uscire i primi retroscene in merito a quanto accaduto a Ceuta. Per la Meloni poi, con il vertice convocato su richiesta italiana e danese, l'idea della Meloni è trasferire in Africa i centri modello Albania. Di spalla invece cade un aereo dei turisti, 7 italiani morti in Perù, 13 le vittime complessivamente. E poi 2 processi al mese per corruzione in Italia, l'analisi dei dati dell'ANAC tra il 2020 e il 2026. Le donne più integre, questo è il virgolettato del presidente dell'ANAC Giuseppe Busia. Infine in taglio basso, Roma, il femminicidio, Daphne spinta nel vuoto dal compagno, svolta dopo mesi nel caso della morte di questa giovane cittadina romana. Andiamo ora al Sole 24 Ore. Big Tech, profitti record, ma nei conti spunta una mina da 1.650 miliardi di euro. L'ennesima bolla, quella che riguarda in questo caso titoli come SpaceX, Microsoft e dintorni, hanno messo in cassetta negli ultimi 3 mesi ricavi per 580 miliardi di euro, ma hanno maxi poste di debito fuori bilancio, cioè tutti i soldi che hanno speso e stanno spendendo per gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Non è chiaro come pensano di rientrarvi, così il Sole 24 Ore in questo lungo speciale che occupa le prime pagine. Taglio basso invece, migranti e confini, martedì il vertice dei ministri europei. Poi caro carburanti e corsa agli sconti dall'autotrasporto all'agricoltura, corre ancora però il prezzo del gasolio, perché vuol dire il taglio fuffa che riguarda solo il diesel comunque scade nella giornata di giovedì.
tema poi del vino, le imprese del vino strette fra l'anticipo della vendemmia ma anche le vendite in calo per il cambio dei consumi, soprattutto dei giovani. C'è una mappa dall'Oltrepò Pavese fino alla Sicilia, perché normalmente anche qui da noi in Franciacorta la vendemmia iniziava a fine agosto, inizio

settembre. Ieri sui quotidiani locali c'era invece la cerimonia di apertura della vendemmia il 31 di luglio, proprio a causa della crisi climatica. Da ultimo uno speciale molto dettagliato sul tema del calcio, che però si interseca all'urbanistica, come intendiamo ragionare delle nostre città. Per Euro 2032 la partita fra 16 stadi, previsti interventi per 6 miliardi di euro. Riassumiamo la vicenda: l'Italia ospiterà un pezzo degli europei 2032, il grosso sarà in Turchia, l'Italia dovrà selezionare 5 impianti, li selezionerà in realtà la UEFA, sono 16 le candidature che sono state presentate. Ce n'è uno solo però di impianto già in regola, cioè che non necessiterebbe di lavori di carattere edilizio, ed è l'Allianz Stadium di Torino, così il Sole 24 ore. Sono le 8:43 minuti, noi abbiamo parlato abbastanza a lungo appunto di vicende che riguardano anche Ceuta e gli esteri, allora in questo momento qui su Radio Onda d'Urto andiamo a dare un'occhiata a quello che titolano i quotidiani proprio di Ceuta, ne abbiamo recuperati tre. Il primo è Ceuta al Día, una sorta di Ceuta Oggi che si trova online. Il titolo di apertura è questo: i morti arrivano a 79, ma secondo la polizia sono almeno altri 15 quelli che rimangono in mare come minimo, così l'articolo che troviamo di apertura. Poi in taglio basso: dal caos al silenzio della frontiera si va spegnendo la più grande crisi migratoria mai vissuta da Ceuta. E poi interessante questa notizia che troveremo anche su altri quotidiani, perché ieri sera a Ceuta era in programma una manifestazione di Alvise Perez e del suo nucleo nazionale, praticamente ai fascisti, ancora più a destra di Vox, e c'è un articolo interessante: la pressione dei cittadini impedisce il discorso di Alvise Perez, che di fatto è rimasto confinato nel posto in cui aveva deciso di concentrare la propria manifestazione, questo movimento che si chiama Sacabò la Fiesta, cioè finita la festa, quindi come dire una scissione di ancora più destra rispetto a Vox. Però centinaia di abitanti di Ceuta si sono radunati per di fatto impedirgli di speculare. Ceuta è un territorio particolare dove tradizionalmente la destra stravince le elezioni, però in questo caso una manifestazione convocata sui social dal titolo Ceuta è unita e non divisa ha bloccato l'uscita dell'euro deputato dalla piazza in cui si era ritrovato, la Plaza dello Scorreos, cioè la piazza delle poste, così la notizia. L'abbiamo segnalato perché lo dice in prima pagina anche il Faro de Ceuta, che è lo storico principale quotidiano insomma di questo territorio marocchino occupato dalla Spagna. Gli abitanti di Ceuta scendono in strada contro la manifestazione del nucleo nazionale e del Vise Perez, cioè questo ex eurodeputato de Vox, che poi come dire si è staccato per andare ancora più a destra, una specie come dire di Vannacci di casa nostra. Questa è l'apertura, appunto, anche un video che mostra appunto la guardia civile schierata bloccando centinaia di abitanti di Ceuta che manifestavano contro questo esponente di estrema destra. Infine andiamo a vedere invece il Pueblo de Ceuta, un altro quotidiano, in questo caso online, di Ceuta. Arrestato un emigrante dopo essersi scontrato con altri migranti con un coltello. La vicenda riguarderebbe nello specifico l'accesso a pochi nello specifico qui si parla di pan, quindi probabilmente come dire pezzi di pan o qualcosa per poter mangiare. C'è stata appunto questa discussione degenerata in coltellata e un uomo è stato arrestato. In taglio basso invece, questo quotidiano evidentemente un po' più vicino alla destra, ci fa sapere che Feijóo, che è il leader del Partito Popolare, accusa Sanchez di non sapere nulla di quello che sarebbe accaduto a Ceuta. Noi però ci concentriamo su un'altra vicenda, con il sindacato dei medici di Ceuta che denuncia un'autentica catastrofe assistenziale. Oltre 1100 infatti migranti che nei 24 ore hanno avuto necessità di aiuto di carattere medico, soprattutto per essere rimasti in acqua fino ad 8 ore per shock, per mancanza di cibo e di idratazione. Così la notizia che troviamo in prima pagina con il Faro de Ceuta. E noi con questo andiamo a chiudere questa lettura
pochino ragionata, diciamo, delle prime pagine dei quotidiani non solo di carattere nazionale, ma abbiamo dato un'occhiata anche a quelli di carattere internazionale con un faro ad hoc su Ceuta. Già che ci siamo, vediamo come titolano gli altri quotidiani internazionali. Sono quasi tutti concentrati su Ceuta. Ovviamente partiamo dal País, come dire, l'equivalente della Repubblica in Spagna. Le 24 ore in cui il Marocco ha mantenuto in scacco la Spagna, questa è l'apertura, la ricostruzione dell'arrivo massivo dei migranti a Ceuta, con messaggi sui social e sui telefonini sostenendo che la Spagna avesse aperto le frontiere. La crisi mette alla prova la coesione dell'Unione Europea. Poi però, come dire, c'è un altro focus: da Ceuta la disgrazia sommersa, ci sono molti altri morti in mare, fanno sapere alcuni pescatori che vengono intervistati da El País. C'è anche una fotografia molto, come dire, impattante, dove si vede un militare con la fondina della pistola, si vede nettamente, ma come dire, la situazione è abbastanza surreale, perché in realtà è vestito con la mimetica di tutto punto, ma sta trascinando fuori dalla spiaggia di El Tarajal, la spiaggia di Ceuta, il corpo di un emigrante che è in evidente difficoltà, pare essere comunque ancora vivo. Quindi, come dire, qui probabilmente ci doveva essere un soccorritore, non un militare, che trascinava fuori questo emigrante dal mare. Questo è il País che noi lasciamo, andiamo invece a Il Mundo, quotidiano conservatore. L'Unione Europea dà per sconfitto Sanchez e chiede maggiore controllo migratorio. Quindi, come dire, Il Mondo ovviamente prende per buona la posizione dell'Italia e delle destre. Intanto Ceuta prova a respirare, passa il peggio, però la situazione non cambierà, che è evidente, anche perché, aggiungiamo, noi Ceuta è territorio marocchino occupato, è una città sostanzialmente piazzata attorno al territorio marocchino, quindi evidentemente non è che il Marocco e i marocchini scompariranno per fare un piacere agli abitanti di Ceuta. Cambiamo scenario, ma il tema è sempre lo stesso: Le Monde in Francia. La Spagna si confronta con una crisi migratoria inedita, il governo di Pedro Sanchez attaccato dalle destre mondiali. Anche Ceuta fa irruzione nel dibattito politico francese, che è già proiettato verso le presidenziali dell'anno prossimo. C'è un'altra notizia interessante però anche su Le Monde, che riguarda i roghi devastanti dell'ovest della Francia. Attorno a Bordeaux si parla di questi pirocumulonembi che ci hanno sorpreso, dicono i responsabili dei pompieri della Gironde del prefetto, cioè sostanzialmente questo tipo di incendio, che un po' come le supercelle di carattere, come dire, temporalesco, riesce ad autoalimentarsi, una specie di temporale di fuoco, così viene definito da Le Monde, che non è qualcosa che si è abituati, ecco, mettiamolo così, a vedere almeno a latitudini europee. Sempre per quanto riguarda l'Europa, andiamo invece a dare un'occhiata a Libération, dato che siamo in Francia. La grande fotografia mostra un gigantesco incendio e due pompieri spossati. Pompieri, l'ora della collera. Come dire, stravolti da una settimana e da una stagione di fuochi estremi, sia i professionali che i volontari si sentono completamente abbandonati dal governo. Qui una lunga inchiesta appunto anche su come in Francia, ma non solo, nel corso degli anni, anziché aumentare questo tipo di servizio di fronte alla crisi climatica, si è, come dire, tagliato il tagliabile di fronte alla necessità di avere soprattutto vigili del fuoco, professionisti, perché questo serve di fronte a quello che siamo costretti ad affrontare a causa della crisi climatica. Velocemente così concludiamo davvero il giro, andiamo in Medio Oriente per non appunto dimenticarci di quello che sta accadendo in Palestina e dintorni. Lo facciamo molto velocemente perché la cronaca della notte ha superato in realtà le edizioni online, in particolare a Erez in Israele. Trump lancia segnali di un nuovo attacco verso l'Iran, Israele potrebbe aggiungersi. In realtà poi nella notte Trump ha detto: per ora mi fermo se facciamo un accordo. Siamo poi alle vicende del Board of Peace, nuovo accordo su Gaza, cosa c'è dentro e cosa manca, l'articolo di Lisa Rogowski. Poi c'è una grande fotografia che è passata un po' sotto traccia sui media
europei, cioè c'è un buco letterale nel terreno accanto alle tende. Il buco è causato da un missile israeliano al centro della striscia di Gaza, Deir el-Bala. Il missile ha centrato un deposito di farmaci mezzo al campo profughi. Allarme delle autorità sanitarie, la metà dei farmaci a Gaza sono tornati ad essere tecnicamente dei farmaci che mancano all'appello, proprio perché Israele ha bombardato uno dei principali depositi di questo tipo di medicinali. Di spalla poi siamo sempre su Arez, una palestinese si ritrova sparato dai coloni scortati dall'esercito in quattro villaggi. La vicenda appunto l'abbiamo raccontata anche noi ieri. I coloni sparano ora direttamente loro contro i palestinesi in Cisgiordania. A scortarli c'è l'esercito, un vero e proprio tiro al palestinese da parte dei coloni fascisti israeliani e di chi li protegge come lo Stato di Israele. Infine andiamo a The Arab News, un quotidiano che viene stampato e editato in Arabia Saudita, pur avendo l'ambizione di parlare un po' a tutto il Golfo Persico. Il sottopancia infatti è la voce di una regione che cambia. Il Kuwait ha intercettato diversi droni iraniani mentre Trump minaccia nuovi raid. Anche questa vicenda l'abbiamo superata, però qui c'è questa grande fotografia di Deir el-Bala nella striscia di Gaza, che è ancora più vicina, quindi rende ancora meglio l'immagine. Un cratere letteralmente di 7-8 metri di profondità, dentro quel che resta si intravedono mascherine del contenitori di qualche tipo di farmaci, perché gli israeliani hanno devastato il deposito di una serie appunto di farmaci e anche di beni di prima necessità, scatolame e dintorni. Così l'articolo: Israele bombarda un deposito di medicine nel centro di Gaza e sopra c'è il richiamo mostruosità. Questo è il titolo. Da ultimo andiamo invece a dare ad una occhiata a un'altra vicenda di cui ci siamo occupati anche noi alcuni giorni fa, cioè il nuovo rapporto del segretariato generale dell'ONU nel rapporto fra minori e guerra. Il 2025 è stato definito un annus horribilis, in testa alle violazioni c'è ovviamente la Palestina, poi una serie di paesi africani, la Nigeria con la vicenda di Boko Haram, la Repubblica Democratica del Congo e poi anche il Sudan. Su questo si concentra l'Arabia Saudita con le denunce horror di bambini soldati costretti a sparare dalle RSF, che sono i paramilitari che si oppongono al governo e all'esercito golpista sudanese in questa guerra iniziata nell'aprile del 2023. Racconto molto molto dettagliato e molto forte. Bisogna però ricordare in questo caso che a sostenere le RSF, cioè i paramilitari, sono gli Emirati Arabi Uniti, che sono i nemici numero uno rispetto ai sauditi. Sauditi che sostengono invece l'esercito, quindi con ogni probabilità si potrebbe fare esattamente lo stesso articolo, ma cambiando il soggetto, ossia i bambini soldato e le violenze sui bambini da parte dell'esercito golpista sudanese. Questo ovviamente Arab News non lo fa, perché è un quotidiano legato alla corona saudita che hanno rapporto proprio con l'esercito. Questo un po' anche per capire come purtroppo in questi momenti un po' tutto il mondo è paese. Sono le 8:55 minuti, queste sono un po' le segnalazioni più importanti. Noi andiamo a mantenerci alcuni articoli, cioè gli editoriali che vi abbiamo segnalato un po' velocemente in alcuni casi, Manifesto, Fatto Quotidiano, perché li ritroveremo alle 10:30 minuti all'interno del nostro spazio, il cosiddetto spazio dedicato alle terze pagine, cioè le pagine di approfondimento, quelle di carattere culturale. Fra poco invece andremo all'interno delle pagine dei quotidiani locali qui su Radio Onda d'Urten questa domenica 2 di agosto. Prima però qualche istante di musica, andiamo ad ascoltarci un pezzo di Beba, una delle artiste tante che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Beba salirà martedì 11 di agosto in apertura al concerto di Ernia. Questa però è Beba con la sua Narciso.

0: Partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandaci una mail a redazione@radioondadurto.org. E se non bastasse, puoi seguirci e scriverci su Facebook, Instagram e Twitter e puoi iscriverti al nostro canale Telegram.
1: Pubblicità?
2: No, grazie.
1: Influencer?
2: Nemmeno.
1: Filtri?
2: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 02084620174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto. La festa di

0: Le 9 in punto di questa domenica 2 di agosto, Radio Onda d'Urto, quotidiani di carattere locale. Passiamo in rassegna il Corriere della Sera di Brescia. Aperture su campi e laghi è emergenza. Cresce la sete nelle campagne della Bassa per il Cardo Record. Calano i livelli dei laghi Sebino, Benaco e Idro. L'irrigazione finora tenuto grazie alle erogazioni straordinarie, non replicabili però in agosto. Così è l'articolo. C'è poi un interessante approfondimento. Ricopriamo di teli riflettenti cemento e parcheggio la proposta del professore Luigi Boschetti, bresciano, che ha lavorato prima all'Università del Maryland e oggi all'Università dell'Idaho. L'asfalto scuro può assorbire l'80-90% del calore. Coprendolo con tela bianca evitiamo l'assorbimento di un giga e mezzo watt al giorno per chilometro quadrato, quindi come del pacchetto legato alla crisi climatica. Su questo c'è anche gli incendi. Rogo Montichiari, paura per San Giorgio. Le fiamme inizialmente domate venerdì sono ripartite sabato sulla collina di San Giorgio Alto di Montichiari ad innescare rogo l'incendio doloso di una ventina di rotoballe di paglia. Le fiamme lambiscono la chiesa longobarda dell'VIII secolo. Lo stabile da tempo attende una valorizzazione. Così l'articolo a pagina 16. Visto che siamo in tema, andiamo su Brescia Oggi. Caldo, già 20 giorni da bollino rosso in quest'estate, ora preoccupa anche l'ozono con la denuncia che abbiamo già vista ieri sul Corriere di Brescia, prima dell'ARPA, poi anche di Legambiente. L'ozono è questo inquinante secondario che nasce, come dire, nei catini come quello della pianura padana, un gas a serra che aumenta la sensazione di oppressione e di calore ed è molto pericoloso soprattutto per chi ha problemi di natura respiratoria. Questo è un po' alcune letture. Un'altra vicenda invece la troviamo in prima pagina sulla Brescia Oggi, è quella della crisi demografica che arriva anche alle superiori. 400 studenti in meno, 15 classi in meno. La prima volta che il calo è così marcato. Ovviamente arrivano ora i ragazzi di 14-15 anni nati, diciamo, all'inizio di questo periodo di poche nascite. Ovviamente si aprono scenari su cui riflettere. Taglio basso invece, Travagliato piange, Baresi non si è mai dimenticato di noi. Due giorni di lutto nel paese dell'ex capitano del Milan, viene anche ripreso in una immagine sul campo da calcio dell'Aurora Travagliato mentre, come dire, gioca a calcio con alcuni bambini. Così il Brescia Oggi. Il giornale di Brescia invece, oltre a parlarci dell'incendio di Montichiari, si concentra su un'altra serie di vicende più di carattere internazionale. Due segnalazioni riguardano invece il dramma nell'Adriatico. Muore una 68enne bresciana. La donna, una 68enne, Giuseppina Zucchinelli di Pontevico, da anni però residente a Robecco d'Oglio, dove aveva un negozio di fiori, è morta a Cesenatico, colta da una malore mentre faceva il bagno su una materassino gonfiabile. Di spalle invece ieri sera un dialogo a due tra il giornalista Aldo Cazzullo e il cardinale Pizzaballa, che è, come dire, il patriarca latino di Gerusalemme, era collegato chiaramente dalla Cisgiordania. Pizzaballa da Chiari: bisogna andare oltre le armi per costruire la pace. Così dal giornale di Brescia. Il Corriere della Sera di Brescia invece, oltre al tema relativo in questo caso all'emergenza dei campi, si parla sulla prima invece del tema viabilità. Un viaggio sulle coste di Sant'Eusebio, niente più gare di moto. Effetti della nuova segnaletica, ma anche dei controlli intensificati. Un reportage di Nicola Orlando. Di spalla invece cocaina, un altro maxi sequestro nell'Atlantico, vale 1 miliardo di euro. La vicenda è quella di una decina di giorni fa, di questa inchiesta internazionale che ha coinvolto anche la Guardia di Finanza di Brescia, in manette fra gli altri un 40enne mantovano, ma di casa a Desenzano, ritenuto il garante del viaggio. Doveva infatti accertarsi che la droga partita dal Sud America arrivasse in Italia. Con queste ultime 2 tonnellate sale a quasi 5 il totale finito sotto sequestro, un valore all'ingrosso di 150 milioni di euro, al dettaglio 1 miliardo. Così l'articolo che troviamo appunto a pagina poi 6 del Corriere. A pagina 5 invece si parla ancora di quel che resta del Brescia Calcio. Cellino ha deciso, il ricorso è pronto, è la sua ultima carta, così il titolo d'apertura del Corriere della Sera di Brescia. Da ultimo c'è la Repubblica di Milano. Più degli abitanti, il numero dei turisti d'estate. La stima di Confcommercio è di 1,5 milioni di visitatori da luglio a settembre. Effetto Olimpiadi che compensa il conflitto in Medio Oriente. Il flusso maggiore in arrivo dagli Stati Uniti. Taglio basso invece, Baresi, l'omaggio dei tifosi a casa Milan. Sei stato la nostra luce, così la Repubblica di Milano, che noi con questo possiamo anche, come dire, salutare. Facciamo invece un passo indietro alle 9:08, torniamo al Corriere della Sera di Brescia con l'articolo di apertura di Gorlani. Caldo record, cresce la sete nelle campagne, allarme rosso sul lago d'Iseo, dove il livello è sempre più basso. Il lago d'Idro ha perso un metro in poche settimane, arriva al 5% di disponibilità. Le portate del Chiesa sono dimezzate rispetto alla media. Il lago di Garda resiste meglio rispetto agli altri laghi lombardi con il 60% di riempimento, ma è comunque 20 cm sotto la media stagionale. Chi sta peggio di tutti invece è il lago d'Iseo, che è ben sotto i minimi storici, nello specifico a oltre 72 centimetri sotto la media del periodo, oltre di fatto un metro. Nelle ultime settimane l'irrigazione è tenuta attraverso le erogazioni straordinarie e gli accordi con i regolatori dei bacini idroelettrici voluti dalla Pirellone in applicazione della legge Galli. Dopo gli usi umani la priorità va al settore agricolo. Ma il deficit rimane elevato, l'estate continua a consumare le scorte e ci sono ancora meno due settimane di irrigazione da garantire. Al problema della siccità si aggiunge poi quello dei disastri provocati dagli eventi estremi, partite dalle grandinate. Ci sono poi gli agricoltori con polizze assicurative sempre più costose, anche quest'anno insomma crescono gli effetti collaterali del cambiamento climatico. Stanno presentando anno dopo anno un conto sempre più salato. Così l'articolo di Pietro Gorlani. Di spalle invece sempre Gorlani intervista il professor Luigi Boschetti, originario del Bresciano, lavorato prima all'Università del Maryland, ora invece all'Università dell'Idaho, ricercatore di diversi progetti finanziati dalla NASA, collabora anche con l'Università di Brescia come visiting professor del DICATAM, che è il dipartimento, diciamo, di ricerca scientifica. È stato liceale al Copernico, poi si è laureato al Politecnico di Milano. La sua proposta immediata per le città urbane del nord: coprire di bianco i parcheggi con superfici riflettenti al posto dell'asfalto. Solo così il termometro scenderebbe di almeno un grado. Mi sono messo a studiare, dice il professor Boschetti, la piano aria e clima del comune per capire quali fossero i rimedi. Ci sono degli ottimi principi per decarbonizzare Brescia, ma non si possono più rimandare questi interventi ad un secondo momento. E quindi ho fatto due conti. A Brescia in estate, in una giornata limpida, la radiazione solare è di circa 6 kW per metro quadro. Su un chilometro quadrato ragioniamo quindi di 6 gigawatt ora al giorno, un enorme flusso energetico. L'asfalto sculo assorbe l'80-90% di tutto questo, riflettendone solo una minima parte, il 10-20%. E allora, se noi utilizzassimo coperture bianche o superfici più riflettenti, aumentando in questa maniera la porzione di edifici con l'energia riflessa, eviteremmo di assorbire 1,5 gigawatt ora al giorno per chilometro quadrato. Tranquillamente potremmo dire, in questa maniera, unito all'aumento di piantumazioni, che abbasseremmo in maniera secca la temperatura estiva di almeno un grado. Questo perché l'asfalto oggi supera i 60 gradi, mentre una tensostruttura con copertura bianca arriva a 35, massimo 40 gradi. È il classico effetto isola di calore urbana, che poi prosegue la notte perché l'asfalto e gli edifici rilasciano il calore accumulato durante il giorno. Nell'immediato bisognerebbe partire dove non ci sono vincoli paesaggistici. Qualche esempio: i grandi parcheggi scambiatori, quello del tribunale, i parcheggi a raso delle strade, i centri commerciali. Se ci avvicinassimo emessi in massimo al chilometro quadrato eviteremmo così di assorbire una quantità immensa di energia. Potremmo dire che un chilometro quadrato così coperto è pari al calore rilasciato da 15.000 condizionatori domestici. E poi le coperture, se progettate in maniera adeguata, potrebbero essere ancora più utili anche per proteggere le automobili dalla grandine. Per quanto riguarda poi l'asfalto di strade e marciapiedi, il nuovo piano di governo del territorio ragiona sull'isola di calore, ed è vero, è la vera emergenza. Sui parcheggi, invece, tutte le nuove lottizzazioni dovrebbero privilegiare le soluzioni o interrate o multipiano, dove possibile evitare pavimentazioni di carattere d'asfalto. Servono pavimenti drenanti e grigliati erbose. Attenzione però, bisogna scegliere specie vegetali resistenti alla siccità. Sui marciapiedi basta usare la graniglia del marmo di Botticino, che ha una riflettenza del 50% in più rispetto all'asfalto. Oppure si potrebbero sviluppare nuove miscele bituminose. Il comparto produttivo ha assolutamente la capacità di adeguarsi a nuove produzioni. Il punto di partenza è però un altro: una mappatura globale con una pool di ricercatori per capire dove e come batte di più il sole e dove e come questo provoca l'isola di calore. Poi appunto il resto della riflessione, insomma, anche per quanto riguarda le superfici, terrazze e dintorni, servono materiali chiari, esistono vernici riflettenti per ridurre l'assorbimento del calore. E poi sul tema di pavimentazione, qui serve un approccio integrato. Depavimentare di per sé non basta. Se però contemporaneamente rimuoviamo la vegetazione spontanea che è cresciuta nelle ex aree industriali, o se il verde urbano non viene progettato e gestito in maniera tale da poter restare vitale anche in estate, la vegetazione verde mitiga il calore, soprattutto attraverso la cosiddetta evapotraspirazione. Quando però si secca, il meccanismo scompare. Per questo l'erba secca visibile in questi giorni non serve assolutamente a nulla. Bisogna quindi ragionare in maniera più ampia e più strutturale, anche perché aumentando continuamente la temperatura è come se si attirassero sostanzialmente gli eventi estremi. In determinate condizioni funziona così. Facciamo un esempio: se facciamo bollire una pentola d'acqua e ci soffiamo sopra del fumo di una sigaretta, vedrà che verrà rigettato dal cono di aria calda che sale. A Brescia, collocata fra pianura e rilievi, le celle possono aggirare il nucleo urbano, indabolirsi sotto la città poi scaricarsi immagine. L'isola di calore altera la distribuzione delle precipitazioni, favorendo gli eventi estremi, gli unici che riescono con la loro violenza a rompere l'assedio dell'isola di calore, alimentandosi nel contempo con quello stesso caldo. Per questo motivo, siccità e temporali molto intensi sono letteralmente collegati. Questa è un po' la lunga intervista interessante a pagina 3 di Pietro Gorlani con Luigi Boschetti, docente oggi all'Università dell'Aida o ex liceale bresciano e, come dire, docente universitario e ricercatore ambientale bresciano ora negli Stati Uniti. 9:15 minuti, lasciamo il Corriere della Sera di Brescia, andiamo invece al Giornale di Brescia, vediamo con cosa si apre, almeno per quanto riguarda, diciamo, le vicende di casa nostra. Noi saltiamo a pie pari la doppia paginata turistica. L'estate mette il turbo, grande caldo spinge verso la montagna, il Garda torna ad essere tedesco. Questo è un po' il riassunto. Andiamo a vedere però invece qualcosa un po' più interessante, ossia pagina 11, Milano, Brescia e Bologna unite dalle stragi anche dalla risposta democratica. Ha fatto infatti tappa in città la staffetta Momenti di Memoria, quella che unisce le città colpite dalle stragi fasciste. Ad accogliere c'era l'assessore Fenaroli. Dopo 50 anni abbiamo raccolto risultati importanti sulla verità, ma ricorda Lucio Pedroni, il ricordo va rigenerato, rafforzato e calato nel presente. Così pagina 11 del Giornale di Brescia. Andiamo invece a pagina 12, Ramelli, Marx, Ciano e Che Guevara, quanta politica nelle strade bresciane. La toponomastica bresciana racconta una memoria collettiva fatta di scelte, rimozioni e divisioni. C'è anche poi tutta una tabella che si può ritrovare scannerizzando il QR code con una mappa un po', insomma, dei vari luoghi in cui si trovano al momento, come dire, le strade più legate agli aspetti della Politica, andiamo avanti. Invece un'altra pagina curiosa, siamo in agosto, quindi come dire si trovano anche notizie non proprio di primo piano, ma a suo modo curioso, la storia di Giovanni Paneroni, il primo terrapiattista che prima di morire urlò bestie. Originario di Rudiano, di professore gelataio ambulante, era anche un grande artista ed è considerato uno dei primi terrapiattisti, almeno per quanto riguarda il Nord Italia. Il suo nome tornò fuori anche all'inizio degli anni 90, quando l'allora Mino Martinazzoli, rivolgendosi a Bossi, lo definì il Paneroni della politica. Da qui, come dire, la riscoperta anche di questa figura un po' particolare, con il biografo Enrico Mirani: per lui l'empirico prevaleva sulla realtà. Morirà nel 1950, dopo una vita quantomeno abbastanza avventurosa. Viene riportato anche un suo articolo sulla Domenica del Corriere, il titolo è "La terra non gira o bestie", così insomma il titolo, e vi lasciamo insomma alla lettura dell'articolo di Francesco Alberti. Andiamo ora alla Brescia Oggi. Invece, sempre per quanto riguarda la città, poi ci sposteremo invece in provincia. Di natalità il conto arriva anche alle superiori: in prima 400 iscritti, meno 15 classi che non ci saranno più, scenario che si riproporrà anche nei prossimi anni, dice Magda Biglia. Fondamentale ripensare spazi e organizzazione della rete scolastica. In provincia il polo studentesco più consistente resta Desenzano, 2.900 studenti. In città il calo colpisce soprattutto Castelli, Arnaldo, Calini e Copernico, così l'articolo che troviamo sul Brescia Oggi, che poi ci dà un po' il conto anche del numero degli istituti, quanti iscritti hanno sostanzialmente. Quello che ha il polo più grosso, l'abbiamo visto, è quello di Desenzano, che mette insieme in realtà più strutture diverse fra di loro, dal liceo al commerciale. Lì poi c'è, con la stessa modalità, anche il Capirola di Leno. Per quanto riguarda invece, diciamo, gli istituti più o meno singoli, c'è l'Antonietti di Iseo con oltre 1.500 studenti, e poi il Beretta di Gardone, anche qui siamo attorno a 1.005, siamo sempre ovviamente in provincia, 1.004 per il Cossali di Orzinuovi, 1.003 per il Gigli di Rovato. In città invece resta, nonostante il calo, il Castelli a fare la parte del leone con 1.931 iscritti, 1.086 al Calini, 620 all'Arnaldo. Qui la cale è uno dei più marcati, meno 5% rispetto all'anno precedente, 1.200 al Copernico, anche qui un calo importante, oltre il 4%, giusto per citare un po' le scuole più forti in città. Il De André rimane di fatto con i dati analoghi, 1.277 alunni. Il Gambara registra invece un lieve aumento, 1.180. 3, poi il Leonardo, anche qui lieve aumento, 1.947 iscritti. Il Tartaglia invece ne perde un'ottantina, 1.356, giusto per dare, come dire, qualche numero. Li trovate comunque tutti a pagina 10 e 11 del Brescia Oggi. Andiamo avanti invece con la città, lo facciamo con il Santa Giulia, che investe sul parco del Viridarium, sarà più grande e via la tensostruttura. Nel 2027, scrive Eugenio Barboglio, cambierà l'impatto all'ingresso da Via Musei, ora segnato dalla precarietà. Arrivano nuovi interventi di valorizzazione, lo dice Stefano Karadirov, direttore di Brescia Musei. In una logica di ampliamento più organico, guardiamo anche a Via Pia Marta e alla zona di San Cristo. Sparirà quindi la tensostruttura da circa 9.000 metri quadrati che occupa la parte est del Museo di Santa Giulia, dove si trovano biglietterie e book shop. E questo è un po', insomma, quello che viene annunciato a partire dal 2027. Da ultimo, invece, andiamo a pagina 16, 81 anni fa. La bomba su Hiroshima, una corteo per le vie della città. L'appuntamento è giovedì 6 di agosto, 81 anni dall'anniversario dello sganciamento della prima bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. A promuoverlo un vasto cartello di associazioni, Movimento Non Violento, Pax Christi, Ampi, Fiamme Verdi, ACLE, Emergency, Banca Etica, Tavolo della Pace, Associazione Nazionale Ex Deportati, Libertà e Giustizia. Un corteo silenzioso in fila indiana che partirà giovedì ore 18:30 da Largo Formentone. Da lì si toccherà Piazza Vittoria, via 10 giornate, poi la conclusione in Piazza Paolo VI. Saranno successivamente poi percorse anche le vie Sant'Agostino e i Musei per chiudere il tutto in Largo Formentone. Questo, come dire, il percorso del corteo di giovedì delle realtà legate soprattutto al movimento non violento e al pacifismo. 9:22 minuti, noi restiamo su Brescia oggi, qui su Radio Onda d'Urto, e in questa domenica 2 agosto andiamo intanto in provincia, lo facciamo con Gussago. Doccia fredda sulla piscina, slitta il project financing. Il sindaco dice: eravamo pronti a bandire la gara, ma abbiamo dovuto fermarci per consultare la sovrintendenza. Tutto posticipato al 2027. La vicenda è quella che riguarda il centro natatorio, la piscina Le Gocce, che è di proprietà sia del comune di Gussago che di quello di Castegnato. Quindi se ne parla l'anno prossimo sostanzialmente. Andiamo ora invece a dare un'occhiata a San Paolo, perché abbiamo parlato prima sul Corriere della Sera di Brescia di pavimentare, non costruire con l'asfalto. Ecco, poi si va nel concreto. A San Paolo si pensa di togliere un'area verde per farci un parcheggio con l'asfalto. Nuovi parcheggi nell'area verde, il fronte del no non indietreggia. In prima fila la minoranza di San Paolo in patto per difendere il giardino invece dei posti auto che dovrebbero andare a servire a una vicina farmacia. Si parla di oltre 200 metri quadrati, un parco, un giardino, il parco La Torre, che di fatto varrebbe dimezzato per farci dentro una bella spianata di asfalto e fare parcheggiare gli abitanti di San Paolo direttamente dentro la farmacia. Questa è, come dire, la logica poi, no, che arriva dei comuni. Andiamo avanti, ovviamente poi non lo sappiamo, ma sicuramente ci saranno anche qualche onere di urbanizzazione che tornerà nelle tasche del comune, quindi questo è il modo di ragionale. Andiamo avanti invece, lo facciamo spostandoci, eccoci qua, a Sulzano, perché anche qui, come dire, da un caso all'altro, la vicenda qui è quella del parking interrato. Caos, sosta e rischi stradali. Legambiente va all'attacco. Il ritardo nei cantieri del parcheggio interrato di Sulzano ha innalzato la fame di parcheggi, creando zona ad alto rischio per pedoni e per biciclette, il tutto mentre i lavori proseguono più che lentamente. Di fatto al momento c'è solo una spianata con le ruspe. Così l'articolo. Andiamo invece a Montecampione, dagli alberghi agli impianti, un rilancio a passo lento. Uno degli attori del consorzio cede le quote dopo la rinascita del sito del Plan e ora l'hotel a quota 1200 resta in rovina. Così l'articolo dalla Valle Camonica. Ci spostiamo invece a Lumezzane, politica, l'assessore Ferraro, assessore al commercio, sfiduciato dal fuoco amico. Anche la maggioranza di centrodestra, a scrutinio segreto, vota assieme alle opposizioni per chiedere al sindaco Facchini di togliere le deleghe allo stesso Ferraro. Unanimità del consiglio comunale per cacciare Ferraro. Al momento il sindaco Facchini non commenta. Il PD va all'attacco, è il punto più basso della politica di Lumezzane. Da Lumezzane andiamo invece sull'Alto Garda, il Trentino corteggia la comunità del Garda, la provincia autonoma è pronta ad entrare. Ufficializzata la volontà di valutare l'iter di adesione per dare forza a un concetto, quello della macro regione del Benaco. Tanto la comunità del Garda amplia ancora i suoi confini, sono 52 i comuni o le realtà che ne fanno parte, sono soprattutto ovviamente comuni, poi c'è anche qualche comunità montana e dintorni fra Brescia, Verona, Mantova e anche alcuni comuni singoli del Trentino, ma non la provincia di Trento, che essendo una provincia autonoma è tradizionalmente una provincia anche che ha anche una bella capacità di spesa. 9:26 minuti, siamo verso la conclusione della nostra pagina dei quotidiani locali. Andiamo però a dare un'occhiata a quello che troviamo in provincia sul Giornale di Brescia, perché un paio di spigolature le abbiamo da riprendere. Per esempio da Castenedolo: furbetti del rosso, arrivano le telecamere vicino al semaforo della discordia, le installerà il comune, 95.000 euro, poi scatteranno le multe 24 ore su 24. Siamo nella zona centrale di via Matteotti a Castenedolo. Così la notizia. Ci spostiamo poi invece a dare una occhiata a quello che accade a Ghedi. Sorpresa dagli archivi comunali, il patrono potrebbe essere San Francesco e non San Rocco, che viene invece festeggiato e celebrato a Ghedi. Il dubbio emerge dalle ricerche effettuate dallo storico locale Giorgio Tortelli sui documenti del comune e quelli della parrocchia. Questo appunto perché una serie di studi mostrano come all'interno degli archivi della parrocchia non ci sono chiaramente documenti ufficiali di attribuzione, ma la tradizione qualcosa ci dice. Ci sono tre indizi nella parrocchia di Ghedi. Primo, nel 1880 la statua di San Francesco viene portata dalla chiesa di Santa Lucia alla parrocchiale. In quell'occasione la diocesi scrive al sindaco Baronchelli facendo esplicito riferimento alla statua del nostro patrono. Chiarissimo. Secondo, nel 1926 Monsignor Mensi avvisa al sindaco che verranno portate in processione le statue di San Rocco e del co-patrono San Francesco. Dunque quello che nel 1880 era un patrono, un mezzo secolo dopo diventa copatrono. O San Rocco aveva acquisito prestigio oppure San Francesco l'aveva perso. Forse tutte e due le cose insieme. Terza indicazione, invece, un ex voto presente nel santuario di San Rocco. Ritrae la Vergine in mezzo ai due santi, ma la mano sinistra indica San Francesco. Nell'incertezza, il parroco Don Lucio Sala se la cava con una battuta. Meglio abbondare che difficile. Se i patroni saranno due, vuol dire che li celebreremo entrambi. Così, insomma, questa vicenda curiosa che arriva dagli archivi di Ghedi. Andiamo a Sirmione, invece, meno consumo di suole, nuove regole con stop per le case vacanza. La variante al PGT approvata in consiglio comunale proibisce altre aperture di case vacanza, Airbnb e intorno in diverse zone, soprattutto del centro storico. Previsti poi 100 nuovi alloggi a prezzi convenzionati per famiglie, giovani e fasce più fragili. L'articolo è a pagina 18 del Giornale di Brescia. Sempre dal Giornale di Brescia invece parliamo spesso, come dire, questa carrellata di vicende. Abbiamo visto il parcheggio di San Paolo, il parking interrato di Sulzano, insomma il cemento avanza ovunque, eppure a Provaglio di Iseo, perché arrivano due nuovi supermercati uno accanto all'altro, danni sia all'ambiente che al commercio. La denuncia arriva da Europa Verde. La zona individuata tra l'altro è quella di Fantecolo, una delle frazioni di Provaglio, quelle più immerse nel verde della Franciacorta. Qui due nuovi supermercati uno accanto all'altro, medie strutture di vendita in territori al momento che non hanno il cemento sopra. Quindi questo è quello che viene fatto dalla nostra classe politica, così insomma la dobbiamo più o meno definire. E con questo noi chiudiamo alle 9:29 minuti il nostro spazio dei quotidiani locali. La trasmissione Siamo Gatti, quella della domenica mattina, è per qualche giorno in pausa estiva. Pausa per modo di dire, perché volontari e volontari stanno allestendo lo spazio Siamo Gatti alla festa di Radio Onda d'Urto. Quindi non sono qui con noi, noi quindi andiamo ad occupare quest'ora assieme con un po' di buona musica e questa conduzione verso la festa della radio, tutta dedicata nello specifico alle artiste che troveremo alla festa. Buon ascolto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione, talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di portare il mio stesso cognome.
3: Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura. Quest'oggi faremo un viaggione all'interno della programmazione di quest'anno su palco principale e vari stand, vari tendoni per quanto riguarda la presenza femminile all'interno della festa di Radio Onda d'Urto.
4: Non li trovo più.
3: Artiste e band che troveremo sul palco principale, ma anche in alcuni altri tendoni, come non so, tenda blu, Ciringhito, per esempio.

noi partiamo immediatamente dalla tenda blu, quando il 5 di agosto, nella prima serata, troveremo, dopo i concerti, quindi dalle 23.45 circa, a seguire le Cleopatras. Seguirà poi un DJ set curato Pulsa Music Selector. Arriviamo alle Cleopatras, partiamo con loro. Abbiamo presentato proprio qualche mese fa, perché ad aprile è uscito il loro nuovo lavoro, Heart Pieces, questo nuovo lavoro della formazione toscana Cleopatras, pubblicato il 17 di aprile con Black Candy Records. Disco che, come ci raccontava nell'intervista con Marta, realizzata proprio qualche mese fa, che trovate su rebelgirl.radiondadurto.org, rappresenta una svolta intima e personale per la band. Unendo la loro classica energia punk rock e sonorità garage a testi, insomma, più vulnerabili, che trattano di fragilità emotive e relazioni. L'album è composto da 10 tracce e la traccia che andiamo ad ascoltarci è una collaborazione, quella con i Meganoidi. Il brano in questione è Amore Narcotico, The Cleopatras.

Cleopatras, questo featuring con i Meganoidi che troviamo all'interno del loro nuovo album Hot Pieces, e che troveremo in Tenda Blu il 5 di agosto dalle 23:45 in poi, comunque finito quando si spengono le luci del palco principale. E noi proseguiamo quindi e andiamo in casa Ciringuito. Andiamo in casa Ciringuito perché domenica 9 di agosto troveremo le Viola Fuel, questa formazione originaria della provincia di Bergamo e Monza. Propongono questo hard rock molto potente, molto energico, cantato in lingua inglese. Nel 2019 hanno pubblicato il loro primo EP ufficiale intitolato Medusa Seed. Sono molto attive, soprattutto nella scena live del Nord Italia. Noi andiamo ad ascoltarcele con appunto Medusa, Viola Fuel.

Viola Fuel con questa loro Medusa, formazione che troveremo al Ciringhito domenica 9 di agosto, e sempre al Ciringhito il giorno dopo, lunedì 10 di agosto, troveremo anche un'altra formazione, Gamar, progetto musicale bresciano nato dall'iniziativa della cantautrice e produttrice Gabriella Diana. Avvia una carriera solista, dopodiché Gabriella decide di formare la band insieme al bassista Cristian Bona e alla batterista Elenia De Rocco. Sonorità, insomma, in cui troviamo chitarre distorte, ritmiche molto energiche, i testi soprattutto molto introspettivi, oltre che vere e proprie performance live teatrali. Tra i loro brani principali spiccano diversi singoli molto belli, tra cui quello che andiamo ad ascoltarci, Bomba. Tra l'altro abbiamo sentito Gabriella anche qualche mese fa, perché la band ha pubblicato di recente un nuovo lavoro in collaborazione con l'etichetta Lilium Produzioni. Anche questo trovate su rebelgirl.radiondadurto.org. Andiamo quindi ad ascoltarci Bomba, Gamar.

0: Gamarr, che troveremo appunto al Ciringuito lunedì 10 di agosto. E noi proseguiamo e andiamo invece a sto giro sul palco principale nella giornata di giovedì 6 di agosto, dove troveremo Marte. Parliamo di Marte, rapper italiana classe 2004, si distingue molto nel panorama musicale per questo suo stile molto orientato verso l'hip hop, ma quello old school, quindi stiamo parlando di rime molto crude, barre molto serrate. E tra l'altro di quest'anno Metamorfosi è uscito, mi sembra proprio a marzo, il suo primo EP ufficiale intitolato Metamorfosi. Troviamo all'interno 8 tracce complessive che sta portando in giro, passerà quindi anche da noi, da Marte. Ci ascoltiamo On and On.
1: Resto l'anticonformista tra i doppio giochisti, per me amare sa di vita se ci sopravvivi, so che sono produttiva solo a giorni grigi, l'autodistruzione a

Marte con On and Don, Marte che troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto in apertura al concerto di Noise Narcos. Un'altra formazione che troveremo sul palco principale è quella di venerdì 7 agosto, sto parlando delle Faxia che troveremo in apertura al concerto di Sarafine. Faxia, anche se abbiamo avuto ospiti Rebel Girl qualche tempo fa per presentarci proprio uno dei loro ultimi lavori. Transfemministe, queer, sono la combinazione perfetta tra punk, ambientazioni rave, queste sonorità dance e rap. E noi ce li ascoltiamo con un classicone, Muro di Casse.

0: Faxia, che troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 agosto in apertura al concerto di Sarafine. Eccola qua.
1: Diverse persone, tra tutti ricordo Richard,
0: cantautrice e produttrice italiana, vinse la 17ª edizione di X Factor nel 2023.
1: Outfit.
0: Molto originale il suo stile musicale, molto crudo, che intreccia questa musica elettronica con un pop molto leggero, accompagnato insomma da testi decisamente molto ironici e disillusi. Uno degli ultimi singoli che ha rilasciato proprio quest'anno è Potevamo fare schifo insieme. Noi però ascoltiamo un singolo che conferma la sua forte impronta club, questa tipa da rave, Sarafine.

0: Sarafina è tipa da rave, Sarafina che ricordo troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Rimaniamo sul palco e andiamo invece a domenica 9 agosto, dove in apertura a Casino Royale troveremo Ellie Cottino e Sista Sofì.
1: Siamo alberi.
0: Ellie Cottino, rapper e attivista torinese, è nota insomma per questo suo stile musicale molto legato all'hip hop, anche qui in questo caso old school, testi molto impegnati, alcuni molto di stampo femminista, comunque critica sociale e politica.
1: Spero legalizzi.
0: Collabora stabilmente nei suoi live e nei suoi progetti con la DJ torinese Sista Sofì, infatti troveremo appunto anche lei. È proprio di quest'anno Matriarca, il suo ultimo lavoro, un vero e proprio manifesto politico e artistico, una fusione di hip hop e influenze reggae, ricco anche di importanti collaborazioni, tra cui appunto gli Assalti Frontali. Noi andiamo ad ascoltarci La Mia Gente, Ellie Cottino.

Licottino, la mia gente, Licottino, che ricordo troveremo insieme a Sista Sofi in apertura al concerto di Casino Royale domenica 9 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. La serata successiva, quindi arriviamo al lunedì 10 di agosto, troveremo anche i Delta V in apertura ai Marlene Kunz, storico gruppo musicale milanese. Stiamo parlando degli anni 90 circa, infatti si fondano nel 95, danno vita a questo progetto Carlo Bertotti e Flavio Ferri, sonorità molto eleganti, oniriche, ricercate, che via via nel tempo sono state arricchite da diverse voci femminili. È uscito anche recentemente un nuovo lavoro, Pioggia Rosso Acciaio, che insomma consolida il loro stile tra pop ed elettronica. Noi però facciamo un salto nel 98, quando riproposero un classicone, una loro versione di Se telefonando, Delta V.

0: Telefonando, Delta V, rivisitazione di un classico di Mina, siamo nel 1998, Delta V che troviamo, abbiamo detto, in apertura al concerto dei Marlene Kunz sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lunedì 10 di agosto.
1: Sembra.
0: E andiamo alla giornata successiva, alla serata direi, successiva, martedì 11 agosto, in apertura al concerto di Ernia troveremo Beba.
2: Quante volte ho fatto quella valigia?
0: Rapper italiana di origine torinese, una delle figure femminili di spicco della scena urban e hip hop italiana. Il suo primo album ufficiale, Crisalide, del 2021. Quest'anno, 2026, arriva il secondo disco intitolato L'Imperatrice. Questa è la sua Narciso, Beba.

Beba, questa è la sua Narciso Beba, che ricordo troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto in apertura al concerto di Ernia martedì 11 di agosto. Proseguiamo ora il nostro viaggio e andiamo un po' più in là, molto più in là, giovedì 20 di agosto, in apertura al concerto dei Subsonica con Terre Rare Tour. Torna a trovarci sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Tara, cantautrice italo-palestinese. Unione di sonorità R&B, ma anche troviamo anche molte sonorità contemporanee. Canta in una combinazione trilingue, perché canta in italiano, arabo e anche in inglese. E noi andiamo ad ascoltarci questa sua Bella Ciao Palestina version, Tara.

0: questa bella ciao Palestina version che troveremo, che torna a trovarci sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto in apertura al concerto dei Subsonica con il loro Terre Rare Tour.
1: Un pensiero di stoffa di raso non tocca terra.
0: La serata successiva, venerdì 21 di agosto, troveremo anche le Via dell'Ironia in apertura al concerto dei The Zen Circus. Beh, formazione cantautorale bresciana, Maria Mirani, voce chitarra, Giada Lembo, basso e Maria Laura Savoldi alla batteria. Proposta musicale molto poetica, attinge molto dalla letteratura, testi molto malinconici con queste sonorità rock d'autore molto molto ispirate agli anni 90. È di quest'anno, 2026, il nuovo album Balletti Verdi, il terzo, anticipato dal singolo Non è un paese per checche. Noi ce li ascoltiamo con un vecchio brano, un featuring con Edda, Ho la febbre, Via dell'Ironia.

Via dell'ironia, ho la febbre, questo featuring con Edda, Via dell'ironia che ricordo troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 di agosto in apertura ai The Zen Circus. E noi chiudiamo con invece la prima serata della festa, mercoledì 5 di agosto, dove troveremo sul palco principale della festa i Sic Tamburo, che tornano a trovarci. Uno dei gruppi più importanti del panorama rock alternative, nascono a Pordenone nel 2007. La band fu fondata da Gianmaria Cusani e Elisabetta Imelio, purtroppo scomparsa a febbraio del 2020. Storici membri dei Prozac Più assieme a Eva Poles. Il progetto si distingue da sempre per questa forte identità visiva, infatti se avete assistito ancora a un loro concerto si presentano sul palco indossando maschere e passamontagna. Hanno all'attivo diversi album, 6, il primo è del 2009, Sic Tamburo, un album di debutto che conteneva il singolo cult Il mio cane con tre zampe, che poi andiamo ad ascoltarci. Nel 2011 arriva Aiuto, un acronimo, infatti è puntato, di altamente irritanti umani, tecniche ossessive. Nel 2014 il terzo lavoro, Senza Vergogna, che consolida insomma questo loro stile punk rock elettronico. Nel 2017 arriva Un giorno nuovo, questa forte urgenza espressiva e di rinascita. Nel 2019 c'è questo album molto profondo ed emotivo, Paura e l'amore. Nel 2023 Non credere a nessuno, uno dei capitoli discografici più recenti e maturi. E noi allora andiamo ad ascoltarci Il mio cane con tre zampe, Sic Tamburo.

Classic Tamburo che troveremo in apertura la prima sera sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 agosto. Classic Tamburo che non dimentichiamo sicuramente di ricordare che a gennaio è uscito il loro ottavo album, ne parlavamo prima di pubblicazioni, Dementia, pubblicato con l'etichetta indipendente La Tempesta Dischi, un'esplorazione insomma attraverso sonorità un po' più indie rock, un po' più post-punk, in cui troviamo anche alcuni elementi orchestrali. Si va ad affrontare i temi del malessere interiore, della fragilità emotiva, ma anche della follia del mondo contemporaneo. Questo lavoro, 10 brani, circa 40 minuti, troviamo all'interno anche Dementia, traccia finale ed enigmatica, caratterizzata appunto, ne parlavamo, dall'uso di archi. Noi ci salutiamo proprio con queste sonorità. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: dito medio alzato tutto il resto.
1: Noi siamo in ballo adesso.
2: Anni 10.

0: 5 decenni al fianco di chi lotta.
1: Quattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

10:30 minuti ancora in diretta a Radio Onda d'Urto, domenica 2 di agosto, con la nostra terza pagina. In questo spazio andremo a proporvi un po' di segnalazioni più di carattere culturale. La domenica infatti sono diversi gli inserti ad hoc che sono proprio dedicati, come dire, alle riflessioni un pochino più lente anche in questo momento agostano, e noi partiamo come consuetudine da Alias, che è l'inserto culturale del manifesto, che oggi ha anche uno speciale estate. L'apertura è questa: il senso della carne in Swahili. Due compositori, 14 storici della letteratura e nessun traduttore di professione raccontano il loro corpo a corpo con la trascrizione di un'idea mentale e con il passaggio da un suono che vibra alla carta inerte. Nello specifico si parla di Utengano, questa è l'opera che in italiano significa separazione, di Said Ahmed Mohammed, scrittore di prosa, poesie, di teatro, che si occupa nello specifico della lingua Swahili, un romanzo che offre un ritratto severo della società di Zanzibar, l'isola dove l'autore è nato dopo l'indipendenza e la rivoluzione del 64, quando l'unione con il Tanganyika diede nascita alla Tanzania, stato all'epoca a orientamento socialista sotto la guida di Julius Nehere. Una sola studiosa italiana ha partecipato a questo lavoro, Flavia Aiello, e è lei che firma questo lungo articolo. Poi all'interno, sempre in tema, come dire, di lingua e dintorni, la lingua non è un vestito da cambiare all'occasione. Si parla nello specifico di un saggio che Karl Kraus dedicò all'opera di Erich Heine, una sfida non solo per doppiare la verve del polemista austriaco, ma anche i versi del poeta contro cui si scagliava il lavoro. È Heine und die Folgen del 1910, ripreso oggi anche in Italia. Andiamo avanti invece, parliamo di Franz Kafka, dall'autore di una nuova traduzione in Fieri degli scritti postumi di Kafka per Mondadori, le considerazioni sul senso di un aforismo, molti quelli appunto di Kafka, e oggi appunto il traduttore Luca Crescenzi firma questo lungo articolo con la serie di aforismi concepiti fra il 17 e il 18 da Kafka, e appunto una riflessione anche sull'uso dello strumento dell'aforismo all'interno della letteratura. Proseguiamo ancora un po' tutto, oggi dedicato, diciamo, al rapporto con la lingua. Per quanto riguarda la Francia, vengono messi a confronto due grandissimi, Tony Duver da un lato e l'altro lato invece c'è Zola. Per quanto riguarda Duver, si dà spazio al traduttore Massimo Raffaele, che ha tradotto in italiano L'Île Atlantique, che racconta, dice, di una banda di ragazzi che mette a sacco un'isola della Bretagna. Diversi problemi del testo: da un lato il massiccio ricorso all'utilizzo dell'argot, il dialetto, diciamo, è locale; dall'altro invece un ritmo rapidissimo. Su Zola invece Pierluigi Pellini, che ha tradotto in italiano L'Assommoir, il romanzo di Zola del 1877, un grande affresco del proletariato della Goethe d'Or, cercare la parola giusta per rendere l'attacco effetto di un capitolo dove si parla del destino della celeberrima Nana, futura cortigiana. Si prosegue un po' su questo filone, ci sono articoli per esempio su Guy Apollinaire, e poi via via anche per quanto riguarda invece il Giappone, nello specifico le traduzioni di Miyazawa Ken Ji, agronomo, praticante buddista, poeta, melomane, esperto di mineralogia, ancora astronomo, esperantista, l'uomo che semina onomatopee evolute a ripetizioni a vantaggio del ritmo che suona perfettamente in giapponese. Mantenerla in italiano fu frutto, racconta Giorgio Amitrano, di una vera e propria battaglia con l'editor. A ritmo di cantilena il treno va verso la galassia, al titolo dell'articolo. E poi altre lingue, dalla Scandinavia, dall'Olanda, quindi, come dire, è una vera e propria monografia quella di Alias di oggi sul manifesto, con tanti traduttori e tante traduttrici alle prese anche con i problemi e le sfide di questo loro lavoro. Lo trovate tutto su Alias, che è completamente dedicato a questo tema. Il Sole 24 Ore invece ospita la domenica, nel proprio inserto di carattere culturale, l'apertura dedicata, come dire, alla riscoperta anche mainstream dell'Odissea dopo il film di
Noland, Odissea e Ulisse, tutti noi nei flutti del destino. Un numero speciale con il film di Nolan, l'eroe e l'opera tornano alla mente di tutti, al più classico della letteratura occidentale, fondativo anche di una cultura, e dedicato tutto il supplemento della domenica, partendo ovviamente, dicono, con Pietro Boitani, che è uno dei principali studiosi proprio dell'Odissea in Italia, un lunghissimo articolo appunto dove riassume il perché, l'importanza anche di questo poema oggi. Poi tutto il monografico è sull'Odissea, alcuni articoli sono veramente molto importanti come quello di Andrea Lipparini a pagina 2, l'arte sottile di deporre l'armatura, dalla conduzione gerarchica a quella trasformativa, l'eroe omerico dall'Iliade all'Odissea cambia e ci insegna anche qualcosa sull'oggi, la vera eccellenza è costruire sistemi che funzionano anche in assenza di chi comanda. Quindi una riflessione sulla storia di Ulisse. Sempre a Ulisse si rivolge direttamente Nicola Gardini sulla Domenica del Sole.

Di pensare come Ulisse, il titolo dell'articolo di Francesca Rigotti, non è che all'uomo di multiforme ingegno possa essere attribuita anche la capacità di districare le vicende filosofiche, ma il poema omerico è diventato, suo malgrado, paradigmatico anche poi di tutta la filosofia successiva. Ulisse infatti incarna soprattutto la parola, il logos della filosofia greca, e l'uomo che cerca incessantemente se stesso, quindi una riflessione anche, come dire, di carattere più filosofico, mettiamola così. Poi si prosegue ancora con, come dire, le altre trasposizioni cinematografiche dell'Odissea, Bechim Femiu, il bello del Mediterraneo, lo storico sceneggiato della Rai, il primo prodotto TV che parlava ad una nuova generazione anche di donne emancipate, pronte a cogliere la potenza di un'inedita ibris erotica e a desiderare anche il corpo dell'eroe, la storia appunto con il volto di questo attore che impersonificava Ulisse nello sceneggiato Rai Odissea di Rossi e che era di origini nazionalità, anzi albanese. La storia viene ricostruita di Laura Leonelli. C'è poi, come dire, un'analisi più strettamente cinematografica con Cristina Battocletti in merito alle scelte effettuate dal regista Nolan. Un ingegno multiforme, il regista sperimenta una tecnica nuova su pellicola con profondità e risoluzione che portano ad un'esperienza unica in grado di togliere le sale dal ruolo di ancelle delle piattaforme, appunto questo formato IMAX, che è una crasi per Image Maximum, cioè l'immagine a massimo, un sistema di proiezione cinematografica che restituisce immagini di una grandezza e di una risoluzione superiore, cose che poi le piattaforme non riescono a fare. Proprio tutto il racconto anche di questo aspetto tecnico, diciamo, che emerge da questo Colossal. Ancora invece le dissonanze cognitive di Roberto Casati, un ossimoro di Ulisse, un paradosso, un navigatore ma che odiava il mare. La città di Odisseo, buon marinaio ma cattivo capitano, non è l'avventura ma è il ritorno. La riuscita dell'impresa si basa su un ecosistema creato dalla legge proprio della Xenia, cioè del principio di giustizia. Molti nell'Odissea, da Circe ad Antino, tradiscono la regola sacra dell'ospitalità e per questo saranno puniti. Di questo, fra le altre cose, si parla in una mostra che è aperta ai musei nazionali di Matera fino all'8 di novembre, che si intitola Mediterraneo. C'è un particolare, uno scatto fotografico, le isole Egee viste dalla costa turca, di Mimmo Iodico, che è in cima a questo articolo, a pagina 10 della Domenica del Sole 24 Ore, ma che viene appunto da queste fotografie ai musei nazionali di Matera. Ancora, le contraddizioni di Dante e la vera luce da poeta a poeta nel corso dei secoli, dice Claudio Giunta, pagina 11 dell'inserto della Domenica. La figura omerica è stata rimodellata mille volte dalla letteratura. C'è Tennyson, debitore di Dante più che dell'originale greco, un viaggio dentro questa mentalità. Proprio Dante, infatti, dal 300 in poi è la fonte primaria di decine e decine di scrittori, più che l'originale greco, che verrà riscoperto solamente dall'800 in poi. Così l'articolo. Ancora andiamo avanti, cercare l'Odissea nel silenzio, Nanta, una serie di incontri con l'opera, la poetica di Anne Patrick Poiret, per richiamare i grandi teatri della memoria mettendoli in dialogo con l'oblio. Andiamo avanti, la terra dei padri del Nostos Aspro, un viaggio fatto ad Itaca, una piccola isola austera e brulla con tanta vita paesana dei tempi andati, appena si lascia la capitale in miniatura che è Vati, dove ogni negozio ha un nome ispirato all'Odissea. Appunto, un racconto di che cos'è oggi Itaca, con Claudio Visentin, che troviamo a pagina 13. E noi con questo, anzi, abbiamo ancora una segnalazione interessante che parla di cucina, di cibo, del rapporto con la terra, pane azimo e olive, all'eroe invece carne e vino. Per Ansel Keys, studioso di cibo e mediterraneo, il poema omerico rappresenta l'atto fondativo anche della cosiddetta dieta mediterranea, ma da Ulisse ai Proci in realtà i grandi banchettavano con animali di tutti i tipi, l'unica costante era la cottura allo spiedo. Nell'Iliade e nell'Odissea i guerrieri greci sono grandi mangiatori di pecore, capre e maiali, la popolazione comune invece ha tutt'altra dieta, quella che oggi conosciamo come dieta mediterranea. È tutta una lunga riflessione attorno
intorno, insomma, anche al rapporto con il CIP,

0: con la terra, ma anche con le differenze di classe che emergono all'interno della stessa odissea ed impersonificata, secondo Sole 24 Ore, dalla figura dei proci. Così a domenica del Corriere. Diamo invece alla lettura, che è l'inserto del Corriere della Sera, che ha diverse tematiche. In primis c'è il tema del coming out, della sua difficoltà ancora oggi nel mondo occidentale. Sono gay e posso dirlo finalmente, il racconto di Crocifisso Dentello, nato nel 78 a Desio, una serie di libri suoi dedicati nello specifico proprio a questo rapporto con i genitori, la difficoltà, lui da figlio di emigrati siciliani andati in Brianza, quindi di avere una doppia uscita dal coming out, quello della propria storia di figlio di emigrati, quello anche della propria storia, in questo caso di persona gay. A questo sarà dedicato un libro in uscita per gennaio, La Buonanima, dedicato proprio a tutto il rapporto conflittuale con il padre. Diversi racconti al riguardo. Interessante poi molto invece pagina 6 e 7, perché si va, come dire, a scandagliare un po' la storia oscura della Francia, quella della cosiddetta Repubblica Nazista di Vichy, il segreto della Francia. Nascosti, spioni e scialbi. I collaboratori dei nazisti furono tanti negli anni di Pétain e dell'occupazione. Stanati con imbarazzo sono oggetto ora di libri e di film. La lettura ha parlato di questo con due autori, Cécile Desparrières e Romain Scolombe. Quello spirito persiste e sono pochi, 80 anni per cambiare, i due libri appena usciti. Inevitabili riferimenti all'attualità di un paese, la Francia, che in primavera andrà al voto delle presidenziali. A questo è dedicato appunto il lungo articolo, due pagine in realtà, che troviamo oggi sull'inserto della lettura del Corriere della Sera. Ancora dal Corriere della Sera invece, liberate i nani da giardino, anche questa è una rivoluzione, tanti partiti dell'amore, socialista, aristocratico, candidati anche animali, movimenti, il fronte degli introversi. Graziano Garziani, in un libro Storia della rivoluzione immaginaria, traccia una mappa della dissacrazione politica dei suoi ostinati paladini, rivolta sì, ma solo immaginaria, facendo anche riferimento alle ormai prossime elezioni anche in Inghilterra, con una serie di candidati abbastanza, come dire, particolari, mettiamoli così, che però ottengono almeno sulla carta un grande consenso. Andiamo avanti ora invece sempre sulla lettura del Corriere della Sera. A Milano la mostra Palazzo Reale dedicata a Dalì, c'è Dalì in passarella, il genio surrealista superò i confini canonici dell'arte con una serie di incursioni nel mondo della moda, dice Vincenzo Treone, e quanto dimostrano gli oltre 200 dipinti, abiti, gioielli che da settembre saranno in mostra a Palazzo Reale di Milano. E ancora, per quanto riguarda la lettura, ci avviamo in conclusione, lo facciamo nello specifico, eccoci qua con la classifica, le classifiche in realtà che troviamo dell'ultima settimana. Per quanto riguarda la narrativa italiana, in testa c'è Michele Mari, il suo I convitati di pietra, poi Gianluca Gotto con Ci basterà mangiare il vento e Francesca Giannone con Gli anni in bianco e nero. Per invece la letteratura e la narrativa straniera, il libro più venduto in Italia è quello di Allen Levy, Teo da Golden e la forma della felicità. Poi c'è Christ Whitaker con Tutti i colori del buio e Ellen Kennedy con The Campus Series, ossia il cofanetto che raduna tutto il ciclo di gialli del Campus. Sul fronte della saggistica invece il libro più venduto è La cura di Concita De Gregorio, poi c'è ancora l'enciclica del Pontefice Leone XIV, Magnifica Humanitas, e poi Andrea Moccia con Pausa Libro, 101 pillole di scienza e di cultura. Infine, per quanto riguarda invece le classifiche all'estero, negli Stati Uniti il libro più venduto è Ransom di Daniel Silva, in Gran Bretagna è il nuovo libro di Dan Brown, The Secret of the Secret, in Francia invece c'è Freida McFadden con Le Dîner. Questa almeno la classifica secondo la lettura del Corriere della Sera. Robinson invece ha la sua classifica, andiamo a vedere anche in questo caso cosa ci dice, saltando un po' di pagine più o meno di carattere pubblicitario o dintorni. Eccoci qua, per quanto riguarda appunto la top 10 in Italia, qui non c'è distinzione fra narrativa e non narrativa e dintorni. In testa c'è Murdoku di Manuel Grand, un giallo che mescola enigmatica, enigmistica e, così ci dice La Repubblica, omicidi da risolvere. Al secondo posto Michele Mari con I convitati di pietra, al terzo Gianluca Gotto con Ci basterà mangiare il vento. Per quanto riguarda invece i consigli di Robinson, in testa c'è Lawrence Osborne con L'angelo in fiamme. Al secondo posto Una tregua che non è pace di Miriam Teus, al terzo posto Ti cerco amata di Ahmed Haltan. Questi i consigli. Interessante poi notare come La Repubblica mette anche una classifica ad hoc degli ebook, cioè libri scaricati. Qui in testa c'è Felicia Kingsley con Mezzanotte a Parigi, al secondo posto Il tempo degli innocenti di Angela Marsona, al terzo posto Il rogo dell'angelo di Salvo Toscano. Vediamo chiaramente come siano libri che non sono presenti nella top 10 dei cartacei. Ancora più interessante un'altra classifica che troviamo in basso sulla pagina 29 di Robinson, cioè le vendite dei tascabili, cioè i libri economici. In testa c'è L. Kennedy con Il tradimento, al secondo posto rispunta L'Omero con L'Odissea, con il traino ovviamente di Christopher Nolan. 10:50 minuti, con questo noi chiudiamo questa nostra parte dedicata agli approfondimenti culturali sui quotidiani di oggi. Domenica 2 di agosto, Radio Onda d'Urto, fra 10 minuti arriva il giornale Radio Flash e poi lo spazio approfondimenti. Oggi però non è una data come le altre, oggi infatti è il 2 di agosto, la data della strage fascista di Stato alla stazione ferroviaria di Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti, 200 feriti, strage commessa dai neofascisti con, come dire, non solo l'aiuto ma anche la come dire, quasi l'ideazione, ecco, da parte di pezzi non solo dello Stato ma anche dell'allora loggia massonica P2. Questi minuti migliaia e migliaia di persone sono in piazza a Bologna, fra loro anche i familiari di Abderrahim Fakir, il 42enne ammazzato durante un fermo di polizia. E noi andiamo proprio a parlare della strage di Bologna, lo facciamo proponendovi la puntata odierna di Storia di classe.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Qui Bologna, vi parliamo da una città in lutto, ferita da una delle più immani tragedie che abbiano colpito questo nostro paese in questo dopoguerra. Erano le 10:25 questa mattina quando una terrificante esplosione ha distrutto l'ala sinistra della stazione ferroviaria di Bologna.

agosto 1980 nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna Centrale in un assolato sabato d'estate, oltre 20 kg di gelatinato e Compound B, una micidiale miscela contenuta in una valigia abbandonata, esplode, uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. Le vittime sono normali cittadini che affollano i binari del nodo ferroviario più importante d'Italia in un giorno di partenza per le vacanze estive. Come in Piazza Loggia a Brescia e a Milano in Piazza Fontana, la manovalanza è fascista. I mandanti si possono cercare negli apparati dello Stato e in diverse espressioni del potere politico italiano.

Quella alla stazione di Bologna è la più grande strage italiana in tempo di pace. Tra il 1969 e il 1984 in Italia si verifica una lunga stagione di stragi dalle caratteristiche comuni. Tutte vedono coinvolti personaggi appartenenti alla destra eversiva. In tutte emergono protezioni, connivenze, responsabilità di appartenenti agli apparati dello Stato e dei servizi segreti. Tutte rimangono per molto tempo senza spiegazioni ufficiali, senza colpevoli, senza mandanti. Un pezzo di storia italiana che è stato definito strategia della tensione, proprio a indicare la connivenza tra apparati dello Stato e gruppi neofascisti al fine di destabilizzare la società e giustificare così una svolta repressiva per colpire i movimenti sociali. Non dimenticherò. Dopo un'inchiesta molto discussa e un tormentato percorso processuale, vengono condannati come realizzatori materiali della strage alla stazione di Bologna tre neofascisti appartenenti a INAR, formazione della destra eversiva. Sono Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. L'operato della procura bolognese è caratterizzato da errori, dall'uso di teoremi, dal ricorso indiscriminato a ricostruzioni e piste aperte da pentiti, a cui si aggiunge l'azione di depistaggio dei servizi segreti. Per l'inquinamento delle indagini vengono sanzionati Licio Gelli, Francesco Pazienza e due dirigenti del SISMI, uno dei servizi segreti italiani dell'epoca, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte. Per ammissione stessa dei magistrati che hanno redatto la sentenza finale di condanna, le conclusioni processuali non sono riuscite a definire in modo soddisfacente quello che fu il movente della strage e ad individuarne i mandanti. Un'indeterminatezza che ha lasciato aperte ipotesi e discussioni su piste alternative, scenari diversi che si sono sostituiti col passare dei decenni e delle maggioranze politiche, senza mai assicurare una verità storica condivisa.

0: chiamato Corta è quello più estremo della cortissima. Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta.
1: Questa era la storia di Class, questi invece sono Lo Stato Sociale, il pezzo è Linea 30, dedicato proprio alla strage della stazione di Bologna, uno spoken word con Alberto Bevo Ghidetti.
0: Durante tutti gli anni 70.
1: Che parte da una storia vera, una storia biografica, il ritratto quello del padre di Bevo, Ariano, che all'epoca della strage faceva l'autista dell'autobus per l'ATC di Bologna e percorreva la linea 30, quella che faceva proprio capolinea alla stazione di Bologna. Al termine del brano, il giornale Radio Flash.
0: Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se sei puntuale, finisci il turno in orario. L'azienda era una roba fresca, giovane. Gli autisti avevano fatto un bel ricambio, non c'erano più quelli del tramvai. Malgrado le rotaie di via Rizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati. La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina. Portava in centro gli impiegati degli uffici e gli operai della Casaralta alla Casaralta. E non è un caso che la squadra del quartiere si chiamasse Boca, con il puntino tra Bo e K. Lo leggi come Boca Junior, ma in realtà significa Bolognina Casaralta. Un giorno in via Marconi il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: questo va in stazione? Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno avevo il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: è scoppiata una bomba.

1, 2, 3, 10, 20, 50, 76 è la prima conta, 85 è il definitivo, centinaia i feriti. Eppure la linea 30 alle 10:30 passò per viale Pietramellara, non sospettando nulla del genere. La stazione dei treni non era più una stazione dei treni, era una cosa, una roba, senza senso, forma, polvere, macerie, gente ferita e grida, le ambulanze per prime, la polizia. Una bomba in stazione il 2 di agosto, chi ci avrebbe mai pensato? Chi è stato? Mambra Fioravanti, la P2, sicuramente lo Stato lo sa. Non lo sanno gli autisti degli autobus, tra cui il babbo. Non lo sanno gli autisti dei taxi, i dipendenti della ferrovia, i lavoratori della Cigar, chi passava per caso, chi andava via, tornava, se ne stava nella sala d'aspetto della seconda classe. Non lo so io, nato nel 1985. Non lo sai tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici. Non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni, che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna, fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.

0: sono Greta Cominelli e questa è Radio Onda d'Urto. Voglio vivere
1: a Marte Venere. Le 11 in punto di questa domenica 2 di agosto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash. Mancano 3 giorni alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che parte mercoledì in via Serenissima a Brescia. Anche questa mattina dall'alba decine di compagni e compagni stanno effettuando i lavori di montaggio dell'area. Il tutto per essere pronti da mercoledì e fino a sabato 22 di agosto per 18 serate assieme. Tutto il programma è su festaradio.org. Le notizie: Trump ha detto nella notte italiana di avere accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, in particolare sarebbe il Qatar. Il tutto però se si arriverà ad un rapido accordo sull'apertura di Hormuz e la fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran, che dal canto proprio conferma per ora la de-escalation, pur attribuendola alla mancanza di mezzi militari statunitensi, in particolare missili Patriot. Israele per ora resta alla finestra e continua, come fa ormai da 3 anni, a massacrare i palestinesi a Gaza. 8 le vittime, 12 feriti nei pesanti raid che nella notte hanno colpito diversi edifici residenziali nella striscia di Gaza, tra le vittime anche un bambino di 8 anni. In Cisgiordania invece raid di coloni ed esercito in mezzo a West Bank contro la popolazione palestinese. Diamo ora a Ceuta. Le vittime, i migranti morti in mare salgono ancora, sono per ora 80, ma le autorità locali ritengono vi siano almeno un'altra 20 di corpi in acqua. Ieri sera intanto centinaia di abitanti hanno contestato, impedendo il comizio dell'estrema destra spagnola, quella di Se Acabò la Fiesta. Un'altra estrema destra, quella capeggiata dall'Italia e dalla Danimarca, hanno chiesto una riunione dei ministri degli interni dei paesi europei a Bruxelles, che si dovrebbe tenere martedì. Riunione analoga, ma con ipotesi e con idee radicalmente contrarie, quella di Sanchez, che ha sollecitato l'interesse di Bruxelles, attaccando la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen. Ci sono anche i familiari di Abderrahim Fakir, la nipote Yosra, la sorella Khadija, in testa al corteo partito da Palazzo da Curse, arrivato poco fa alla stazione di Bologna nel 46esimo anniversario della strage fascista di Stato del 2 d'agosto, con 85 morti e 200 feriti. Al corteo anche uno spezzone alternativo, quello di Potere al Popolo, USB, Osa e Cambiare Rotta. Dietro lo striscione 2 agosto 1980, uno bianca e Fakir, verità e giustizia, basta omicidi, revocare lo scudo penale ora. Dopo aver assistito al minuto di silenzio davanti alla piazzale della stazione, questo spezzone ha lasciato la piazza muovendosi nuovamente. Da Bologna a Roma, ieri in Campidoglio, l'incontro fra il comune e una delegazione di Spin Time, dove sono oltre 200 le persone costrette ancora a dormire in strada. Oggi siamo al 4º giorno consecutivo di presidio davanti ai cancelli di Spin Time, sequestrato dalle autorità giudiziarie dopo un principio di incendio mercoledì sera. Poi è stato diffuso un appello con oltre 200 firme dal mondo della cultura di Roma in difesa di Spin Time, non solo come struttura dedita all'accoglienza, ma anche come uno dei poli di intensa attività culturale e sociale nel centro di Roma. Al riguardo il comune pensa di acquisire lo stabile. È stata una notte tranquilla, i campi Flegrei sotto il versante sismico, 4 le scosse che sono state registrate, tutte di lieve entità. Nell'ambito dello sciame sismico iniziato venerdì alle 19.46 con un terremoto di magnitudo 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni. Al momento restano 20 le persone ricoverate, 2 in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, 300 gli sfollati. Un incendio di vaste proporzioni ha avvolto nella notte l'Ital Servizi, un'azienda di smaltimento rifiuti a San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno, già colpita da un incendio analogo nell'aprile del 2025. A fuoco rifiuti ingombranti come componenti metallici, legno e plastica. Sul posto un consistente dispiegamento di pompieri. Chiudiamo il giornale radio tornando all'estero. Esplosione ieri in serata vicino ad un ristorante, i balzi rossi di piazza Kudrinskaya nel cuore di Mosca, 3 morti e 15 feriti. Il locale era chiuso per una festa privata, quella di un generale dell'aeronautica. Fra i presenti anche il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, in carico da giugno, pare sia illeso. Sul terreno invece 600 droni ucraini schigliati sulla Russia, 2 morti a Saratov. Sull'altro fronte invece missili e droni russi hanno colpito i porti del Mar Nero, da quello di Odessa a quello di Mykolaiv. Da ultimo andiamo in Perù, ci sono anche 7 turisti italiani fra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Le vittime complessivamente sono 13, 2 piloti peruviani, 7 turisti italiani, 2 spagnoli, 2 tedeschi. L'area è quella di Nazca. Undici a 6 minuti è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13. Ora qualche brevissimo spot non commerciale e poi inizia lo spazio approfondimenti.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

11:08 minuti, questa è Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di questa domenica 2 di agosto. Lo spazio approfondimenti che ci riporterà indietro nel tempo. Molti compagni e compagni, fra cui redattore e redattrice, sono infatti impegnati nei lavori di montaggio della festa. Quindi noi abbiamo il tempo e l'occasione per fare un piccolo viaggio nel nostro archivio in una data che non può essere una data come le altre, lo abbiamo già detto, questo 2 di agosto, 46esimo anniversario della strage fascista di Stato più grave, meno per quanto riguarda le vittime dalla dopoguerra ad oggi, la strage della stazione di Bologna. Strage delle ore 10:25, quando un'esplosione sconvolse una delle aree della stazione. Terminato non molto il momento di silenzio, con migliaia, davvero migliaia di persone in piazza a Bologna. Noi però faremo un passo indietro, andremo a riproporvi infatti una trasmissione che è andata non da pochi giorni fa, la 29 di luglio, l'ultima del ciclo dell'archivio del Gatto Nero, che di per sé in questa stagione si è occupata di scandagliare un po' gli archivi oltre quarantennali di Radio Onda d'Urto. Nel caso specifico avevamo recuperato una trasmissione di 5 anni fa, 2021, proprio dedicata alla strage di Bologna. Qualche riferimento giudiziario, come dire, non è più corretto perché, come dire, in alcuni casi sono arrivate delle condanne, Bellini, Cavallini, tutto il giro, relativo ai NAR e ai loro addentellati dentro i servizi segreti. Ma la verità storica è chiara fin dall'inizio, nonostante i tantissimi tentativi di depistaggio, la pista palestinese, eccetera, eccetera. E quindi andiamo a riproporvi questa trasmissione e poi invece rientreremo in studio. Andiamo quindi a Bologna fra pochi istanti con la replica dell'archivio del Gatto Nero, lo speciale dedicato alla strage di Bologna. Buon ascolto a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

Radio Nodurto, l'ultimo appuntamento della stagione in questo 29 di luglio per l'archivio del Legalto Nero, il nostro viaggio all'interno degli archivi più che quarantennali di Radio Onda d'Urto. Oggi vi proponiamo una trasmissione del 2021 dedicata alla strage fascista della stazione di Bologna, 2 agosto 1980. Buon ascolto a tutte e a tutti.

0: vecchia signora, dai fianchi un po' molli.
1: 2 agosto 1980, sono le 10.25 nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione affollata di turisti, di persone in partenza, di ritorno dalle vacanze. Un ordigno a tempo contenuto in una valigia abbandonata sotto un sedile esplode, causa il crollo dell'intera ala ovest dell'edificio. Dentro quella valigia ci sono 23 kg di esplosivo, una miscela di tritolo e di T4, il cosiddetto compound B, potenziata da una ventina di chili di gelatina. Esplosivo fabbricato da mani esperte, mano militari, era in una valigia sistemata a mezzo metro d'altezza su un tavolino portabagagli sotto il muro portante dell'ala ovest. Pontificava. Evidente l'effetto aumentare la potenza distruttiva di quella bomba. L'onda d'urto si propagherà per centinaia di metri, investirà in pieno un treno, l'Adria Express 13534, l'Ancona Basilea, che si trovava in quel momento in sosta sul primo binario. Crolla l'ala ovest della stazione, crollano almeno 30 metri di pensiline, crolla il parcheggio dei taxi nell'antistanza piazza Medaglie d'Oro.
0: Ma senza pudore!
1: Muoiono 85 persone, ferite o mutilate, 210. Letteratura.
0: Oh, quanto eravamo tutti artistici!
1: Per quella strage sono stati condannati nei diversi processi tra l'88 ed oggi dei neofascisti, dei nari nuclei armati rivoluzionari. Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e, in primo grado, a gennaio 2020, anche Gilberto Cavallini.
0: Bologna, capace d'amore, capace di morte.
1: Negli ultimi mesi un altro filone d'inchiesta è partito, quello relativo ai mandanti. Sono già state diverse condanne per i depistaggi, ad esempio quella nei confronti di Licio Gelli. In questo caso però gli inquirenti si concentrano proprio sul livello successivo a quello dei neofascisti. L'11 di febbraio 2020 si sono chiuse le indagini della Procura Generale della Repubblica, che nelle settimane successive ha notificato 4 avvisi di conclusione di indagine. Uno nei confronti di Paolo Bellini, il cosiddetto Aviere, ex esponente di Avanguardia Nazionale, informatore dei servizi segreti, legato anche a strutture criminali come quelle dell'Andrangheta, ritenuto un altro degli esecutori materiali, forse l'uomo che ha assemblato la bomba. E poi i mandanti, Licio Gelli, storico burattinaio della loggia P2, Umberto Ortolani, banchiere, anche lui piduista, Federico Umberto D'Amato, per decenni a capo del famigerato ufficio affari riservati del Viminale, ed infine Mario Tedeschi, giornalista, all'epoca dei fatti direttore del settimanale di estrema destra Il Borghese, la prima testata a rilanciare le tante piste false alternative, da quella palestinese a quella libanese,
0: niente,
1: e che poi diventerà senatore dell'MSI.
0: Bologna è una strana signora.
1: Tra dei nostri archivi abbiamo ripescato infatti un'intervista a Primo Moroni, storico compagno, punto di riferimento anche della radio, scomparso nel 1998 a Milano. Autore di molti libri di controinformazione, soprattutto sulle stragi di Piazza Fontana, Piazza della Loggia, ma più in generale di tutto quel periodo storico. Con lui cerchiamo di capire qual è il clima in cui si determina la strage di Bologna, che è una strage diversa rispetto a quelle che abbiamo citato in precedenza. Diversa perché cambia il clima nel paese, soprattutto dopo il passaggio di metà degli anni 70, anche all'interno delle strutture di potere.
2: Mi sembra che a metà degli anni 70 lo schema cambi, e cambia a cavallo della strage di Piazza della Loggia dell'Italicus, perché si modifica il panorama produttivo, la ristrutturazione che durerà 10 anni e che farà fuori il corpo centrale della classe operaria inizia in quegli anni, sostanzialmente nel paese Italia, e la Democrazia Cristiana si rende conto della figura di Andreotti, che non è più in grado di governare senza portare dalla propria parte una forza così rilevante come quella del Partito Comunista Italiano al tempo diretto da Enrico Berlinguer. Si pensi che per la prima volta vengono incriminati nel 64-75 esponenti molto elevati dell'allora Servizio Segreto Italiano, il SID, generale Miceli, il tentativo diversivo della Rosa dei Venti che coinvolgeva altri ufficiali dell'esercito e di molte altre forze. Vengono a un gesto clamoroso Andreotti, smascherandoli e perseguitandoli, ma sostanzialmente è un segnale politico che cambia il quadro in cui si inserisce poi la strategia di attenzione. Sinteticamente noi sosteniamo nel libro e anche nelle riflessioni di questi anni che si passa con Piazza della Loggia e l'Italicus dalla strategia d'attenzione alla politica dell'emergenza, o perlomeno è il primo passaggio che poi porterà alla sostanziale unità del governo del Paese Italia da parte delle opposizioni, cioè del Partito Comunista, del sindacato e delle forze centriste legate al grande capitale. Quindi è come se lo Stato assumesse direttamente in prima persona il compito della repressione dei movimenti che si oppongono alla ristrutturazione, al governo autoritario dell'economia e delle libertà individuali dei movimenti sociali, scaricando in qualche modo questi corpi segreti impropriamente definiti separati. Vi è un evento internazionale che favorisce questa mutazione, che è il Watergate. Il Watergate, come tutti sanno, è uno scandalo che coinvolge il presidente Nixon in un'operazione di spionaggio ai fini elettorali e che è un grande porta all'impeachment, cioè lo costringe a dimettersi e insieme alla dimissione del presidente degli Stati Uniti vengono anche licenziati, eliminati tutti i vertici della CIA. Quello che si determina quindi nel quadro internazionale, in questo caso nel caso Italia, è che le reti clandestine e illegali della stessa CIA si trovano, che coprivano a loro volta le reti clandestine legate allo Stato e non italiane, si trovano scoperte, non hanno più la copertura della sede centrale di Fort Lauderdale, cioè della sede centrale della CIA americana. E nella nostra ipotesi interpretativa qui interviene la figura ambigua e singolare di Licio Gelli, che fin dalla resistenza collaborava con i servizi segreti americani, era un famoso doppio giochista, e fonda o rivitalizza la P2 come luogo in cui raccogliere tutte queste forze, servizi segreti, soggetti politici, agenti della CIA, a volte anche di carattere che hanno ruoli direttivi, per ricontrattare la loro presenza di potere in Italia in un mutato quadro politico. Quindi la P2 è un po' il centro di raccolta di tutti coloro che hanno condotto la strategia a partire dalla fine degli anni 50 e degli anni 60, italiani, provocatori internazionali, membri delle ufficiali delle forze armate, membri dei servizi segreti e stranieri. Infatti all'interno della CIA vi sono personaggi rilevanti, all'interno della P2 vi sono personaggi rilevanti che provengono dalla CIA e si pongono come una lobby di potere che vuole ricollocare la propria funzione di azione politica dentro il quadro italiano. Questo, ecco, quindi due passaggi: da un lato una decisione della Democrazia Cristiana appoggiata dal Partito Comunista Italiano e dai sindacati di modificare il quadro politico anche in funzione della necessità di ristrutturazione complessiva del sistema capitalistico. L'obiettivo di questo, come noto, è smontare la rigidità e la forza del corpo centrale della classe operaia, che aveva raggiunto una grande autonomia democratica nelle fabbriche, e far fuori movimenti sociali antagonisti esterni alla fabbrica, e dentro questo percorso contemporaneamente una modifica delle coperture e della funzione di questi corpi separati o dei corpi interni allo Stato protetti dal modello di intervento segreto americano della rete FBI.
1: Questo era Primo Moroni in questo audio di archivio su Radio Onda d'Urto, per inquadrare anche storicamente come si arriva alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Strage per cui sono già stati condannati diversi esponenti neofascisti di Nara in qualità di esecutori materiali: Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini in via definitiva, Gilberto Cavallini invece a gennaio per quanto riguarda la condanna di primo grado.
3: Chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere.
1: Dopo la sentenza che aveva riguardato proprio Cavallini, da febbraio, come abbiamo già ricordato, la procura di Bologna ha aperto un nuovo troncone dedicato in parte ad altri esecutori materiali, come è il caso
3: e libertà di barba, baffi e capelli.
1: Come il caso del cosiddetto aviere Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale,
3: 30 anni, ha portato,
1: ma anche con i mandanti veri e propri: Ciogelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e il senatore missino Mario Tedeschi.
3: L'azienda era una roba fresca.
1: L'11 di febbraio la Procura Generale della Repubblica ha chiuso le indagini, rinviando a giudizio queste persone. Di fatto solo Bellini, perché gli altri sono morti tutti.
3: Ogni in direzione nord-sud.
1: Poche ore dopo questa decisione, siamo nel febbraio del 2020, pochi giorni prima del via della pandemia del Covid, avevamo intervistato qui a Radio Onda d'Urto il politologo e docente universitario Marco Revelli.
3: Junior in realtà significa Bolognina Casalalta. Un giorno in via Marconi il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: questo va in stazione? Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno avevo il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: è scoppiata una bomba.
4: La chiamiamo perché insomma ci sono novità legate ai processi sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Vengono inquadrati non solo gli esecutori, ma anche gli esecutori, ma anche e soprattutto i mandanti della strage. 40 anni sì. Dopo è una novità che mi pare importante.
5: Sì, è una novità che venga messo a fuoco questo aspetto dalla magistratura, dagli organi inquirenti. Che ci fosse la mano di Licio Gelli in quella che è forse la più sanguinosa delle stragi che hanno attraversato, insanguinato la nostra storia, che ci fosse l'ombra della P2, che quegli uomini, quella cupola criminale, di quella loggia criminale, potesse avere avuto interesse nel produrre quell'evento traumatico, per varie ragioni: perché si inseriva nella strategia della tensione, ma soprattutto perché si disse fin da allora serviva per distogliere l'attenzione. Una ferocissima, atroce arma di distrazione di massa. Ecco, questo lo si disse quasi fin da subito ed è sempre stata, come dire, un sospetto, è qualcosa di più di un sospetto ricorrente, carsicamente riaffiora quell'ombra. Beh, oggi finalmente arriva al livello anche formale dell'intervento della magistratura, ed è un dato positivo, anche se 40 anni dopo che la cosa accada oggi, che un barlume di giustizia possa comparire oggi, lascia molto l'amaro l'amaro in bocca, quali devono essere stati i depistaggi, quale parte deve aver avuto fino ad oggi tutto quel mondo sommerso che sistematicamente ha lavorato per la strategia della tensione e poi per cancellare le tracce dei responsabili di quella strategia. Così come il fatto che i nomi grossi che emergono non sono più viventi, come dire.
4: Esatto, quell'altro è un dato, no?
5: Perché giustizia, il tempo ha fatto giustizia e ci ha tolto come dire, la possibilità di ottenere giustizia. Diciamo che quella che la magistratura apre è una pagina di storia più che di cronaca politica.
4: Appunto, per quello che stava dicendo lei ora, mi pare importante che, nonostante i quattro indagati siano morti, e per quanto non sono di certo i tribunali a fare la storia, il fatto che ci sia un'indagine sui mandanti e che anche la procura vada a indagare sulle relazioni e quanto è accaduto potrebbe essere un importante tassello di storia che oltre alle inchieste indipendenti, oltre a quello che magari chi ha seguito da vicino questi casi già immaginava e aveva capito, potrebbe mettere anche un punto e un tassello in più su quegli anni.
5: Sì, esattamente questo. Da una parte ci conferma in quello che era dicevo prima, molto di più che un sospetto, una ipotesi forte di una parte consistente di coloro che si sono occupati anche non all'interno della magistratura del caso. Dall'altra parte ci dice chi veramente fossero i nemici della nostra democrazia, quale ferocia e quale spietatezza avesse questo mondo sommerso che aveva sicuramente nella loggia P2 un punto di snodo e di coordinamento, ma che non si fermava alla loggia P2, in cui era in campo una rete internazionale del terrore. Con servizi segreti, con parti dell'apparato stesso della NATO, della politica internazionale degli Stati Uniti, del ruolo che sta emergendo anche, come dire, incomincia ad esserci una bibliografia robusta di documentazione e di ricostruzione del carattere criminale che quel gigantesco corpo separato elaborava e faceva in Italia, e ci dice quanto fossero spietati e pronti a tutto in qualche modo quegli uomini, e ci dice quanto in parte ancora oggi possa sussistere di quelle logiche, di quegli ambienti, di quei mondi con i quali la destra radicale, non solo italiana, nell'intero Occidente e forse oggi persino in quella che allora era considerata la cortina di ferro e che nel cadere ha globalizzato anche il mondo criminale e il mondo politico criminale. Ecco quanto in queste reti sopravviva ancora di quelle logiche, di quella volontà di colpire qualsiasi forma di partecipazione e di espressione politica che possa disturbare i progetti di quelle che già allora erano lobby criminali, affaristiche,
4: Revelli, un'ultima domanda. Possiamo anche assumere che le responsabilità dello Stato in quella stagione di violenza e di stragi si capisca anche e emerga anche dal fatto che alcune pezzi di verità, alcune parti di verità, alcune inchieste avvengano ad attori morti?
5: Ah beh, non c'è dubbio che, come dire, c'è stato un intero mondo che ha lavorato perché non si arrivasse a mettere le mani sui protagonisti di quella strategia. Non c'è dubbio, non solo i loro complici, non solo i loro sodali, ma una parte anche di quella zona grigia dell'apparato dello Stato che più o meno consapevolmente, forse senza conoscere tutta la storia, ma limitandosi a proteggere singole figure, singoli ambienti, a costruire cinture sanitarie perché non si arrivasse alla verità. Sicuramente questo mondo è molto ampio, ramificato, articolato e tuttora presente nelle nostre istituzioni.
4: Grazie mille per essere stato con
5: noi. Grazie a voi.
4: A presto.
5: Grazie a voi, arrivederci. A presto.
4: Marco Revelli con noi per parlare delle novità riguardo all'inchiesta sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Marco Revelli, docente all'Università del Piemonte Orientale nella Facoltà di Scienze Politiche.

Strage di Bologna, 2 agosto 1980 a 2 agosto 2020. In questa trasmissione abbiamo sentito la voce di Giorgio Cremaschi di Potere al Popolo dal corteo del mattino di questa domenica 2 d'agosto 2020 a Bologna. Poi l'inquadramento storico a cura di Primo Moroni dagli archivi di Radio Onda d'Urto. Infine un commento all'ultimo troncone di indagine, quello della Procura di Bologna che nella primavera 2020 ha chiuso le indagini sul pacchetto dedicato ai mandanti, con 5 persone identificate, l'unico in vita Paolo Bellini, il cosiddetto aviere neofascista di Avanguardia Nazionale. Gli altri 4 invece sono tutti morti. Si tratta, lo ricordiamo ancora, di questi 4 neofascisti, questi 4 esponenti anche delle istituzioni o dei gangli di potere del potere politico, Licio Gelli della P2, Federico Umberto D'Amato, per anni direttore dell'ufficio riservato del Viminale, Mario Tedeschi, all'epoca dei fatti direttore del settimanale Il Borghese, poi senatore Missino, il banchiere, massone, piduista, faccendiere Umberto Ortolani. Attori inconsapevoli è il brano dei DCP che chiude questa trasmissione.

0: 11:40 minuti a Radio Onda d'Urto, questo era lo speciale dedicato alla strage fascista di Stato della stazione di Bologna 2 agosto 1980, 46 anni fa, 85 morti, 200 feriti.
1: Sì, più niente.
0: Lo speciale era del 2020-2021, lo avevamo aggiornato 5 anni fa. Rispetto all'ultima parte, cioè quello dei processi, andiamo ora ad aggiornare con quello che è accaduto negli ultimi anni, nello specifico nell'estate 2025. Con le condanne in definitivo per altri due neofascisti.
1: Una scuola.
0: Primo Gilberto Cavallini, anche lui dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, formazione neofascista di cui facevano parte anche Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, tutti e quattro condannati come esecutori materiali della strage. Fioravanti e Mambro nel 95, Ciavardini nel 2007, poi nel 2025 anche Cavallini.
1: Sei un working classino, la classe operaia.
0: Sempre nel 2025 è arrivata la condanna in definitivo per Paolo Bellini, neofascista di Avanguardia Nazionale, legato a doppio filo ai servizi italiani e statunitensi, poi scapperà in Sud America, tornerà, si metterà al servizio dell''Ndrangheta. Ex esponente anche dell'aeronautica, era chiamato l'aviere. Bellini è l'unico che viene condannato sia in qualità di esecutore materiale ma anche come organizzatore della strage. L'accusa in questo caso è concorso in strage.
1: Sei un working classiro.
0: Bellini è l'unico dei cinque identificati come organizzatori e o finanziatori, mandanti diciamo a vari livelli della strage. La vicenda di cui parlavamo anche in conclusione di speciale pochi minuti fa. Gli altri quattro invece sono tutti morti nel loro letto perché fra un depistaggio e l'altro sono riusciti a scamparla. Però i loro nomi vanno ripetuti come finanziatori, organizzatori, mandanti della strage di Bologna. Lo ricordiamo, la strage più violenta e più sanguinosa per il numero di vittime in Italia dalla fine della guerra, seconda guerra mondiale. 85 morti e 200 feriti. I quattro mandanti identificati dai processi e poi confermati nelle sentenze, nonostante non abbiano avuto una condanna perché nel frattempo sono morti, sono Licio Gelli, banchiere, maestro venerabile della loggia P2. Poi c'è l'ex prefetto Federico Umberto D'Amato, per anni capo del famigerato ufficio degli affari riservati del Ministero degli Interni.
1: Sei un working classiro, non sei niente da fare.
0: Umberto Ortolani, finanziere, da sempre vicino all'estrema destra, a diverse, come dire, vicende torbide dell'Italia di quegli anni, una su tutti il crack del Banco Ambrosiano.
1: Ti iniettano dosi.
0: E poi lo ricordavamo infine Mario Tedeschi, quello che oggi diversi quotidiani, un arresto del Carlino, definiscono giornalista.
1: Ma non lo...
0: Vero, era un giornalista all'epoca dei fatti, era direttore del Borghese.
1: Ti credi più furbo?
0: Ma diversi quotidiani dimenticano che Tedeschi fu anche a lungo senatore dell'MSI e, come dire, tutto interno alla traiettoria di quel partito.
1: Dire di sì.
0: Basta guardare oggi le prime cariche dello Stato per capire che qualcun altro la carriera l'ha fatta sempre dentro quel partito.
1: C'è posto là sopra.
0: Questo era il nostro speciale dedicato alla strage fascista di Stato della stazione di Bologna.
1: Non ne hanno mai dato.
0: Pochi chilometri da Bologna, a Carpi, Modena, arriva invece Francesco Cisco Bellotti, storico voce dei Modena City Ramblers, da anni uno dei cantautori, come dire, più raffinati e attenti della scena folk italiana. Lo vedremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 16 di agosto. Al termine di questo brano andremo proprio alla festa. Abbiamo realizzato pochi minuti fa un collegamento con i lavori di montaggio con Francesco della redazione. Prima però Cisco Bellotti, che qui va a reinterpretare, come dire, un grandissimo classico assieme

a Luca Taddia. Questo è Working Class Hero di John Lennon, poi rivista da moltissimi altri, Green Day, Marilyn Manson e Keeping Up in the Metta. Da alcuni anni Cesco Bellotti sta riportando non solo musicalmente ma anche i testi in italiano di grandi pezzi, un esempio è The Ghost of Tom Joad di Bruce Springsteen e poco fa anche questa Working Class Hero, rivista e riletta in italiano. La potremo ascoltare assieme domenica 16 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, dove andremo al termine del brano.

0: Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.
1: Domenica 2 di agosto proseguono i lavori di montaggio della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Anche in questa mattinata con noi c'è Francesco della redazione. Una buona giornata, Francesco.
2: Una buona giornata agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, sono proseguiti per tutta la mattinata, iniziando alle 7 del mattino per approfittare di temperature che sarebbe sbagliato definire più fresche, però quantomeno che permettevano di non essere così estreme come quelle che stiamo vivendo adesso. Infatti si stanno per terminare attorno a mezzogiorno, l'una, la maggior parte dei lavori saranno sospesi proprio perché si entra nella fascia più calda della giornata e in alcuni stand soltanto quelli al coperto e lavori non troppo faticosi e ventilati potranno continuare più tardi nel pomeriggio. I lavori sono a buon punto, c'è ovviamente coda fuori dalla dispunto di distribuzione di acqua fresca gratuita che caratterizza da ormai una decina d'anni la festa di Radio Onda d'Urto, per appunto permettere a tutti quelli che stanno facendo i volontari e stanno allestendo gli stand di rinfrescarsi, e questo è sicuramente un tema importante in questi giorni di montaggio. Il montaggio poi continua nelle giornate di lunedì, martedì e ovviamente anche le ultime cose saranno finite tra mercoledì, prima di mercoledì. E cosa si sta facendo? Diciamo che l'allestimento principale esterno è sostanzialmente concluso, si stanno adesso abbellendo all'interno di stand e montando le varie cose che caratterizzano, quindi sicuramente ci saranno colpi d'occhio diversi, ci saranno dei graffiti e degli pannelli che richiamano i temi principali dei singoli stand, dal collettivo studenti collettivo Onda Studentesca ai vari stand che sono gestiti e che hanno caratterizzato la nostra festa. Prima stavo guardando per esempio il Pinta Rossa che offre le birre artigianali e particolari diverse da quelle che si trovano negli altri punti della festa, che sta ridipingendo il bancone ed è sicuramente uno degli stand che nel corso degli anni si è caratterizzato per una certa cura anche con divanetti, luci particolari, ma un po' tutti gli stand nella giornata soprattutto di ieri e oggi hanno allestito questo tipo di cura e di accoglienza. E poi ovviamente ci sono tavoli e panche che si stanno posizionando per tutta la festa, pronti ad accogliere le migliaia di persone che siamo sicuri anche quest'anno decine di migliaia di persone popoleranno la festa nei suoi 17 giorni. Daniele.
1: Ecco Francesco, ti faccio giusto una domanda in chiusura: sì, sicuramente è abbastanza variegato intergenerazionale il novero di persone, compagni e compagni, volontari presenti già in queste ore. Ti chiedo un po', come dire, di darci un minimo di descrizione, insomma, di chi c'è a montare la festa di Radio Onda d'Urto.
2: Vabbè, a montare la festa di Radio Onda d'Urto sicuramente nella giornata di venerdì c'era una componente giovanile molto forte e quindi soprattutto quelli che in qualche modo sono passati magari dal collettivo Onda Studentesca o sono vicini e collegati alle istanze politiche che la festa ha portato, che la radio ha portato avanti e supportato nel corso degli anni. Poi ovviamente nella giornata di sabato e di questa mattina sono comparse anche persone più viene da dire storiche, che magari durante la settimana lavoravano e che hanno iniziato a montare alcuni stand soprattutto nella giornata di ieri e di oggi, non sto dicendo segreti nel raccontare che per esempio uno degli stand che ha una componente più storica per la festa di Radio Onda d'Urto è quello dell'Enoteca, che è un po' più tranquillo rispetto invece ad altri stand che sono più dedicati al ballare o alla musica, come il Pacianca e la Tenda Blu. C'è poi, come al solito, la particolarità del Ciringhito, che forse è uno degli stand che non ha una componente generazionale, ma che tutti gli anni raccoglie persone di età diverse. Quindi questo è sicuramente il colpo d'occhio degli stand più grandi che si notava. Poi ovviamente ci sono gli stand, diciamo così, delle realtà vicine a Radio Onda d'Urto, che quindi non sono direttamente stand gestiti da volontari nel senso stretto di Radio Onda d'Urto, ma che fanno parte di realtà politiche e sociali. Mi viene in mente per esempio lo stand della Confederazione Cobas, piuttosto che lo stand del Collettivo Gardesano Autonomo, che è quello che poi gestisce il ristorante vegetariano, piuttosto che quello del cibo Sri Lanka, o ovviamente l'associazione Diritti per Tutti, che hanno insomma anche questi tutti delle particolarità. Sicuramente quello che nel corso degli anni abbiamo notato anche la componente generazionale di persone che sono cresciute alla festa di Radio Onda d'Urto, magari perché erano volontari i propri genitori, e che poi hanno iniziato a frequentare la festa fin da piccolissime, e che adesso sono a gestire gli stand anche con ruoli di responsabilità. Daniele,
1: grazie mille. Francesco, ti salutiamo per ora e ci risentiamo nelle prossime giornate.
2: L'ultima cosa, per l'appuntamento per la giornata di domani, probabilmente sarà anche leggermente anticipato, quindi alcuni stand che avessero, alcuni volontari che avessero la possibilità di che avessero più ore di lavoro per concludere i lavori, bisogno di più ore di lavoro, l'invito è quello di iniziare magari un attimo prima, già alle 6:30 la festa sarà aperta per volontari e volontarie, comunque sospendere sempre nelle ore centrali, proprio perché per lunedì e martedì le temperature nel Bresciano sono attese con livelli veramente estremi che dovrebbero sfiorare anche i 40 gradi.
1: Questo era Francesco della redazione di Radio Onda d'Urto, che abbiamo raggiunto una mezz'oretta fa direttamente all'area feste di Via Serenissima, dove si sta montando la festa di Radio Onda d'Urto in vista dell'apertura mercoledì 5 di agosto. Loro sono Ensi e Nerone, protagonisti della serata del 19 di agosto, assieme a Danny Five, Leaf, Arcobaledo e Barra 1. Andiamo quindi in territorio del rap. Queste sono Ensi e Nerone con Domino. Faccio il

11:58 minuti, Enzi e Nerone. Andiamo ora a proporvi due repliche, ma tutte e due, come dire, d'attualità. La prima è una puntata della nostra trasmissione Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, che ora è in pausa estiva. Domino! Puntata di maggio 2026, dedicata alla storia dell'uranio. Puntata che era stata fatta ovviamente con sullo sfondo quanto stava e sta ancora accadendo in Iran, che torna di attualità perché questa notte Trump ha detto di avere sospeso il nuovo attacco sull'Iran in cambio però di un accordo celere da un lato su Hormuz e dall'altro sul tema dell'arricchimento proprio dell'uranio e quindi del nucleare in Iran. Mezza parola. Prima parliamo di uranio con lo scenario che viene identificato da Sterco, subito dopo invece un'altra replica, in questo caso del mondo nuovo. Andiamo a parlare in un modo o nell'altro dello stretto di Hormuz, ma più in generale diciamo di queste linee del commercio globale che diventano anche linee di frattura di gestione politico-militare. In un mondo, in un modello che sembra essere tornato quello diciamo del periodo un po' del mercantilismo, quello delle varie compagnie, compagnie delle Indie, occidentali, gli olandesi, eccetera, eccetera, 5, 6, 700. Io sofferenza e talento, siamo un terzo. E proprio attorno a questo tema aveva ragionato a fine marzo la nostra trasmissione Il Mondo Nuovo, che ragionava appunto di un nuovo scenario, quello della compagnia delle Indie globali. Insomma, grandi corporation che gestiscono direttamente i territori, il capitalismo senza più freni. Di questo parleremo alle 12:30. Prima parliamo di uranio con Sterco. Buon ascolto a tutte e a tutti. Siamo sempre su Radio Onda d'Urto.

Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. La puntata di oggi si iscrive all'interno di quella miniserie di puntate alla quale abbiamo dato per così dire il titolo Storia delle cose. Come al solito, per presentare la cosa protagonista di questa puntata, partiamo da un fatto storico, da un evento. Il fatto in questione data il 6 agosto del 1945, l'ora le 8:15 del mattino. In quel giorno, a quell'ora, la città giapponese di Hiroshima diventa il primo bersaglio della storia a subire lo sgancio di una bomba atomica. L'esecutore dell'attacco fu il colonnello dell'esercito americano Paul Tibbets, pilota del bombardiere B-29, comunemente denominato Enola Gay. Ad ordinarlo fu invece l'allora presidente degli Stati Uniti, Harry Truman. Non solo il bombardiere aveva un soprannome, ma anche alla bomba nucleare fu dato un nomignolo: Little Boy. Little Boy fu fatto esplodere ad un'altezza di circa 600 metri dal suolo per massimizzare il raggio dell'onda d'urto, per massimizzare quindi i danni alle cose, alle persone e alla vita in generale. Per dare qualche numero riguardante questi danni, le vittime furono 140.000 entro la fine del 1945 a causa delle altissime temperature, delle onde d'urto e delle radiazioni. Circa il 70% degli edifici della città fu interamente raso al suolo e incendiato. I soccorsi furono nulli, visto che il 90% del personale sanitario morì sul colpo e che praticamente tutti gli ospedali furono rasi al suolo o resi inutilizzabili dall'esplosione. I sopravvissuti, chiamati in giapponese Ibakusha, patirono per decenni gravissime patologie causate dall'avvelenamento da radiazioni. La cosa, protagonista della nostra puntata, si trovava nella quantità di 64 kg dentro la bomba. Il suo nome è uranio, nel caso specifico uranio 235. Il tema di questa puntata è dunque la storia dell'uranio. Come nella puntata sulla storia del potassio, ci appoggiamo alla rivista online Altro Novecento e ai preziosi scritti di Giorgio Nebbia in quella sua serie, diciamo intitolata La città degli elementi. Parlando di storia dell'uranio, possiamo distinguere tre grandi fasi: la scoperta chimica settecentesca, la rivoluzione scientifica della scoperta della radioattività a fine 800 e lo sfruttamento energetico e militare e quindi anche geopolitico nel 900. Ad oggi, quello che inizialmente veniva ritenuto un semplice metallo pesante è divenuta la risorsa energetica e bellica più strategica del pianeta. Prima di ripercorrere la storia, nella seconda parte di questa puntata, diciamo che attualmente i principali paesi estrattori nel mondo sono il Kazakistan, con il 40% della produzione mondiale, seguito dal Canada, dalla Namibia e dall'Australia. Ora un pezzo musicale e poi ritorniamo a parlare della storia dell'uranio.

Bentornati e bentornati in studio. Stavamo parlando dell'uranio e della sua storia. Prima però di affrontare la storia dell'uranio, parliamo per un attimo della sua preistoria. Intendo dire che se parliamo giustamente della sua scoperta da parte dell'uomo nel XVIII secolo, la sua origine è molto, ma molto antecedente. L'uranio è infatti un elemento nativo dello spazio, formatosi prima della nascita della Terra. Nello specifico, cioè per quanto riguarda la sua formazione, ci tocca di fidarci, è stato creato dalla fusione stellare, da eventi cataclismici quali le collisioni di stelle di neutroni, da esplosioni di stelle massicce, le supernove. Si trova sulla Terra in quanto incorporato nella nebulosa solare che poi formò il nostro pianeta. L'uranio infatti non si può formare tramite processi geologici interni alla Terra. Questo perché, trattandosi dell'elemento naturale più pesante esistente, il suo numero atomico è 92, la sua sintesi richiede energie colossali, scambi di energia che possono avvenire solo nello spazio profondo. Fermiamoci qui con la preistoria dell'uranio, per non perderci in aspetti che definire sovrumani sarebbe riduttivo, e torniamo quindi alla sua storia, la sua storia umana. Parliamo dunque della sua scoperta ad opera del chimico tedesco Martin Heinrich Klaproth, che per prima individuò nel 1789 l'uranio analizzando un campione di pechblenda. La pechblenda è una varietà di uraninite, il principale minerale da cui si estrae l'uranio, che non si trova mai da solo, isolato, e che diede il nome a questa cosa misteriosa, ispirandosi, cioè il chimico tedesco Klaproth diede il nome di uranio ispirandosi al pianeta appena scoperto dall'astronomo William Herschel, appunto Urano. Al 1841 risale invece il suo isolamento in forma metallica pura ad opera del chimico francese Eugène Melchior Peligot e fu utilizzato per tutto l'Ottocento quasi esclusivamente come colorante per vetri e ceramiche, alle quali donava una caratteristica fluorescenza verde-gialla. Al 1896 risale la rivoluzione scientifica, come abbiamo detto, legata alla scoperta della radioattività, grazie ad Henri Becquerel, che ha dato nome anche all'unità di misura della radioattività, che proprio studiando i sali di uranio scoprì appunto le sue caratteristiche di radioattività, e da questi studi presero poi le mosse i coniugi Curie, che isolarono elementi ancora più radioattivi come il polonio e il radio. Si arriva quindi al 1934, quando proprio in Italia Enrico Fermi e tutto il gruppo di giovani studiosi di via Panisperna bombardarono l'uranio con neutroni lenti, ponendo le basi per il processo di fissione nucleare, il processo quello che ha reso possibile poi le centrali nucleari contemporanee. E con questo passaggio arriviamo quindi all'uso militare energetico dell'uranio, che ha caratterizzato gran parte del Novecento e nel quale siamo ancora immersi. Come abbiamo visto, i primi ad arrivare alla bomba nucleare furono gli statunitensi, con il famigerato progetto Manhattan, raccontato anche nel film Oppenheimer, che sinceramente non ho visto, ma che ha avuto molto successo. E a seguito di questo primo terribile passo, nello scenario della cosiddetta guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, si scatenò una caccia globale ai giacimenti uranio e una proliferazione degli ordigni nucleari. Le potenze mondiali infatti iniziarono ad accumulare testate nucleari e a sviluppare sottomarini a propulsione atomica, appunto la famigerata proliferazione nucleare, che fu incubo della precedente generazione e inspiegabilmente e irrazionalmente è stato accantonato dall'attuale, almeno apparentemente. Per concludere con l'aspetto militare dell'uranio, diciamo che ad oggi le potenze mondiali a possedere testate atomiche sono gli Stati Uniti, la Russia, e questi sono certamente i due attori principali in questa triste classifica, la Cina, la Francia, il Regno Unito, l'India, il Pakistan, Israele e la Corea del Nord. Prima di passare a parlare dell'uso invece energetico dell'uranio, quindi per scopi civili, e delle particolari caratteristiche di questo metallo, per completezza di esposizione diciamo anche che l'uranio è l'unico materiale radioattivo con la quale si fabbricano le bombe atomiche. Per esempio a Nagasaki fu sganciata una bomba al plutonio, del quale però non parleremo in questa puntata. Ora un altro pezzo musicale e poi andremo avanti a parlare dell'uranio.

Rieccoci in studio, stavamo parlando della storia dell'uranio, della sua scoperta, del suo utilizzo per scopi bellici ma anche civili, nello specifico energetici. Infatti, a lato della proliferazione atomica, a partire dalla metà degli anni 50 e soprattutto negli anni 60, l'uranio trova applicazione per la produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Delle centrali nucleari esistenti e delle proposte di nuove ma non avveniristiche centrali nucleari abbiamo già parlato in altre puntate. Abbiamo anche già parlato di incidenti avvenuti nelle centrali nucleari e di centrali nucleari purtroppo non più esistenti, la più famosa ovviamente è quella di Chernobyl. Quindi prima di concentrarci nello specifico sulle caratteristiche e sul presente della risorsa merce uranio, diciamo che le centrali nucleari che utilizzano l'uranio nel mondo sono un po' meno di 200. Poi parlare di centrali si può parlare di reattori e di centrali, e nelle centrali nucleari vi possono essere anche più reattori. Comunque le centrali nucleari nel mondo sono meno di 200 e sono distribuite per la maggior parte tra Stati Uniti, Francia, Cina, Russia e anche Giappone, che dopo l'incidente di Fukushima, del quale accenneremo poi, aveva bloccato gran parte del funzionamento di queste centrali, ma ha ripreso l'attività e ha in programma di aprirne di nuove. L'India si sta attrezzando per entrare in questa lista, altri paesi ne hanno alcune, minori diciamo, e altri paesi ancora hanno in progetto di costruirne. Per non omettere nulla, gli incidenti alle centrali nucleari fin qui avvenuti sono più di 100, i più gravi sono stati quelli di Chernobyl ovviamente, quello di Fukushima del 2011, quello di Three Mile Island negli Stati Uniti, quello di Chalk River in Canada, e quello di Lucens in Svizzera, dove nel 1969 ci fu un guasto al sistema di raffreddamento di un reattore sperimentale sotterraneo che fu poi interrato nella caverna nel quale si trovava per evitare la fuoriuscita delle radiazioni. Fatta la storia dell'uranio, quindi, poniamo un attimo la lente in gradimento, diciamo così, il focus direttamente sulla cosa protagonista di questa puntata. Quindi cos'è l'uranio e che caratteristiche ha? L'uranio, il cui simbolo chimico è U, è un metallo pesante, tossico e naturalmente radioattivo. Come abbiamo già detto, è l'elemento naturale più pesante sulla Terra. Nel nucleo di un atomo di uranio ci sono 92 protoni e in natura l'uranio è composto principalmente da due isotopi. L'uranio-238, che è stabile e non fissile, cioè parlando male, non divisibile, non spaccabile, ed che è presente al 99,3%, e l'uranio-235, radioattivo e fissile, cioè divisibile, presente per lo 0,7%. L'uranio può essere naturale, quindi estratto direttamente dalle miniere e ha le caratteristiche che abbiamo appena descritto, però l'uranio può anche essere arricchito o impoverito. L'uranio arricchito, cioè diciamo anche arricchito e di conseguenza impoverito, ci spiegheremo meglio poi. L'uranio arricchito è un uranio nel quale si va ad aumentare la concentrazione dell'uranio 235, la parte radioattiva e fissile, e si arriva fino al 5%, dal 3 al 5% per le centrali nucleari, oltre l'80% per scopi militari. L'uranio impoverito, e qui spieghiamo il perché della frase prima, è invece il sottoprodotto del processo di arricchimento. Quindi sempre per parlare male, è lo scarto di questo processo. Poiché è estremamente denso, molto più del piombo, viene utilizzato in guerra per corazze e proiettili perforanti, insomma per difesa e attacco in guerra. Oltre agli ovvi danni immediati, ovviamente parlando di proiettili perforanti, causa avvelenamento anche in vari altri modi. Ne abbiamo sentito parlare con la cosiddetta sindrome dei Balcani, per esempio in Kosovo. Per avviarci a concludere, ci sono ancora due aspetti dell'uranio dei quali è importante parlare. Il primo, il suo aspetto merceologico-economico, e in secondo luogo e forse ancora più di quello del suo aspetto geopolitico. Dal punto di vista merceologico, l'uranio viene trattato principalmente come una materia prima, quindi le cosiddette commodity, viene scambiato sui mercati globali sotto forma di concentrato di uranio grezzo, in gergo yellow cake, torta gialla. Come vediamo, quando si parla di uranio, sia come abbiamo visto per quanto riguarda i nomignoli dati alla bomba nucleare su Hiroshima, e sia in questo caso, si parla sempre, diciamo, si fa dell'ironia, l'ironia la fa da padrona, quasi ad esorcizzare una cosa che, per usare un eufemismo, è ovviamente da maneggiare con molta cura.
Non essendo possibile acquistare e stoccare fisicamente lingotti di uranio in modo autonomo, gli investitori accedono a questo mercato tramite grandissime società finanziarie. Le maggiori aziende nel suo commercio sono la compagnia statale kazaka Kazatomprom, o Kazatomprom, non so l'accentazione, che, visto che abbiamo, come abbiamo detto, il Kazakistan è il maggiore produttore al mondo di uranio, la canadese Cameco e il fondo di investimento Yellow Cake PLC, che oltre ovviamente a investire e commerciare in uranio, ha anche centrali stoccaggio, appunto per gestire questa, tra virgolette, merce. Il mercato globale dell'uranio ha un valore stimato, per quanto siano attendibili queste stime, che sono sempre da prendere con le pinze, intorno ai 10 miliardi di dollari, e i fattori trainanti del suo prezzo, che sono comunque sempre, diciamo, abbastanza in ascesa, sono la rinascita dell'energia nucleare, quindi l'aumento e la progettazione di nuove centrali nucleari, la proliferazione atomica, che riguarda sì ovviamente l'intensificarsi dell'arsenale, l'accrescimento, diciamo così, dell'arsenale delle potenze che già ce l'hanno, e riguarda poi invece quelle nuove potenze che cercano, che hanno creato bombe nucleari o cercano di organizzarsi per farlo, e ovviamente la sua scarsità strutturale, perché, come abbiamo detto, sì, essendo presente un po' ovunque alla fine della crosta terrestre, ma in percentuali minuscole, comunque l'uranio, essendo appunto, come abbiamo detto, un metallo che non si può creare in natura, che quindi che ha origini preterrestri, scusate il termine, è ovviamente non è ovviamente rinnovabile, ecco. Non può essere creato nuovamente. Quello che c'è sulla Terra è una quantità fissa, e quindi la sua scarsità è strutturale, come abbiamo detto. E arriviamo a concludere con l'aspetto geopolitico dell'uranio, quello ad oggi che sembra essere il più importante, o comunque il più sotto la luce dei riflettori. Infatti l'uranio è un fattore di potenza per la Russia e per la Cina, che tramite il Kazakistan e la Namibia soprattutto hanno ingenti scorte di uranio, e soprattutto questo soprattutto per quanto riguarda la Cina, tramite i processi di arricchimento hanno una, diciamo, un know-how, per usare questo termine, e una priorità nella lavorazione dell'uranio, che li rende strategicamente fondamentali. Uranio che rende il Canada e l'Australia appunto strategiche per quella parte di mondo che si scrive Occidente ma si legge Stati Uniti, e che, rimanendo agli Stati Uniti, è uno dei fattori, come vediamo, dell'attuale conflitto tra USA ed Iran, tra USA ed Iran, e ovviamente per quanto riguarda il discorso della possibilità della bomba nucleare per l'Iran. E questo in un mondo in guerra, soprattutto per chiudere con questo aspetto geopolitico, bisogna purtroppo dire che, soprattutto legato alle ordigni nucleari, in un mondo in guerra nel quale una logica distorta sembra aver fatto della bomba nucleare non certo uno strumento di sicurezza, men che meno di pace, ma purtroppo un estremo, folle e suicida strumento di sovranità, viene a configurarsi come, appunto, come elemento sine qua non, purtroppo, di una pretesa sovranità e di un fattore di potenza ineludibile per chiunque voglia giocare un ruolo da protagonista in questo scenario, diciamo, malato di questa terza guerra mondiale a pezzi, della quale spesso parliamo. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sterco, Storia ecologica, resistenza e conflitto, e vi lasciamo con l'ultimo pezzo.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
1: Ultime notizie. Il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
2: Mondo nuovo.
3: Almanacco del cambiamento.
4: La compagnia delle Indie globale.

0: Hackett Drayton è una piccola cittadina dello Shropshire, una contea inglese ai confini con il Galles. Nei primi anni 40 del XVIII secolo le notizie sulla guerra di successione austriaca arrivano con un certo ritardo, anche se il piccolo mercato locale trae un certo beneficio dagli eventi. Robert Clive è un adolescente del luogo, conosciuto da tutti. È figlio di una locale famiglia di baroni, piccolissima nobiltà che conta però qualche avvocato, qualche mercante. Il suo è il ramo meno fortunato della famiglia. Il padre lavora a Londra, ma riesce a malapena a raccogliere quello che serve per sopravvivere e mandare i figli a scuola. Robert è conosciuto anche per il suo pessimo carattere. È un attaccabrighe che è stato espulso già da 3 scuole diverse. Non studia, non ha particolari interessi e passa le sue giornate a fare bravate come arrampicarsi sulla facciata della chiesa locale. Robert però è conosciuto soprattutto perché a 16 anni è capo di una banda di ragazzi del luogo che cerca di mettere su diversi affari. Il principale è chiedere il piz alle bancarelle del mercato. Se qualcuno non paga le piccole cifre che gli vengono richieste, la banda vandalizza la bancarella, distrugge la merce e rompe tutto quello che trova. Anche i mercanti ambulanti che passano da Mark Drayton ormai lo conoscono e devono regolarsi sul pagamento del piz. La famiglia della madre cerca di intervenire più volte, qualche volta lo difende, ma il problema negli anni cresce. La piccola banda ormai è un problema per la contea, ma è un problema anche per Robert, che non riesce a ricavare granché taglieggiando i mercanti. Il ragazzo è ambizioso, vuole diventare ricco, davvero ricco. Eppure è consapevole che il tempo nel piccolo paese continua a trascorrere tra una rissa e l'altra senza offrire realmente alcuna prospettiva. La soluzione è trovare una via d'uscita che gli consenta di diventare qualcuno, cercare fortuna altrove, andare in un posto in cui le sue qualità servano e gli possano garantire davvero di diventare ricco.
1: In Empire Incorporated, Philip Stern racconta la storia della corporation che ha creato il colonialismo britannico. La notte di Capodanno dell'anno 1600, la regina Elisabetta I concesse a un gruppo di affermati mercanti londinesi una patente che garantiva loro diritti commerciali esclusivi con le Indie orientali. Una vasta distesa del globo che si estendeva dal Capo di Buona Speranza in Africa fino a Capo Horn in Sud America. I membri fondarono presto la Compagnia Inglese delle Indie orientali, che deteneva un monopolio. Nessun altro suddito britannico era legalmente autorizzato a commerciare nei territori delimitati dalla concessione della corona. Al suo apice, la Compagnia Inglese delle Indie Orientali non era solo la prima multinazionale della sua epoca, ma anche la più grande corporazione del suo genere. Superava le dimensioni e il potere di molte nazioni, era di fatto l'autorità di governo dell'India, una delle aree economicamente più produttive dell'epoca e più ricche della storia umana. Inoltre, sebbene il monopolio commerciale la Compagnia delle Indie Orientali fosse scomparso alla fine del XVIII secolo, era anche una potente corporazione militare. Al suo apice controllava un esercito privato di 260.000 soldati, il doppio delle dimensioni dell'esercito britannico permanente. Ma non è una storia particolare, l'intera storia del progetto coloniale dell'Occidente è la storia del capitalismo. Ne ha nutrito la nascita e ha definito la forma delle istituzioni moderne. Il progetto coloniale è stato soprattutto il progetto delle grandi corporazioni. Secondo una definizione che ormai si è affermata, il corporate colonialism è la prosecuzione del modello di dominio coloniale con i metodi del controllo economico. In realtà, ciò che sostengono Stern, così come molti dei movimenti indigenisti dell'ultimo cinquantennio, è che il progetto coloniale dell'Occidente, fin dall'inizio, è sostanzialmente la base di formazione del capitalismo ed è guidato dalle grandi compagnie private a cui viene affidato il ruolo di governo di immensi territori e delle loro popolazioni, secondo un modello che è molto lontano dagli imperi esistenti fino a quel momento. Le compagnie commerciano, estraggono materie prime, coltivano immensi territori, riorganizzano la struttura del mondo e compiono genocidi in tutto il pianeta. Commerciano in umani e non umani, trasformano la biosfera dell'intero pianeta. In fondo, sostiene Stern, il colonialismo è organizzato da strutture che rimangono per tutta la loro storia imprese capitaliste.
2: I ragazzi della Compagnia delle Indie, un'avventura tra amici sinceri. Prova anche tu le loro emozioni, Compagnia delle Indie. Atmosfera, amore, gioia di vivere. Indossa i loro profumi e i loro abiti solari. E quando vedrai una compagnia felice e spensierata, sono loro, i ragazzi della Compagnia delle Indie. Compagnia delle Indie, la vita è più bella.
0: A 18 anni Robert si trova a Londra. Ha fatto vari tentativi. Il padre prova a trovargli un paio di lavori. Lui trascorre le sue giornate frequentando persone a cui viene presentato dal padre e persone che trova in città in ambienti poco raccomandabili. I rapporti familiari sono sempre più tesi, finché l'anno successivo il padre gli impone un impiego. Può scegliere di lavorare come fattore o come scrittore presso la Compagnia Inglese delle Indie Orientali. La compagnia è in espansione, ha un grande bisogno di personale. Le merci che arrivano dall'Asia Orientale sono sempre più preziose e lo scontro con la compagnia francese con quella olandese sta richiedendo un enorme sforzo finanziario ma anche di vite umane. Alla compagnia servono uomini per il suo esercito privato, marinai per il trasporto, personale per tutte le attività di commercio. A Robert, che inizialmente è dubbioso, sembra una buona occasione. Non ha alcuna preparazione in nessuno dei settori che interessa la compagnia, ma il momento è buono e lui vuole di più. Sceglie di non restare a Londra, accetta di imbarcarsi per l'India senza alcuna esperienza. È il suo primo viaggio in nave e lo fa su una nave commerciale che deve attraversare 3 oceani. Non è un viaggio sicuro. La conferma è che la sua nave supera con difficoltà l'Atlantico e rimane bloccata in un porto del Brasile per 9 mesi per le riparazioni necessarie a rimettersi in mare. Robert si ambienta, impara il portoghese, sa che ci sono molte colonie portoghesi in India e conoscere la lingua potrebbe aiutarlo a trovare una buona occasione. Al momento ha la qualifica di impiego più bassa della compagnia e non ha certo risparmi da parte. Gli serve buone occasioni che non richiedano soldi da investire. Buone occasioni ad ogni costo.
3: Mi chiamo Sanderson Reed, rappresentante del governo di Sua Maestà Britannica. L'impero ha bisogno di lei.
4: Già, ma prima dobbiamo stabilire se io ho bisogno dell'impero.
3: L'impero britannico è in grave pericolo.
4: Beh, lei è troppo giovane per sapere che in un modo o nell'altro l'impero è sempre in pericolo.
3: Dovrà guidare una squadra di uomini eccezionali come lei per sventare questa minaccia.
4: Sono tutto orecchie.
3: C'è grande fermento. È una polveriera. Il problema di cui parlo è la miccia che può farla scoppiare. Guerra.
4: E contro chi esattamente?
3: Contro tutti. Una guerra mondiale.
4: E lei suda freddo alla sola idea.
3: Santa Vergine. E lei no?
4: Qui siamo in Africa, ragazzo mio. Sudiamo dalla mattina alla sera.
5: Lo storico William Dalrymple ha descritto l'instaurazione del dominio britannico in India come il più grande atto di violenza collettiva nella storia mondiale. Il motivo principale è la vicenda della Compagnia Britannica delle Indie Orientali, un'impresa privata non regolamentata che è riuscita a strappare il controllo di alcune delle terre più ricche del pianeta con tutti i mezzi possibili. La definizione torna in mente, ad esempio, di fronte al progetto New Gaza, illustrato dal genero del presidente degli Stati Uniti, ruolo che ormai è evidentemente riconosciuto come istituzionale. It's all about location, sostiene Donald Trump. Parte tutto dalla location e aggiunge: sapete che sono un immobiliarista nel cuore. Sì, lo sappiamo bene. Dopo il genocidio e la pulizia

0: gli scenari di guerra e soprattutto rimangono dopo la fine delle ostilità. Ci sono almeno 71 imprese internazionali che di fatto sono eserciti privati che agiscono su richiesta di investitori internazionali. Dalla più famosa Academy, la ex Blackwater, che ogni anno forma 35.000 soldati privati nel suo centro in Carolina del Nord. Al gruppo Wagner, ormai famoso dopo la marcia verso Mosca. Ci sono la Defiant International, che recluta esclusivamente in America Latina, la Aegis Defense Service, la Triple Canony, che a quanto pare ha un contratto da $1.5 miliardi per operare in Iraq. C'è la Airborne Tactical Advantage Company, che secondo le sue indicazioni forma i Top Gun ed è stata acquistata dal conglomerato Textron, conglomerato che possiede aziende che producono armi, aziende che producono mezzi militari, aziende che producono componenti per i mezzi meccanici, aziende che forniscono manutenzione ai mezzi meccanici militari, aziende che forniscono supporto tattico informatico e adesso possiede un esercito privato. Esattamente dove inizia e dove finisce la sovranità statunitense in questo caso? In effetti, l'estrema destra che dirige l'autoproclamato Occidente sostiene apertamente che lo Stato deve ridurre le sue funzioni e appaltare anche la guerra insieme alla gestione di territori esterni ai confini statali, è perfettamente coerente con quest'idea. Resta però una domanda pratica: ma se qualcuno di questi governi si opponesse a quest'idea, avrebbe la capacità materiale di farlo? Insomma, si tratta di affari, niente di personale.
1: Siamo pronti, sergente.
2: Vogliamo prima avvertirli, signore.
1: Erano stati avvertiti. Nessun assembramento.

0: Robert arriva a Madras nel giugno del 1744. È un impiegato squattrinato che deve seguire le attività di uno dei mercanti della compagnia. Non ha molto da fare dopo il lavoro e per la prima volta in vita sua inizia a studiare. Trascorre molto tempo nella biblioteca della compagnia. I primi due anni trascorrono così, finché la compagnia francese delle Indie Orientali conquista Madras e Robert viene catturato e imprigionato. È la stagione dei monsoni e Robert è davvero fortunato. Una tempesta affonda gran parte della flotta francese che è costretta a ritirarsi. Robert riesce a fuggire insieme a tre colleghi. Si travestono con abiti locali e raggiungono il territorio controllato dalla compagnia britannica. A quel punto, senza alcuna competenza né esperienza, Robert decide di arruolarsi nell'esercito privato della compagnia. I soldati della compagnia godono del doppio stipendio, mantengono la funzione di dipendenti, si occupano di commercio e rispettano le gerarchie interne dell'esercito privato. Robert diventa guardia marina in poco tempo, poi, continuando a combattere contro i francesi, diventa tenente, diventa l'attendente di un comandante, quindi ha il diritto di occuparsi dei rifornimenti del forte in cui lavora e, come da consuetudine, ha diritto a una percentuale su ogni affare che viene stipulato. Nel 1751 la compagnia lo nomina comandante. Ha un piccolo esercito di circa 200 uomini e si dirige verso il piccolo forte di Arcot, punto strategico della guerra tra le due compagnie. Il forte è deserto. Lo occupano, ma questo significa che probabilmente dovranno resistere a un assedio se le truppe del Naval, alleato dei francesi, decideranno di attaccare. Il forte resiste per 52 giorni in enorme inferiorità numerica e Robert, che trova abbastanza facile sparare sugli indiani, diventa un eroe britannico. Per la prima volta le sue avventure vengono raccontate dai giornali e la sua carriera fa un salto di qualità.
1: Sotto molti aspetti, il modello delle grandi compagnie coloniali è rimasto in vita e ha attraversato l'intera modernità capitalista. HBC, la Hudson Bay Company, è stata messa in liquidazione nell'autunno del 2025. I canali di informazione di Bloomberg hanno sottolineato il fatto che si trattava della più antica società del Nord America, fondata nel 1670 con sede a Toronto in Canada. 355 anni di storia imprenditoriale. Gli 80 grandi magazzini ancora aperti nel paese sono stati messi in vendita e la procedura di liquidazione è stata avviata definitivamente presso il Tribunale di Toronto. La compagnia è stata fondata da due cacciatori mercanti di pellicce, Pierre-Esprit Radisson e Médard de Rosselier, che vengono arrestati dalle autorità francesi per aver cacciato di frodo in un'area ancora inesplorata intorno alla baia di Hudson. I due colgono la grande occasione e riescono in seguito a

0: Era l'appoggio prima di investitori di Boston e poi del cugino del re Carlo II. Con editto del re, nel 1670 viene istituita la Compagnia degli Avventurieri d'Inghilterra, che ha il monopolio della regione drenata da tutti i fiumi e corsi d'acqua che sfociano nella baia di Hudson, chiamata, in onore del cugino affarista del re, Terra di Rupert. Un'area di poco meno di 4 milioni di chilometri quadrati, destinata a diventare il più grande acquisto di terra del Canada nel XIX secolo. Nel tempo, la compagnia avrebbe acquisito diritti su tutto, dall'esazione delle tasse alla gestione dei nuovi insediamenti di coloni. Tra i tanti aneddoti che si raccontano ancora c'è quello delle coperte a punta. La compagnia della Baia di Hudson scambiava coperte di lana, chiamate coperte a punta della Baia di Hudson, con pelli di castoro catturate dai cacciatori indigeni. Nel XVIII secolo le coperte a punta rappresentavano ancora oltre il 60% del commercio. La compagnia è responsabile anche di una delle più grandi trasformazioni nella composizione degli equilibri ecologici di un'area del pianeta per dimensione e quantità di animali scomparsi. Simon Winchester, nel suo libro Terra, cita la compagnia come esempio classico di accaparramento delle terre indigene. La storia della HBC si è conclusa pochi mesi fa, ma il capitale prodotto negli ultimi secoli dove si trova adesso? Dove è stato investito durante l'era del petrolio? Quanto è rimasto del modello della HBC nel contratto che lo Stato del Canada ha stipulato con la Top Ace, la compagnia militare privata che opera nel settore della guerra aerea e in quello della guerra elettronica?
1: Decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin.
2: Il decreto di necessità e urgenza che presentiamo oggi viene ad avviare il processo di regolamentazione economica di cui l'Argentina ha così disperatamente bisogno per iniziare a crescere. Tra le numerose riforme il decreto include 1. L'abrogazione della legge sugli affitti affinché il mercato immobiliare possa funzionare senza intoppi e l'affitto non sia più un calvario. 2. L'abrogazione della legge sull'offerta affinché lo Stato non violi mai più i diritti di proprietà dei privati. 3. L'abrogazione della legge sugli spazi commerciali affinché lo Stato cessi di interferire nelle decisioni dei commercianti argentini. 4. L'abrogazione delle leggi di acquisto nazionale che avvantaggia solo alcuni attori potenti. 5. L'abrogazione dell'osservatorio dei prezzi del Ministero dell'Economia per impedire la persecuzione delle aziende. 6. L'abrogazione della legge sulla promozione industriale. 7. L'abrogazione della legge sulla promozione commerciale. 8. L'abrogazione delle norme che impediscono la privatizzazione delle aziende pubbliche. 9. L'abrogazione del regime societario dello Stato. 10. Trasformazione di tutte le imprese statali in società per azioni per la loro successiva privatizzazione. 11. Modernizzazione del sistema del lavoro per facilitare il processo di creazione di vera occupazione. 12. Riforma del codice doganale per facilitare il commercio interno. Da oggi in poi è vietato vietare le esportazioni. 18. Autorizzazione al trasferimento di tutte parte delle azioni di Aerolíneas Argentinas. 19. Attuazione della politica dei cieli aperti. 20. Modifica del codice civile e commerciale per rafforzare il principio di libertà contrattuale tra le parti. 21. Modifica del codice civile e commerciale per garantire che i contratti stipulati in valuta estera debbano essere regolati nella valuta concordata. 27. Modifica delle leggi sulla società in modo che le società calcistiche possano trasformarsi in società per azioni se lo desiderano. 28. Deregolamentazione dei servizi internet via satellite per consentire l'ingresso di imprese come Starlink.
1: Quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias.

0: Robert ha messo da parte una piccola fortuna, grazie alla tradizione per cui gli impiegati della compagnia ottengono regali ogni volta che viene concluso un affare, percentuale sugli affari che concludono e soprattutto gestiscono una serie di traffici non controllati. Torna in Inghilterra, si sposa, ha 4 figli. Nel 1754 si fa eleggere deputato della contea di Mitchell in Cornovaglia, un seggio molto conteso di una di quelle circoscrizioni chiamate circoscrizione marcia, perché è un seggio che può essere comprato, per cui Robert sborsa un po' di denaro insieme a vari amici della compagnia. Ma non basta, Robert non è soddisfatto e decide di tornare in India insieme alla famiglia come tenente colonnello dell'esercito della compagnia delle Indie Orientali, ma soprattutto si fa già il suo nome come governatore di Madras. In quegli anni la compagnia britannica e quella francese combattono spesso una guerra per procura, forniscono sostegno ai governanti locali e ai loro eserciti, oltre che impiegare negli scontri i propri eserciti. Il 23 giugno 1757 vince la battaglia di Plassey, con un numero di uomini ampiamente inferiore a quelli dell'esercito avversario. La battaglia di Plassey viene considerata l'inizio della grande fama di Robert Clive, che da quel momento diventa Clive d'India. Plassey e il 1757 sono spesso citati come l'inizio del dominio britannico in India. Nel febbraio 1758 Robert viene nominato governatore del Bengala. Tornato in Inghilterra, compra la residenza di Walcot Hall nello Shropshire e ottiene per la seconda volta un seggio in Parlamento, questa volta come deputato di Shrewsbury. Nel marzo del 1762 è uno degli uomini più ricchi dell'impero. Gli viene conferito il titolo di pari irlandese e diventa Lord Clive. Nel 1764 la compagnia lo nomina governatore del Bengala per la seconda volta.
1: Davos, Svizzera, ancora una volta è la sede dell'incontro annuale del World Economic Forum, dove le voci più influenti al mondo convergono per discutere dei problemi più urgenti relativi all'economia mondiale, dalla geopolitica all'intelligenza artificiale, alla transizione energetica. God save the Queen,
2: a fascist regime. Nel 2023 la rivista World Development ha pubblicato un saggio di Danny Sullivan e Jason Meeker intitolato Un'analisi globale dei redditi reali. Nel testo i due studiosi contestano un'affermazione condivisa dalla maggior parte degli studi di orientamento neoliberale secondo cui il 90% della popolazione mondiale viveva in uno stato di povertà assoluta prima dell'affermazione del capitalismo. Tra le tante conclusioni che lo studio raggiunge ci sono anche stime sugli effetti della colonizzazione in diverse aree del mondo. Nel caso dell'India, per esempio, i dati raccolti sembrano andare nella direzione esattamente opposta. La quantità di popolazione che viveva in povertà assoluta, infatti, è passata dal 5-10% del 1688 a oltre il 30% del 1810 fino a un picco di oltre il 60% nel 1950. La colonizzazione ha trascinato nella povertà assoluta oltre la metà della popolazione indiana. Ovviamente l'estrazione di risorse e la conversione della produzione agricola per il mercato europeo hanno guidato i primi secoli di espansione coloniale. Il calcolo è ancora difficile, bisogna considerare la difficoltà di raffrontare le fonti, ma secondo lo studio si può affermare che tra il 1765 e il 1938 la quantità di ricchezza esportata dall'India verso la Gran Bretagna è stata di almeno 45 mila miliardi di dollari al tasso corrente. Provando a usare come fonti di informazione i rapporti della Compagnia delle Indie, però si ottengono anche altre informazioni. I due studiosi hanno provato a ipotizzare il tasso di mortalità precedente la colonizzazione, riferendosi a dati di aree simili, e hanno scoperto che se si considera il periodo compreso tra il 1881 e il 1920, senza considerare i dati che dipendono da carestie o epidemie, ci sono almeno 165 milioni di morti in più rispetto a quanto ci si poteva aspettare, anche in condizioni di estrema difficoltà. Il colonialismo, a causa la morte di 165 milioni di persone solo in quel lasso di tempo, solo nel subcontinente indiano.
0: Robert Ormai Clive D'India torna in Inghilterra nel 1767. Grazie alle entrate annuali garantite dalla gestione di Calcutta è ancora più ricco. Alcuni degli oggetti che porta con sé dall'ultimo viaggio saranno esposti nel XX secolo nel museo Clive del castello di Powys in Galles. Diventa nuovamente deputato, meglio dire che compra l'ennesimo seggio. Poi, membro della commissione speciale per gli affari indiani della Camera dei Comuni, anche se è un lord, ma è sottoposto a una lunga serie di attacchi dai suoi avversari. La stampa racconta della sua corruzione e delle immani ricchezze che ha guadagnato. Il Parlamento finisce con l'istituire una commissione di inchiesta sul suo operato. In Parlamento si difende come sempre. Si permette di insultare e minacciare la commissione e viene assolto per i grandi meriti e servigi resi all'impero. L'impero e la compagnia non sono più compatibili e nello scontro per ora sembra vincere il nuovo assetto dell'impero. Robert soffre di una lunga serie di dolorose malattie, tra cui malaria, calcoli biliari, gotta, reumatismi, problemi intestinali. L'oppio, che ha commerciato per decenni, è l'unica fonte di sollievo temporaneo e anche quello diventa sempre meno efficace. Gli annali recitano che Robert Clive si suicida nella sua casa al 45 di Berkeley Square il 22 novembre 1774. Si racconta che si sia tagliato la gola con un temperino, ma alcuni hanno ipotizzato che sia morto per un'overdose accidentale. Insomma, il ragazzo che ha iniziato taglieggiando i commercianti di Mark Drayton ed è diventato uno degli uomini più ricchi della storia, accaparrandosi le ricchezze di un intero subcontinente, è morto in circostanze misteriose. Viene frettolosamente sepolto sotto il pavimento della chiesa di Santa Margherita di Antiochia nel villaggio di Mortonsay, nello Shropshire. Negli anni successivi alla sua morte vengono erette statue in onore di Clive D'India. Molte sono ancora in giro per l'ex impero britannico, mentre la sua figura viene dimenticata velocemente. La sua eredità, no, quella è ancora ben visibile.
2: Una veloce indagine genealogica ci porterebbe facilmente a ricostruire i passaggi che hanno portato il capitale delle grandi compagnie coloniali a trasformarsi nel capitale delle grandi corporation attuali. Certo, attraverso la stagione delle multinazionali che operavano nella seconda metà del XX secolo. Ma non è un problema di relazioni dirette, è un'eredità generale che prosegue per sei secoli. La modernità capitalista si è concretizzata solo grazie alla costruzione del progetto coloniale. Tutte le grandi accumulazioni sono avvenute così. Il genocidio è stato il fondamento della modernità capitalista. Un sistema che ha sempre avuto problemi a dover accettare la sfera della politica. Ha usato e mal tollerato per secoli la presenza di sfere di potere, di forme di limitazione e soprattutto la costruzione di spazi d'autonomia. Sembra che adesso si stia tornando in qualche modo al vecchio progetto, alla gestione o proprietà diretta, priva di mediazioni istituzionali, priva di politica. Nel divenire colonia del mondo c'è la sottrazione costante di spazi materiali, anche fisici, di costruzione di relazioni politiche. L'accumulazione guida le scelte. Le corporation gestiscono territori e popolazioni. La guerra è un affare privato a tutti gli effetti. Al limite è uno scontro tra corporation. In genere è una guerra di sterminio. La storia è quella di un modello che torna alla forma più esplicitamente brutale del suo sistema di dominio, che per sopravvivere torna alla sua essenza. Il problema è che non è così semplice distruggere le esigenze fondamentali del vivente.

0: più ascolta Radio Onda d'Urto. Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: C'è le linee a piedi seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
0: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Vicarrigoni.
6: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
7: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
8: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
9: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
10: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di sette.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radiondadurto.org.
11: 13 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale radio del mattino in questa domenica 2 di agosto. Ultimi giorni di preparazione all'area festa di Via Serenissima a Brescia per la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Anche questa mattina dall'alba decine di volontari e volontari sono impegnati per aprire la festa. Il prossimo mercoledì ci saranno come sempre 18 serate di appuntamenti. Tutto il programma fino a sabato 22 di agosto su festaradio.org. Trump afferma l'attacco annunciato contro l'Iran e parla di un tentativo di accordo per riaprire Hormuz per la fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Teheran, dal campo proprio, conferma la de-escalation pur attribuendola alla mancanza dei mezzi militari statunitensi, in particolar modo i missili Patriot, e negando però alcuna intenzione di cedere al controllo del traffico marittimo. Israele intanto continua a massacrare i palestinesi ben 8 le vittime nella notte per un'ondata di raid che hanno colpito diverse strutture residenziali nella striscia, tra le vittime anche 3 bambini. In Cisgiordania poi proseguono senza sosta i raid di coloni ed esercito contro la popolazione palestinese. Andiamo a Ceuta, le vittime tra i migranti salgono ad una 80ina, ma si calcolano almeno una 20ina di dispersi. Martedì intanto il punto a Bruxelles con i ministri dell'interno, una riunione chiesta da un lato dalla premier spagnola Sanchez e dall'altro invece dalla Meloni, che vuole di fatto estendere il modello Albania all'intera Africa. C'erano anche i familiari di Abderrahim Fakir al corteo partito da Palazzo d'Occurs, arrivato stamattina alla stazione di Bologna nel 46esimo anniversario della strage del 2 di agosto, strage fascista e di Stato che fece 85 vittime e 200 feriti. Migliaia e migliaia le persone in corteo. C'è stato anche uno spezzone alternativo guidato da USB OSA a cambiare rotta e Papa, che dopo il minuto di silenzio ha preso la piazza autonomamente muovendosi verso il centro. Capitolo 8, la carovana di auto dei militanti partita dal presidio di Venaus si ritrova bloccata all'altezza del bivio di Monpantero, schierata infatti la Celere con la Digos, che intendono procedere all'identificazione di attiviste e attivisti che in chiusura del non campeggio hanno invece voluto rivendicare la libertà di movimento lasciando autonomamente Venaus. Spin Time, siamo al quarto giorno consecutivo di presidio non stop fuori dallo stabile messo sotto sequestro dall'autorità giudiziaria mercoledì sera dopo un principio di incendio. Ieri primo incontro in Campidoglio fra la comunità di Spin Time e il comune che vorrebbe acquisire l'immobile. Per Spin Time firmato anche un appello con oltre 200 artisti, registi e scrittori che ricordano come si tratti di uno spazio culturale aperto a tutta la città che, affiancando all'accoglienza di 400 persone senza casa, ha anche visto un'intensa attività culturale e sociale per la capitale. Andiamo ai campi Flegrei, sono una ventina ancora i feriti in ospedale, due in condizioni grave dopo il sisma iniziato con la prima scossa venerdì sera, magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Nelle ultime ore sono quattro le scosse, tutte ritenute particolarmente di lieve. Entità rimangono però al momento 300 sfollati. Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto l'Ital Servizi, azienda di smaltimento rifiuti a San Benedetto del Tronto, provincia di Ascoli. Un analogo incendio si era verificato nell'aprile 2025. A fuoco, rifiuti ingombranti, componenti metallici, legno e plastica. Andiamo all'estero, un'esplosione vicino al ristorante Balzi Rossi nel centro di Mosca ha fatto 3 morti e 15 feriti. Il ristorante era chiuso per il banchetto privato di un generale. Presente anche il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, in carica da giugno, sarebbe illeso. Intanto sono oltre 600 i droni ucraini che sono arrivati in Russia nella notte, 2 vittime a Saratov. Sull'altro fronte, missili e droni russi hanno colpito i porti di Odessa e di Mykolaiv e poi nelle acque del Mar Nero colpita una nave cargo militare. Andiamo nelle Americhe, ennesimo blackout generale a Cuba, 7 delle 15 province, compresa L'Avana, sono rimaste senza corrente, lasciando al buio oltre 4 milioni di abitanti. La rete cubana è da tempo in fortissima sofferenza, sia per il mancato ricambio degli pezzi in manutenzione che per la carenza di carburante. Problemi entrambi nati a causa dell'infame blocco petrolifero ed economico imposto dagli Stati Uniti. Ancora America, ma andiamo in Perù, ci sono anche 7 turisti italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nella zona di Nazca, nel sud. Le vittime in totale sono 13, oltre i 7 turisti italiani, 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti peruviani. Chiudiamo con il cinema, Vincent Pastore, il Big Buon Pensiero. Nella serie TV I Soprano è morto all'età di 80 anni. L'uomo è stato ritrovato cadavere nella sua abitazione di City Island, nel Bronx. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, sarebbe morto per cause naturali. 13:06 è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto e in questa domenica 2 di agosto linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
12: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di domenica 2 agosto. Continuano i lavori di montaggio in preparazione della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Tutti i giorni l'appuntamento è tra le 7 e le 12, poi si farà una pausa dai lavori per scappare dal caldo. Compagni e compagne quindi al lavoro per preparare l'area feste. Apertura a cancelli questo mercoledì 5 di agosto a partire dalle ore 19. La festa proseguirà fino al 22 di agosto tutte le sere. Musica, stand enogastronomici, libreria del Gatto Nero, area per bambini e bambine, dibattiti e socialità. Trovate tutto il programma sul sito festaradio.org. Termina invece quest'oggi la festa di Liberazione 2026 organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista di Brescia presso il Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo. Anche oggi ultimo giorno di festa, si apre alle ore 19:30, cucina, bar, dibattiti, musica, gazebo con libreria e associazioni. Oggi alle ore 21:30 Impossi Blues, dall'Electric Blues alle sonorità di New Orleans e dei Southern Rock. L'appuntamento quindi con la festa di Liberazione è presso il Parco Urbano 2 Aprile a Bovezzo, provincia di Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Gli ultimi giorni del paradiso alle ore 18:15. e il film Allora balliamo alle ore 18:30, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Cinema Nuovo Eden d'estate propone invece il film Il Diavolo Veste Prada 2 alle ore 21:15. Cinema Nuovo Eden d'estate è presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Cinema all'aperto anche all'Arena del Centro presso le Scuole Calini. Questa sera verrà proiettato il film Una di Famiglia. Alle ore 21:30 l'Arena del Centro è in via Nino Bixio a Brescia. Chiudiamo col cinema a Rezzato presso il teatro CTM, che oggi propone il film Minions and Monsters alle ore 17 e alle ore 21. Minions and Monsters al cinema CTM di via 4 novembre 1918 numero 91 a Rezzato, provincia di Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Per segnalare le vostre iniziative o inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è sempre redazione@radiondadurto.org.
0: La festa di Radio Onda d'Urto è arrivata.

0: concentration camps ready for you.
1: Minuti Radio Onda d'Urto è tutto, ci salutiamo con i Discharge che arrivano alla festa di Radio Onda d'Urto con il loro travolgente punk hardcore e non solo, la data è quella del 14 agosto, questa è la loro New World Order.

rotola incessante attraverso deserti e città abbandonate. Lo sospinge il vento, quello stesso vento che gli sussurra storie che nessuno ascolta, mentre il sole brucia e la sabbia acceca. È un cespuglio, narratore improbabile eppure irresistibile, testimone silenzioso di violenze, misteri e segreti umani. Un giorno dopo l'altro,

Tempeste violentissime, bombe d'acqua, vola, cade, rimbalza e vola ancora. E ogni caduta è un atto di liberazione, ogni rotolata ha un'epifania. Dal deserto del Mojave all'isola del Giglio, dalle aspre rocce del Carso a Creta, questo viaggiatore senza radici racconta, osserva, riflette con una voce inverosimile eppure plausibilissima. Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggervi un estratto da Il cespuglio, l'ultimo romanzo di Dario Voltolini, uscito per Aboca Editore. Dario Voltolini lo conosciamo bene, è nato a Torino nel 1959, autore di racconti, romanzi, radiodrammi, testi di canzoni e anche libretti per il teatro musicale, docente presso la Holden Academy, cura la collana di narrativa italiana Penisole per Hopeful Monster Editore, è stato finalista al premio Strega del 2024 con il suo precedente romanzo Invernale, edito per La Casa di Teseo. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Il cespuglio di Dario Voltolini. Come pianta, da stanotte non sono più piantata. Sono spiantata. Si è spezzata l'ultima paglia di legno e ho mollato il terreno. La notte è ghiacciata e sul deserto la luna non c'è. Aspetto che arrivi il vento. Le stelle sono spore sparse. Io sento soffiare un po' d'aria, ecco che mi sposta. Comincio a rotolare. Non so verso dove, chissà. Le mie sorelle sono altri cespugli che si allontanano sulla pianura, pietrisco e sabbia nel buio. Prima un refolo, poi più forte il respiro che mi sposta, ma non ancora così forte da sollevarmi a volteggiare. Mi spinge sulle scabrosità del deserto che di notte sono gelide. Nell'attrito rotolo via. Il mio incasinato intreccio di rami e rametti in questo rotolamento prende una forma sferoidale, una polpettona di sterpi e stecchi. E così divento, e in fondo sono. Una vacua polpettona piena di aria e sementi che nel silenzio della spianata scricchiola. Un cespuglione pensieroso ma poco profondo, così dettagliato e in balia, una palla così portata via, involontaria, a volte irrisa, buona per canzoni e panorami, un ciuffone peloso che passa nella scena senza radici, senza passato e senza meta. Prendo velocità, rallento, cambio la direzione, rotolo, a volte faccio attrito come i rami di saggina di una scopa e sollevo un po' di polvere secca. Poi mi ribalto e riprendo a rotolare. Con me rotola tutto. Io rotolo sul pianeta che rotola. Le volte che la luna c'è, la vedo che anche lei rotola. E io, mentre rotolo, spargo i miei semi. Ne ho molti. Posso avere anche 500.000 di semi. E se si fa un conto, anche approssimativo, beh, si vede che potrei, andando in linea retta, partire dal deserto del Mojave e depositare a ogni rotolamento un seme. E così facendo arrivare a collocare l'ultimo seme, per esempio, al centro di Central Park, nella Grande Mela. Depositerei il mio seme, mi farei ancora un giro di corsa, mi darei una sistemata e andrei ad annunciare il mio arrivo al giovane professionista che ha lo studio affacciato proprio sul parco. Un natante a Saint-Tropez e uno a Blue Haven Marina. E il castello in zona vitivinicola europea. E la dimora trecentesca in una torre un po' più a nord del parallelo che passa per il suo studio e un oceano più in là. Sono qui. Sono arrivata adesso, direi al citofono, nascondendo la mia stanchezza e soprattutto la prostrazione per essermi distaccata dal mio ultimo seme. Uomini con la divisa da lavoro sul blu mi stipperebbero nell'elevatore senza nemmeno fare una mossa di sopracciglio. Ne hanno viste così tante di stranezze. E prenderei un drink esposto a sud con vista esagerata, sebbene io non abbia esattamente degli occhi. E discorreremo di ecologia e risorse verdi. E farei notare, con una non palpebra ammiccante e sexy, che come risorsa verde io non sono tanto in grado. Proporrei di conseguenza una risorsa ocra, ma nessuno più mi starebbe ascoltando. Odo passare un vento tra me e me. Forse mi hanno già buttata dalla terrazza commentando «Vola via, stupido cespuglio!» Beh, volare è bellissimo. Quando volo mi muovo secondo un'altra forza, che non è il vento. Anzi, l'aria mi passa dentro, alle volte con qualche sibilo sognante, uno zufolare cantato. Mi approprio del vento, lo incorporo. Lui mi ha sospinta fino sulla sommità della duna e dopodiché sono un intrico lanciato nello spazio dal trampolino di sabbia. E per un attimo galleggio senza un perché. Poi volo verso terra e l'aria mi si ingolfa, mi trattiene quasi, mi fa planare e quando tocco di nuovo terra faccio qualche elastico rimbalzo, come mi permette la mia struttura imbricata e libera, lasciando a ogni salto per terra decine di discendenti sparati qua e là. Quando cado o volo, ecco che lo spirito del vento mi penetra e mi riempie.
e con lui tutti i tempi del mondo entrano in me, perché lui li ha visti, spazzati, li prevede. Ora mi hai detto, scrittore del cazzo, che vago senza passato e senza meta, ma attenzione a non canzonare l'anima d'aria dello spirito del vento. Riprendo il mio rotolamento, che è ancora notte. Quando volo sogno, e quando sogno penso, e quando penso immagino, e quando immagino indovino, quando indovino non sono in me, e quando non sono in me volo. Rotolo via, mentre cominciano a brillare gli scisti all'annuncio dell'alba, sul pavimento secco per la vecchiezza delle decine di migliaia di anni del selciato, e mi pianto su una roccia e un refolo mi disincaglia e mi ingolfo tra pareti verticali prima di tornare in pista. Abbandonato il canyon, corro sulla pianura antica e la luce intanto emerge dalle catene montuose, dalle loro incessanti metamorfosi blu e grigie. Non ho cognizione delle ore, finché non sbatto in una staccionata salda e rudimentale che mi tiene come una rete, con il vento che mi preme contro di lei, e sparo nel recinto le mie manciate di semi che saranno calpestati da zoccoli e beccati da uccelli, oppure ricoperti di merda di bestiami, che poi sarebbe la cosa migliore per la nostra stirpe. Il fischio dell'aria tra me e le assi inchiodate si modula e si confonde con un suono strumentale che viene da qualche parte qui vicino e segnala una presenza strana, una presenza umana. Una presenza umana che sta appoggiata ai legni e che da sola e per se stessa canta, siccome non ci sono altre anime intorno se non quella grande che tutto respira. Denim blu, poncio pulcioso mai lavato, indossa uno Stetson di feltro scuro e canta, guardandomi con uno sguardo azzurro e stretto che lui, come noi, solitario ma libero tumbleweed, andrà senza meta sulla pianura e se ne fregherà altamente del passato, e che dopo la notte viene l'alba, e questo almeno è vero. Non mi fido di lui, mi guarda e guarda altri cespugli e piccole balle che arrivano da dove arrivo io. Sono miei fratelli e sorelline, mi pare siano tutti più piccoli di me. Lui li osserva, appoggia la chitarra alla staccionata, si scosta il poncio, con uno scatto del pollice colpisce la base della tasca che ha cucita sulla camicia di flanella all'altezza del cuore, e un mezzo sigaro ne salta fuori e lui lo chiappa con un morso. Poi mi sorride beffardo, infila la mano in tasca e quando la tira fuori ha un accendino acceso. Si concentra sul mezzo sigaro, sbuffa una nuvola di roba fetente, ci guarda con compassione. Ma non eri come noi alla deriva del pianoro, testa di cazzo? Sei arrivato qui con la ferrovia, hai piantato un recinto, ci tieni delle bestie e chissà quante ne hai ammazzati. E adesso? Cares of the past are behind? Ma ecco che qualcosa cambia in lui. Di punto in bianco, on off, e si avvicina a un piccolo cespuglino e gli appicca fuoco. Lo stesso con una balletta poco lontana. Poi spara una pietra rosa che sta lì tranquilla, in memore nel suo lentissimo tempo di ossidazione, frantumandola. Ma cosa gli capita? Cosa capita a questi esseri? Adesso viene verso di me, mezzo rabbioso, mezzo addormentato. Invoco il vento, siccome è uno spirito che soffia dove vuole, di invertire la pressione che mi schiaccia nella palizzata, prima che i sonagli dei suoi speroni si fermino accanto a me e lui mi incendi, rischiando pure di dar fuoco al suo squinternato abbozzo di ranch. E come talvolta stocasticamente avviene con la preghiera, ecco che nella scena che comincia ad ardere, l'ancora fresco alito della notte caprioleggia e mi scalza via da quel tale, dalla sua proprietà privata di uomo libero alla deriva, dalla sua incastonata ipocrisia. A modo mio glielo dico, glielo urlo, che lui non sa nulla, crede il falso e lo prende per vero, non ha nessuna idea di niente, tantomeno di me, di noi. Glielo urlo che veniamo da lontano, ma tanto più lontano di lui, un lontano che non sa nemmeno se esiste, perché noi veniamo da terre
dove la luna è sorella dei poeti e la notte è la loro veste, dove il silenzio canta quando i cuori vegliano. È la nostra casa, il vento, gli dico mentre rotolo via, non la tua, che spari alle pietre e tagli via gli alberi per ripiantarli come steccati. Noi veniamo da pianure lontanissime di cui non puoi sapere nulla, gli dico, ma non sente, io non risuono. Risuona invece ancora e ancora nelle eco misteriose il suo sparo e si fonde con una lenta melodia che a poco si definisce. Sembra un suono di clessidre, potrei dire, sperando di suggerire qualcosa. Una vastità di granuli che si muovono, scivolano su se stessi, precipitano. Innumerevoli frane che mandano un unico brusio all'unisono. Quarzi finissimi smottano negli scoscendimenti delle dune scosse dal riverbero dello sparo e a loro volta rombano e rumoreggiano e ruggiscono mentre tutto comincia a scucire i colori dell'oro. Il vento si fa più forte e io rotolo sempre più veloce. Quando tocco un piccolo dosso del terreno faccio un lungo balzo. In che cosa, mi chiedo, sono diverso da quel tale che spara alle pietre? Io so che per quelli come lui sono una forma di questi luoghi, ma qui c'è un errore. Probabilmente è dovuto a un tipo di immedesimazione. Così si racconta presso la nostra semenza che siamo giunti in questi deserti portati da lontano e senza intenzione. Ciarlieri e gentili, i semi di lino raccontavano ai nostri progenitori che noi altri, in qualità di semi, siamo stati portati qui in sacchi di semi di lino fatti di fibra grezza di lino per mare a bordo di natanti. Infestavamo il lino, qualche seme in ogni sacco. Venivamo dalle steppe russe, kazake e ucraine, tra vasti invasi d'acqua salata. Qui ci siamo sparpagliati e abbiamo trovato tanto spazio e altri rotolacampi australiani arrivati alla stessa maniera nostra. Ci siamo intrecciati, siamo diventate belle, rotonde, veloci e gravidissime siepi viaggianti. Anche noi abbiamo colonizzato regioni su regioni, senza averlo deciso, d'accordo, ma con testarda applicazione. Così, sparando alle pietre e appiccando fuoco in giro, secondo me quelli si specchiano in noi, credono di essere arrivati qui e averci incontrate, ci prendono a calci come viventi nativi originari. Siamo come loro, e loro sono come noi. Mogli e buoi dei paesi tuoi, si dicono tra di loro, e la mela non cade mai lontano dall'albero, ci diciamo tra noi, e poi andiamo ovunque superando infinite acque a spargere i nostri semi nei luoghi altrui.

mi raccontava un sicomoro descritto sulla foglia di un papiro di come amici e amiche e amanti andassero a rinfrescarsi sotto le sue chiome quando il caldo e il sole portavano un po' allo stordimento. Non pensavano che il sicomoro ascoltasse e capisse le loro parole e che poi soprattutto le riportasse in una sequenza vegetale. Ma quello ascoltava tutto e poi lo ripeteva in giro. C'erano coppie giovani, amanti timidi, spacconi, elementi visionari. In una sera dolce che odorava di cananga, giunsero dal vicolo della piazzetta in cui sorgeva l'albero con sedili in pietra che gli circondavano la base, due persone che si sedettero e continuarono il discorso che già stavano facendo, così che il sicomoro capì e non capì l'argomento, se non che si trattava di una loro meditazione sulla fecondazione. L'uomo esponeva alla donna le proprie fantasie di gioventù, e cioè che si sentiva chiamato a fecondare con il suo seme tutte le etnie del mondo. Lei di rimando raccontava del proprio lontano e profondo desiderio di essere fecondata da tutte le etnie del mondo. Il loro discorso inciampava spesso in considerazioni di commento tipo che lui, scuotendosi, si domandava «Ma poi, che cos'è un'etnia?» E lei ribatteva con degli esempi, diceva Khmer, Berberi, Tupi. E quindi lui si riprendeva e annuiva e proseguiva Han, Igbo, Gagauzi, Tatari, Balinesi, Gallesi, Ainu. Ma a questo punto lei lo interrompeva con calma ma decisa sono io che voglio essere fecondata da un Ainu, sono io che voglio intrecciare l'informazione di quel popolo che va svanendo e riportarla in circolazione. Contro la dissolvenza e la dissipazione, così è la mia pulsione. Mentre tu cosa faresti? Tu porteresti solo ulteriore confusione nell'informazione Ainu. Al che lui si inalberava e con pervicacia, come se non l'avesse sentita parlare, riprendeva la sua lista Sami, Mestizo, Eporediesi, Aborigeni, Sorabi, Assiri, Maori. E lei gli metteva una mano sulla bocca dicendo «Piantala! Capisco gli Han che sono tanti, ma non vedo perché imbastardire gruppi che stanno scomparendo». E lui «Ma i Maori non stanno scomparendo». E lei «Ma dicevo in generale». Ma lui «Scusa, ma a te cosa importa di accogliere informazione come se potessi salvarla in purezza senza mescolarla a tua volta con la tua?» E a questo punto il sicomoro sospendeva il suo racconto e commentava con una filosofia un po' raccattata che infine questi umani così propensi alla mescolanza genetica non sapevano neanche dire quale sarebbe stato il risultato finale di tutte le ibridazioni possibili. E poi si faceva serio e nella notte silenziosa, dopo che gli amanti se ne erano andati, nella piazza muta e rintoccante, nella fragranza di galbano e foglia di fico, valutava quanto anche noi vegetali si sia un po' come loro, fantasie di ibridazioni, scenari immaginari, velleità. Nessun maschio umano può fecondare una femmina umana di ogni etnia. Una femmina umana non può essere fecondata da un maschio umano di ogni etnia. E il sicomoro intristito diceva quindi a tutti noi vegetali un suo silente pensiero di mestizia, poiché anche io avrei voluto impollinare la verbena e il mirto, l'albizia e il lauroceraso, ma anche il melo, il trifoglio, il rosmarino, e avrei voluto che noi sicomori venissimo impollinati dai ciliegi, dai bagolari e anche dai faggi e infine tutti quanti. Ma senza l'ape, senza il colibrì, il pipistrello, il lemure, ma soprattutto il vento. Il vento che arriva dal vicolo come quei due, o da dietro o dall'alto. Io né posso impollinare né essere impollinata come pianta monoica. E poi, dove va a finire il mio seme? Io appena mi si cita il vento mi prende una specie di superbia, di senso di superiorità rispetto a tutte queste piante fisse nel terreno. E i sicomori che si sentono tanto fichi, i castagni finti umili, le magnolie che sanno di limonata e tutti quei caffè sputati dalle scimmie o che sperano in qualche bestia che si mangi il seme e vada via a cacarlo un po' lontano. Io...
che loro tanto snobbano, con quel cicaleccio malvagio da comari di provincia di pianura perennemente frusciato nelle fronde al mio riguardo, io, per Dio, io mi muovo, mi sposto. E ok che non sono io a decidere dove andare, ma vado. E loro lì a lasciar cadere quando va bene un frutto che si sfracella per terra richiamando spatasciato schifose mosche e calabroni scemi. Io porto i miei semi lontano, in luoghi mai visti, guidata dal vento che cambia le mie direzioni senza che io possa prevederlo, che muta la mia velocità a suo piacimento, poiché è la forma dello spirito. Ma mentre l'aria è la sostanza del vento, oppure forse è lei stessa il vento, anche quando sta in bonaccia,

esserci nessuno spirito cosmico, sia perché questo deve essere di vita, sia perché a chi lo indicherebbe, non essendoci sensitivi nel pianeta. Per cui, occhio, rotolando ho visioni circolari e dico ancora questo: nessuna voce esiste nel vuoto. Quelle che si sentono sono portate dall'aria, nell'aria, sono l'aria, e l'aria è una voce, è tutte le voci.

soffiano i venti gelidi delle steppe e portano canzoni. Canzoni di gesta scomparse ma presenti, di spostamenti, lamenti di quel dolore che, come se non bastassero il fuoco e il ghiaccio, il vivente si autoinfligge. Risuonano i ritmi fracassati degli zoccoli di cavallo, armenti inforcati da guerrieri che ora difendono, ora attaccano, ora invadono, ora respingono. Città del campo libero e aperto, fatto per passeggiare, mangiare, fare l'amore, bere, impigrirsi, spulciarsi, dormire, lavarsi, ingolosirsi e cazzeggiare. Sei di scandalo. Bisogna sottometterti, dimostrare che la libertà non si può, non si deve, non si ha, non si è. La libertà è una bambina in piedi, bionda, di fronte a una spiga di grano alta come lei, fulva. L'albero della vita è finemente ricamato sulla sua candidissima camiciola di lino, alcuni fili dorati. La brezza ondeggia la spiga e increspa il lino e fluttua tra i capelli. Nella scena bronzea si sentono voci avvicinarsi, grida, canti e versi sussurrati sul trapestio equino. La bambina si porta le mani dietro le orecchie per distinguere

nei rumori, rime, assonanze, ripetizioni nel coacervo che giunge a lei nella lontananza. Distingue un remoto rivolgersi di figli a un padre. Gli dicono che aveva ragione sulla libertà. Non è un dono, è frutto di fuoco e di sangue. Dicono che lo seguivano senza bandiere né stendardi e dietro di loro non restavano che la steppa e il vento. E si alzava un canto di ragazze. Erano loro le parole che lo avvolgevano di vento e di voci nella libertà che, come una madre ama i suoi figli senza nessun dio, nessun padrone, nessun re. Piccolo padre Macno, che eri stato chiuso nelle stanze fredde e grondanti di una costruzione spaventosa e rossa, dormendo sulla pietra nella luce di ghiaccio, ammalandoti per sempre. Era una forza bianca, centenaria e solidificata che ti annullava, ma quella forza incontrò un'altra forza, rossa, giovane e mobile, e da un cozzo spaventoso volarono frantumi e si aprirono crepe ovunque. Tu eri apparso troppo giovane per essere ammazzato, non eri ancora così malato per lasciar perdere, e da una crepa, passando per altre crepe, sei tornato nella città del campo libero e aperto, dove rotolano le erbe secche. Non espirando come un soffio, ma inspirando e assorbendo, hai radunato attorno a te le persone per una forza nera senza alcun potere, solo la certezza di volere difendere pezzi di quel campo, la loro libertà. Ma la forza bianca schiaccia quella nera,

Però la forza nera è come quei ragni gravidi che quando li colpisci sparano molti ragni piccoli in giro. E così la forza bianca ha moltiplicato i propri nemici e se ne deve andare. E lascia un vuoto, presto riempito dalla forza rossa che si mescola a quella nera. Presto l'emulsione fa il suo tempo e la forza rossa comincia a violentare quella nera. Tuttavia ritorna la forza bianca e la nera è di nuovo con la rossa contro quella, che infine svanisce. Così la forza rossa traditrice si avventa sulla nera e la finisce. Avevi ragione, la libertà non è un dono. Padre, madre, idea e corpi rintoccano come lucciole che a luglio si allontanano nel folto del bosco e torna la notte. E oggi è ancora nuovamente notte e il campo è aperto, ma non per i rotolanti. È aperto sventrato. Il padre l'aveva detto dai suoi posti remoti che la forza rossa sarebbe stata erede di quella bianca, perché il potere passa di mano in mano e le mani che non lo vogliono stringono il vento e i suoi profumi. Il padre era andato a incontrare il ganglio centrale della forza rossa. Si era inoltrato in una costruzione magnetica, lucida e scura all'esterno, opaca, rugginosa e asfissiante dentro. Varcava soglie, rimanendo nella stessa stanza. Sentiva dei passi nei corridoi deserti. Dal futuro giungevano lamenti di morituri, dal passato odori di ossidazione. Balenavano vene di serpentino verde e di diaspro rosso, ma il ricordo assoluto delle stanze gelide da cui era uscito senza quasi più respirare non lo faceva certo tremare in quel labirinto deserto. Quando metallicamente comparve davanti a lui il ganglio centrale della forza rossa, passò tra loro la forma di un lampo doloroso. Quello appariva e spariva nella stanza. Ogni volta era lui, ma era diverso, come una nota di pianoforte che ricompaia a distanze di ottave qua e là sulla tastiera. Era affabile e flessuoso come una foglia di sawgrass. E l'uno diceva all'altro e l'altro rispondeva. Erano la forza rossa e quella nera, dentro il crogiolo di potere di quella rossa, senza nessun potere, quella nera. Alleati contro un nemico comune, una volta abbattuto quel vincolo, avrebbero manifestato comportamenti diversi. La forza nera sarebbe tornata nella propria solitudine cardiaca e metafisica. Quella rossa avrebbe cercato di spazzare via quella nera. Tutte le altre forze, tutto il resto che non era lei. Non aveva ancora messo il culo sul trono che già il suo potere, sfruttato il caos, era diventato catecontico. E questo è la forza rossa. Lo è sempre stata e sempre lo sarà, agli occhi di quella nera. Anche se non dovesse mai più esserci una forza nera, una forza dal centro di potere nel vuoto. Con la sua maschera di caolino coi baffi e il sorriso stirato in su e l'occhio sinistro nervosissimamente chiuso come per sottolineare con esclamazioni quello che diceva, la sua mosca unita, folta al pizzetto, la bombata frontale lucida e lampadinesca, il ganglio della forza rossa aveva più superfici una sull'altra di un cavolo verza. Potevi svelarlo sfogliandolo all'infinito e non raggiungevi nulla. La maschera era il volto e viceversa, come in un incubo nipponico. Infilò l'ago della sua protervia nel vuoto portatore della forza nera, dicendo che lui e come lui tutti loro della forza nera, rizomi, tuberi, avevano l'estremo gravissimo difetto di sognare in qualche modo il futuro. Persino fanciullescamente in modo fascinoso, ma di essere talmente inaderenti al presente, come se questo aspetto del tempo per loro non esistesse, non fosse degno di esserci, che quindi adesso come adesso per forza non potevano davvero pensare di esistere loro stessi. Il vuoto nero tornò in albergo e poi tornò a casa. Dentro quella storia che le voci cantando hanno raccontato alla bambina che ondeggia insieme alla spiga che ondeggiava, che aveva ondeggiato, che ondeggerà, ma chissà quando, nuovamente, benché sicuramente. La città del campo libero e aperto fa
fatto per passeggiare e via dicendo, è morta. È sempre morta. È morta tante volte, possiamo dire che è morta tutte le volte, così come possiamo dire che noi siamo morti e rinsecchiti cespugli scricchiolanti e che se sembriamo vivi è solo grazie al vento. Infatti nelle steppe, come nei deserti, e persino in certe riarse spiagge, andiamo come fascine ubriache, ma piene di semi, che sono un simbolo facile per il futuro. Siamo come il padre della forza nera, la madre libertà, il pensiero che se pensa qualcosa si autodistrugge. Voci che raggiungono la bambina senza sapere dove lei sia, né dove siano loro, sussurrano di un campo vuoto dopo l'incendio. Ciò che resta quando tutto è andato perduto, di quando non c'è più nessuno che ti chiama per nome, di appartenere solo al vento e non avere nulla da perdere tranne la voce, di una porta che si apre mentre tutto si chiude, di un intimo sentiero gelato su cui camminare è disumano, è impossibile, della stella che sorge dalla nebbia, della nebbia che avvolge il tempo a venire, di una voce che raggiunge una bambina.

0: Eccoci qua, nuova puntata di Ad hoc Indurto, puntata numero 53. Ciao Diomira, ciao Nael.
1: Ciao,
2: ciao, ciao a tutti e tutte.
0: Oggi andiamo a parlare di una saga incredibile che viene dal lontano 1989, che
1: sono
0: io
1: passati già così tanti anni.
0: E io giocai appena uscita. Andiamo subito ad ascoltare una robina.

0: E sono sicuro che quelli un po' anzianotti come me, adesso gli si è sbloccato un ricordo, sai, quello che fa
1: tipo questa, io l'ho già sentita.
2: Siamo passati a livello 6 o 7.
0: Esatto, esatto. Quindi chi vuole dire di cosa parliamo oggi?
2: Allora, parliamo di Prince of Persia, storica saga che ha fatto, insomma, parlare molto di sé sia sul lato estetico sia sul lato ludico, e che per appunto nel tempo ha costituito un punto saldo del genere,
1: diventando anche madre, padre, parente spirituale di un'altra saga di cui parleremo dopo.
2: Anche se ci abbiamo già dedicato un'intera puntata a quell'altra saga da cui deriva. E niente, si può dire che abbia fatto nascere uno specifico sottogenere del platform, il platform cinematografico, con tanto anche di eredi spirituali, da titoli che prendono direttamente spunto dalla sua estetica, per esempio Another World oppure Flashback, però anche altri giochi un po' più, come si dire, conosciuti, quali Limbo e Inside.
1: Alla che fin dei bello finite, Limbo!
2: Alla fine dei finite riprendono lo stesso comparto e caratteristiche di esplorazione ambiente e rapporto con i platform. Ma per chi non conoscesse Prince of Persia, cos'è Prince of Persia?
1: Ma quelle tipo, boh, quattro persone credo che non conoscono Prince of Persia, possiamo fare una simpatica panoramica partendo dagli inizi. Che cos'è? Chi è? Chi l'ha creato? Perché?
2: Allora, Prince of Persia, come già presentato, è stato un titolo platform creato da Jordan Mechner, e insomma è una persona giusto un poco di rilievo, l'unico suo difetto è che si è ritirato troppo presto dal mondo dello sviluppo dei videogiochi. Prima appunto di Prince of Persia aveva fatto uscire un altro titolo che ha giusto un attimo cambiato la panoramica del mondo dei videogiochi, ovvero Karateka, che si presenta come il primo picchiaduro a vista laterale e che di conseguenza poi ha influenzato tutti i titoli a seguire.
1: Letteralmente a vista laterale, cioè come poi sono stati
2: Street Fighter, Mortal Kombat, esatto. Guilty Gear.
0: Tutti quelli che sono arrivati dopo, esatto.
2: Esatto, esatto, praticamente ha costituito un nuovo genere. La tecnica con cui aveva sviluppato Karateka era il rotoscopio, ovvero attraverso delle immagini reali di video, diciamo, di movimenti reali, ha ricalcato sopra, creando la sua pixel art, per poi applicarla al videogioco.
1: Cioè praticamente ha fatto, è stato l'antesignano di quello che si fa adesso quando, con le tute che vengono usate per il motion capture dei videogiochi moderni.
2: Esatto, esatto.
1: Lui lo faceva con ricalcando sui disegni, poi andando avanti sono arrivate le tute e quindi l'idea di quello che si sta facendo ora.
2: E insomma, e successivamente, dopo il discreto successo che ha avuto comunque Karateka, si mette a sviluppare al prossimo gioco, che tra l'altro concepì durante una lezione di informatica nella sua aula, non mi ricordo se di liceo oppure di università, ma sempre mentre stava frequentando un corso di programmazione.
1: Ma tipo lo stava frequentando o lo stava tenendo?
2: No, lo stava frequentando. Guarda che è stato giovanissimo quando ha creato Prince of Persia.
1: Che ne so. Però io mi immagino tipo questo tizio che sta prendendo appunti e a un certo punto fa "Ah, oddio!" e sgrana gli occhi e se ne va correndo dall'aula perché gli è venuta l'idea,
2: saltando fuori dalla finestra. E niente, quindi si mette a lavorare su Prince of Persia. La trama è molto basica, c'è la principessa che insomma ha un'ora di tempo prima che il visir malvagio di turno insomma la uccida oppure lei sia costretta a sposarlo. Noi, che siamo presumibilmente l'amato di questa insomma principessa, siamo stati rinchiusi nelle segrete.
1: Insomma, trama proprio basica però efficace.
2: C'era già Super Mario.
1: Va bene.
2: A sua volta Super Mario ha copiato questo elemento di trama.
1: Ma Super Mario funziona ancora adesso con la questione della principessa, perché Prince of Persia
0: è vero, è vero. Sono d'accordo.
2: Era proprio un archetipo dei platform di quell'epoca. E niente, come già detto, Prince of Persia usa la tecnica del rotoscopio per le animazioni ed è divertente perché ci sono proprio i filmati da cui sono state ricalcate, ed è il fratello del creatore che salta in giro, scavalca cose. È molto divertente.
1: Questa è simile a quella, aspetta, di che gioco era, in che puntata ne abbiamo parlato dello sviluppatore che ha costretto suo fratello più piccolo a giocare per non so quante ore?
2: No, è stato un incidente quello, e stavamo parlando di Sid Meier's Civilization.
1: Ecco, grazie, Civilization.
2: Dove il fratello lascia in mano il gioco a suo fratello, poi si deve allontanare per un bel po' di ore
1: e lo trova ancora attaccato, recuperato, sì.
2: In breve, costringete i vostri parenti più piccoli.
1: Esatto, il succo è: se volete sviluppare videogiochi, costringete i vostri fratelli più piccoli a fare qualcosa o lasciateglielo in mano e saranno i vostri beta tester preferiti.
2: Oppure cominceranno a odiarmi.
1: Esatto, ma tornando a Prince of Persia.
2: Le animazioni molto fedeli lasciano spazio a un platform, nonostante sia molto più lento, molto meno d'azione a confronto di altri platform dell'epoca, è straordinariamente dinamico. Ogni azione la senti molto reattiva e l'esplorazione ambientale è molto interessante.
1: Sì, tra l'altro anche la dinamica delle trappole di determinate cose ha fatto scuola anche quello, perché se mi viene in mente un titolo successivo in cui le trappole sono una cosa che ti dà abbastanza fastidio è Tomb Raider, ad esempio.
2: Esatto, una similitudine molto azzeccata per quello che verrà dopo. E insomma, a livello narrativo fa scuola con pochissimi segmenti da un livello all'altro, mostrando cosa succederà alla principessa, ma soprattutto dando un impatto molto importante all'azione del giocatore. Cioè, letteralmente una cosa che mi sono sorpreso, che non avevo mai sentito parlare prima, era lo specchio. Cioè, lo specchio tipo è stato il momento che mi ha fatto dire: sì, questo è un capolavoro.
0: Sì, è vero. Era molto molto avanti per i tempi questa roba qua.
2: E tra l'altro l'antitesi creata dallo specchio è nato anche, fra virgolette, da un maneggiamento dei file. Cioè, a un certo punto voleva creare un qualcosa riciclando, insomma, le animazioni del protagonista, e di conseguenza, cambiando un po' i valori del colore, ha creato un'immagine speculare. E insomma, è stato molto divertente questo.
1: E teoricamente
2: campo.
1: Questa è tipo la base poi per tutte le creepypasta del pianeta. E purtroppo però vi devo annunciare, cari ascoltatori, che Prince of Persia non ne ha sviluppate tante quante speravo di trovarne in realtà, perché appunto aveva già la dinamica dello specchio insita nel gioco, e a parte qualche storia inventata, cioè creata dai fan per quanto riguarda salvataggi corrotti e roba del genere, probabilmente era talmente coinvolgente o talmente bello che forse non ha neanche avuto bisogno delle creepypasta. Non che gli altri titoli su cui le ho trovate non lo fossero, però probabilmente Prince of Persia è stato talmente rivoluzionario che la gente si è concentrata più sul gioco in sé,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: su tutto quello che poteva crearci attorno.
0: Forse aveva troppo rispetto per parlare e inventarsi robe.
2: Allora, sì. Molto divertente, soprattutto se penso poi al secondo capitolo. Comunque, altra cosa importante da dire è la mappa. La mappa non è il classico platform orizzontale dove devi andare da sinistra verso destra, dà proprio uno spazio di esplorazione completa. Salti, vai in giro, attivi meccanismi, devi correre per riuscire a raggiungere una porta prima che si chiuda, devi ricordare
1: le stanze. Le cose a tempo.
2: E soprattutto c'è una forte verticalità. Poi una cosa che mi ha sorpreso è che è un'esperienza molto concentrata, perché il gioco vuole che tu lo finisca entro un'ora.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: c'è proprio un timer che parte.
1: Letteralmente l'ora che ti dà nel gioco è un'ora reale, quindi senti anche l'urgenza di dover finire nel minor tempo possibile e senza morire, fondamentalmente.
2: Ma in realtà la morte non è una conseguenza così grande, perché se muori o se perdi troppi punti vita, semplicemente ricominci il livello, che in ottica ludica è un sollievo, perché non devi ricominciare tutto il gioco come magari capitava al vecchio che fu Mario.
0: Sì.
2: Però allo stesso tempo stai perdendo tempo, quindi devi spiegare.
1: Esatto.
0: È vero, sì, ricominci dall'ultimo checkpoint.
1: Tra l'altro, questo non me lo ricordo. Quando tu ricominciavi dal detto checkpoint, ovviamente il tempo non veniva resettato, cioè
2: no.
1: Ripartivi dal tempo che avevi a disposizione.
2: Sì, sì.
0: Certo, esatto.
1: Altrimenti
0: esatto.
1: Facile in effetti.
2: Questo mi ha permesso, grazie alla guida di un amico, di farmi un'esperienza abbastanza concentrata in 2 ore, farmi un'esperienza completa. Mi sono perso l'opportunità di esplorare per bene tutte le mappe con il mio tempo, sì, ma allo stesso tempo fa pressione quel cronometro. Cioè, non riuscirei a immaginarmi il gioco senza, ma allo stesso tempo che ansia che
1: sì,
2: fa.
1: Che poi uno non ci va presente, ma questo ti mette molta più pressione. La gente non si ricorda mai, io per prima, che ad esempio c'è un timer anche nei livelli di Mario. Solo che è talmente ampio, in realtà, che
0: è come se non ci fosse,
1: esatto,
0: sì.
1: A meno che non ci siano dei livelli particolarmente difficili, e è capitato nei giochi più avanti di Mario, in cui cominci a renderti conto che stai perdendo tempo, non te ne accorgi. Questo crea invece veramente l'urgenza, perché dici oddio mio, no, devo saltare, no, non ce la farò mai, e quindi ti dà l'idea che devi farlo in poco tempo.
2: Quindi questo era il primo Prince of Persia, un titolo assolutamente da recuperare e che c'ha anche un sacco di conversioni per le varie console.
0: Sì,
2: e direi,
0: esatto,
2: proprio che
1: è stato il primo, ma non l'unico, perché la saga di Prince of Persia è arrivata praticamente ai giorni nostri. Quindi siamo al secondo capitolo, che arriva non dopo tanti anni, a dir la verità.
2: Però prima un piccolo take, sì, musicale con la versione, una musica della versione per lo SNES di Prince of Persia.

0: Sono sempre molto affascinanti le canzoni delle vecchie console, sì, comunque, perché sfruttavano al massimo la poca potenza che avevano, ma riuscivano a fare delle cose bellissime, secondo me.
1: E insomma, ci sono stati un sacco di porting del primo Prince of Persia, e mi fa ridere perché alcuni erano anche sensibilmente diversi, principalmente sull'impatto culturale. Per esempio, ci stava quello del Sega Genesis, che era sembrava un anime con tanto di cutscene animate doppiate.
2: Mio Dio!
1: con le versioni praticamente giapponizzata anime dei personaggi.
2: C'era il Prince of Persia Idol, letteralmente.
1: Più o meno.
2: Mio Dio!
1: E niente, ed è proprio da questa versione dello SNES che il secondo titolo riprende il lato estetico, dando per esempio un gilet all'Aladdin, al protagonista. E insomma, il seguito purtroppo non ha avuto il successo del primo.
2: Ma in realtà c'è sia quello che, vabbè, poi ne parleremo dopo, i due, quindi quella che è stata la prima trilogia di Prince of Persia,
1: Shadow,
2: i due seguiti non sono stati proprio apprezzati per motivi diversi, ma sono stati recepiti in maniera piuttosto tiepida rispetto al primo capitolo, che è stato un successone.
1: Il secondo era molto più cinematografico, con una storia articolata piena di colpi di scena,
2: forse troppo,
1: e un'esplorazione ambientale.
2: Era il 93.
1: Problema sì è che ha un po' tutto incasinato, cioè
2: come quando il Resident Evil hanno mischiato tutto, decidono di mischiare tutto e mettere tutto insieme.
1: Allora, per fare un esempio molto semplice, il cattivo, il visir, torna, anche se nel primo gioco l'abbiamo ucciso e sconfitto.
2: Ok.
1: E non lo so, poi tutta la trama si sviluppa, a un certo punto c'è anche un viaggio psichedelico in un mondo magico dove affronti un gigantesco ragno tipo tarantola.
2: Ok, sì, minestrone letteralmente.
1: E il finale si finisce con un cliffhanger dove una presunta strega con una sfera di cristallo vede i nostri protagonisti allontanarsi. E nelle dichiarazioni di Jordan proprio c'era il fatto che questo qua dovesse essere l'inizio di un terzo titolo.
2: Ok.
1: E secondo me è abbastanza ovvio che lei dovesse essere la fautrice del ritorno del visir cattivo.
2: Ok.
1: Però insomma non sono state date ulteriori informazioni su come si sarebbe dovuta sviluppare la trama, anche perché la compagnia fondata, mi pare, da Jordan, no, forse non semplicemente distributori, vabbè, la Brother Bound, quella che aveva fatto per appunto distribuire i giochi di Jordan Machner, dopo il suo videogioco sviluppato successivamente, The Last Express, un nome e un destino, che è un'avventura.
2: Sì, in effetti.
0: Era un'avventura grafica quella.
1: Sì,
0: mi pare.
1: Era un'avventura grafica, sempre, che faceva uso della sua tecnica preferita del rotoscopio.
2: Sì, della serie. Uso il rotoscopio, lo metto da tutte le parti.
1: Sì, sì, ma infatti dopo ha tentato di sbancare nel mondo del cinema prima di ritirarsi, quindi aveva un'impronta un po' più rivolta a quell'ambiente. E niente, quindi i titoli vengono rinnovati dalla Red Orb Entertainment, che tenta di sviluppare un gioco 3D simile a Tomb Raider.
2: Sì, questo nel 99, quindi l'epoca effettivamente è quella, però penso che da quel punto di vista, come abbiamo detto prima, anche il passaggio al 3D di Prince of Persia non viene accolto benissimo.
1: Ma perché è legnoso, lento,
2: perché
1: camera,
2: siamo lì,
1: e
2: c'è Tomb Raider. Cioè Tomb Raider da quel punto di vista era ottimo.
1: Esatto. E non riprende neanche le dinamiche esplorative che aveva il titolo. Infatti io mi sono fatto una domanda. È nominato il motion capture.
2: Sì.
1: Io mi sono chiesto, ma non potevamo fare una cosa in motion capture nel 99?
2: Penso che i tempi non fossero ancora pronti.
1: E invece no,
2: c'era,
1: perché
2: già
1: nel 92 Virtua Fighter era fatto col motion capture proprio.
2: E allora ho sbagliato io.
1: Mantiene una certa.
2: Ma perché gli piaceva il rotoscopio?
0: Era bello il rotoscopio. È poetico il rotoscopio, è vero.
1: E niente.
2: Quindi anche il 3D non funziona.
1: Fu un'occasione molto sprecata per la saga, che la lasciò sospesa molto a lungo.
2: Esatto.
1: Ed è proprio in quel periodo, tra l'altro, che esce un titolo per cellulare.
2: Vai, ti prego, dimmi il titolo per cellulare, perché
1: Arem Adventure.
2: Scusatemi, adesso, piccolo excursus, Arem Adventure, secondo voi non sembra un titolo che forse non è il caso di far scaricare sul cellulare a vostro figlio? Cioè, adesso, io vedo un sacco di titoli su Steam che si chiamano in una maniera simile e non finiscono mai bene.
1: Era quell'epoca dei cellulari con i pulsantoni e tu dovevi usare quelli per muovere il personaggio. per il resto era, riprendeva delle meccaniche, delle fisiche molto simili ai primi titoli di Prince of Persia. E il tuo obiettivo era recuperare l'harem del sultano, e ogni volta che riuscivi a salvare una fanciulla ti veniva data un'immagine ammiccante di quest'ultima.
2: Mamma mia, mi ricorda quel gioco in cui tu con la navicella dovevi, quel gioco da cabinato dove con la navicella dovevi scoprire tipo nella rotta i punti che sparivano, aree di gioco, e alla fine c'era sotto tipo una signorina poco vestita.
0: Certo, sì, sì, sì.
1: Ovviamente,
0: sì, sì, sì.
1: Ovviamente con questi ultimi due titoli Jordan Machner non c'entrava neanche.
2: No, lui e il suo rotoscopio erano andati verso il cinema.
1: No, lui era andato verso il cinema ormai, quello era il suo futuro.
2: Quindi che succede? Abbiamo già finito di parlare di Prince of Persia? Finita la saga? Finito tutto?
1: Sì, entra in sospeso un lungo tempo e non sembra esserci nuove notizie, finché non arriva con lei che non deve essere nominata.
2: Attenzione,
1: in tempi recenti.
2: Stavolta la nomineremo.
1: Ma
2: siamo arrivati nel...
1: quando faceva ancora,
2: esatto,
1: cose interessanti.
2: Stavolta la nomineremo, ma nel bene. Stavolta non viene, le stiamo parlando di Ubisoft.
0: Oh,
2: era un po' che non la nominavamo, ma stavolta la nominiamo,
0: ecco,
2: per cose buone.
1: Quindi si può dire che la prima trilogia aveva solo il primo titolo buono.
2: Sì, esatto.
1: E dopo fu rinnovato da Ubisoft, che comincia a sviluppare.
2: Nel 2001 acquisisce i diritti, Ubisoft Montreal acquisisce i diritti, e da qui inizia a lavorare a una trilogia nuova, che è quella delle Sabbie del Tempo.
1: Esatto, esatto. E tra l'altro prendono come consulente Jordan Machner, quindi ritorna momentaneamente dal mondo del cinema per poi, insomma, cominciare a dare suggerimenti su come sviluppare questo gioco. Una delle prime meccaniche, che fu pensata originalmente per un gioco della Disney, che aveva a che fare con Paperino.
2: Attenzione.
1: Praticamente stavano lavorando a questo gioco per conto della Disney. A un certo punto il game director si è messo a pensare quanto sarebbe figo che quando sbagli tu possa riprovare tornando indietro.
2: Mm.
1: Poi questa cosa non fu applicata lì, ma sai, con Prince of Persia, che aveva già una meccanica molto simile alla gestione dei livelli. Insomma, ripresero questa meccanica e costruirono il gioco su quest'ultimo concetto.
2: Quindi letteralmente costruiscono il gioco sul concetto che puoi riavvolgere il tempo per rifare qualcosa.
1: Esatto, esatto. E oltre a delle sezioni di platform molto più dinamiche, infatti puoi fare parkour sulle pareti correndo lateralmente.
2: Non esatto. Comincia a suonarvi qualcosa nel sentire parkour sulle pareti? Ne parliamo dopo.
1: Tu fremi dal dirlo.
2: Io sì!
1: E niente, Le Sabbie del Tempo, come il primo Prince of Persia, è un gioco che ancora oggi regge, cioè potete recuperarlo anche facilmente. È un gioco con un impianto narrativo relativamente semplice, ma con alcuni colpi di scena proprio come il primo. È molto più cinematografico, nel senso che fra telecamera, cutscene...
2: I combattimenti super acrobatici, tra l'altro.
1: E il doppiaggio, anche il doppiaggio. Risulta appunto un'esperienza molto più interessante.
2: Sì,
1: ma...
2: come ho notato c'è una sorta di pattern. Inizia una nuova trilogia fondamentalmente, perché Prince of Persia si può riassumere a trilogie, a seconda di chi le sta sviluppando.
1: Come Star Wars.
2: Il primo è bellissimo. Poi c'è sempre il primo che dici wow, evviva, fantastico, e poi bisogna parlarne, perché i primi tre, il secondo e il terzo, sono stati recepiti piuttosto male. Qui siamo alle Sabbie del Tempo. Il primo sembra veramente un'altra piccola rivoluzione all'interno del franchise, e gli altri due?
1: E poi c'è Spirito Guerriero, che si regge discretamente bene, risulta essere un buon sequel, è stata apprezzata in particolar modo la colonna sonora.
2: E anche il tono un po' più dark, se si può dire, perché effettivamente è decisamente molto più aggressivo anche il protagonista, e la violenza è molto più accentuata rispetto agli altri titoli. Quindi sai, dici ok, ha avuto un'evoluzione determinata, tipo è diventato più adulto da un certo punto di vista.
1: Esatto, esatto, comincia a costruire una propria mitologia, dei temi ricorrenti, e, insomma, uno sviluppo del protagonista che, nonostante tutto questo, ricordiamoci, non ha un nome canonico, è sempre senza nome il protagonista di...
2: È sempre il principe.
1: Il principe, sì. E insomma, un degno sequel. E poi arriviamo a un punto di svolta che particolarmente ti coinvolge con I Due Troni.
2: Sì.
1: Che inizialmente doveva avere un'atmosfera ancora più cupa, ancora,
2: esatto,
1: più,
2: cioè doveva unire quello che dovevano essere i due giochi precedenti e portare avanti la questione più adulta, tra virgolette.
1: Qua abbiamo una trasformazione del protagonista, che proprio con un alter ego che ricordiamoci è molto simile a questa storia dello specchio.
2: Sì, sì, alla fine sì.
1: E insomma, i nemici sono sempre questi esseri sabbiosi, maledetti, legati al tempo. Ah sì, nello spirito guerriero l'antagonista era questa entità che dopo il protagonista aveva giocato con il tempo, lo segue e lo perseguita, e mentre invece nel primo era il visir che attraverso degli artefatti crea casini con il tempo e insomma... sono comunque delle buone trame, quindi vi invitiamo eventualmente a recuperarvi i giochi.
2: Esatto, ma con l'arrivo di dei due troni nasce letteralmente il legame diretto con un'altra saga che ha portato Ubisoft al top e anche un po' alla caduta sinceramente ultimamente, e nonché una delle mie, forse la mia saga videoludica preferita, tanto che ho il simbolo tatuato sull'anulare esattamente come Ezio Auditore. Stiamo parlando di Assassin's Creed ovviamente,
1: di cui abbiamo fatto una puntata che dovremmo rimediare perché era senza Dio mio.
2: Esatto, io posso portare tutto quello che so su Assassin's Creed.
1: Remake.
0: Nessuno
1: parla, solo lei per
0: nessuno ci vieta
1: neanche la musica.
2: No, no, zero, vado a tamburo battente proprio. Alla fine il primo Assassin's Creed doveva essere concepito come spin-off o sequel di Prince of Persia, quindi era una sorta di...
1: Doveva essere proprio Prince of Persia Assassin.
2: È vero, doveva essere sì, però era uno spin-off fondamentalmente.
1: Esatto, dovevi giocare un assassino che doveva proteggere il giovane principe, quindi tutta una tutto un gioco di scorta dell'NPC che scatola.
2: Esatto, e doveva essere creato per la generazione, per la next gen, tipo doveva essere un Prince of Persia next gen, perché stava per uscire la PlayStation 3 e la 360. Però durante lo sviluppo il team si è reso conto che il protagonista stava diventando questo assassino che doveva proteggere il principe e non era più il principe. Il focus era su effettivamente i metodi di assassinio di questo personaggio e su una mappa decisamente più open rispetto agli altri titoli, e la libertà di esplorazione era decisamente maggiore. Quindi a un certo punto hanno detto vabbè, manteniamo comunque quelli che sono alcuni degli aspetti migliori del gioco di Prince of Persia, che è il parkour sui tetti e le acrobazie, perché proprio che è un assassino che è in grado di fare le acrobazie sui muri e parkour sui tetti, direi che è un ottimo assassino. Le ambientazioni medio orientali, infatti il primo Assassin's Creed è ambientato in Medio Oriente, e la struttura comunque action, e da lì è arrivato il primo Assassin's Creed. A un certo punto hanno staccato direttamente da Prince of Persia e gli hanno dato una sua identità. Identità che poi dal primo, che effettivamente è piuttosto, non è invecchiato benissimo, perché è molto incentrato su prendi contratto assassino torna indietro, prendi contratto assassino torna indietro, quindi sembra che manchi qualcosa, ed effettivamente nel primo Assassin's Creed manca il principe da proteggere. Cioè tu sei solo l'assassino, prendi i contratti e torni indietro.
1: L'hanno rimosso quando hanno detto questo qua può essere un titolo
2: esatto,
1: slegato dalla saga.
2: E quindi si vedono molto le similitudini con Prince of Persia. Da lì, con poi il secondo capitolo con Ezio Auditore, fino ad arrivare ad adesso, ha preso una sua identità ed è diventata una delle saghe più di videogiochi
1: apprezzate.
2: Più apprezzate,
1: iconiche
2: e anche belle, perché quasi tutti i capitoli sono veramente belli del mondo videoludico. Cioè è difficile che uno dica Assassin's Creed e la gente non sappia esattamente di cosa stai parlando, se anche solo l'ha visto per sbaglio.
1: Sì. Ma ora un breve take musicale.
2: E vai.

0: già più cinematografica.
1: Sì, decisamente, questa, anche perché a me ricorda poi Assassin's Creed Mirage, che è arrivato molto molto molto dopo ed è riambientato in Oriente.
2: Tra l'altro, per le musiche di questi titoli, Ubisoft ha proprio tirato fuori diversi autori interessanti. Purtroppo avevo trovato, come si dice, approfondimenti abbastanza carini, ma non me li sono segnati, ma insomma sono proprio pezzi da 90,
1: sì, sì.
2: Gente abbastanza,
1: ma ha investito parecchio, nonostante poi negli anni sia stata ampiamente criticata con l'accusa di aver letteralmente sacrificato completamente Prince of Persia in favore della saga di Assassin's Creed, cioè di aver preso tutte le idee che potevano funzionare per Prince of Persia e averle messe anche nei capitoli successivi degli assassini,
2: principalmente è con Prince of Persia Epilogue e Le sabbie dimenticate che la saga comincia ad avere un lento declino. Mm-hmm. Sembrano riciclare un sacco di concetti e principalmente non riescono a dare una direzione interessante per la saga.
1: Sì, anche perché cercava di sfruttare il film, cioè cercava di sfruttare il successo di un film della Disney che era uscito con aspettate che lo recupero, con Jake Gyllenhaal.
2: Esatto, loro, cioè un film di Prince of Persia.
1: Esatto, e stranamente di solito i film, come capita con Tomb Raider o come è capitato con Resident Evil, vengono presi dai videogiochi. In questo caso il videogioco ha cercato di sfruttare la fama del film.
2: Tra l'altro,
1: non è andata bene.
2: Tra l'altro ho cercato subito se si era fatto un film appena ho saputo che Jordan Mechner voleva fare il regista.
1: Oddio, ma...
2: Non l'ha diretto lui il film, ha semplicemente contribuito alla sceneggiatura, però insomma...
1: Beh, ma a parte quello, The Forgotten Sense e il declino, ma prima c'è anche quel piccolo capitolo che molti trovano sottovalutato.
2: The Fallen King?
1: È il reboot del 2008, quello fatto in tecnica, non mi ricordo se era tipo in cel shading o qualcosa
2: Prince
1: del genere. Prince
2: of Persia 2008, sì sì.
1: Esatto, comunque, tutti hanno criticato che non era molto difficile.
3: Io ho trovato chi ha composto le musiche per le varie versioni per 8 Prince of Persia usciti per Ubisoft. È Stuart Chatwood dei The Tea Party.
1: E porca miseria.
3: È lui, è proprio lui, è il bassista e tastierista dei Tea Party. Grandissimo. Stuart Chatwood, canadese ma è naturalizzato in inglese.
1: Però
3: sì.
1: Quindi sì sì, no, ma era il periodo in cui Ubisoft investiva tanto e si vedeva che era ancora innamorata del proprio, cioè la gente che ci lavorava era ancora innamorata del proprio lavoro, cosa che non posso dire.
3: Magari veniva anche trattata bene all'epoca.
1: Sì, sì, decisamente, ma anche forse non era neanche ancora così gigantesca da dimenticarsi appunto della gente che lavora
3: sotto
1: di essa.
3: Sì.
1: Quindi, però vabbè, parte la polemica su Ubisoft. Quindi siamo arrivati a già i giorni nostri.
2: C'era anche Azadi, che fu molto apprezzato per le musiche di Rouge. Mm-hmm. E comunque sì, alla fine dei finiti l'ultimo titolo di Prince of Persia uscito mi pare che fosse
1: The Lost Crown.
2: Sì, The Lost Crown
1: nel 2024,
2: che è stato anche recepito più come un metroidvania.
1: Sì, è tornato tipo al 2D e mezzo, tipo il 2.5D, che è quella sorta di metà tra il 2D e il 3D, e quindi hanno cercato di fare un salto indietro, perché tanto i titoli che sembravano più cinematografici sono stati letteralmente sostituiti dalla saga di Assassin's Creed, quindi tanto valeva provare a tornare indietro e ricreare Prince of Persia in una maniera più retro da un certo punto di vista.
2: Il problema alla fin dei finiti rimane il fatto che comunque non è riuscito ad avere, come si dire, i canoni iniziali della saga.
1: No, non ce l'hanno fatta.
2: Alla fin dei finiti quello che veramente fece un botto di successo fu il primo, che si colloca ancora oggi come un ottimo videogioco che fa ancora parlare un po' silenziosamente di sé, cioè ogni volta che si parla di videogiochi in generale prima o poi qualcuno ti tira fuori Prince of Persia.
1: Sì, però sì, ecco, allora la sensazione che ho avuto, anche perché adesso ad esempio Ubisoft continua ad annunciare che vogliono fare il remake delle Sabbie del Tempo, ma è una cosa che continuano a dire rimandare, adesso sembra creato per il 2026, ma siamo a giugno.
2: Succede come è successo con Rayman,
3: no, è stato... Credo che sia stata proprio annullata A inizio 2026 hanno definitivamente accantonato il progetto.
1: Ah, ecco.
3: Basta.
1: L'hanno archiviato. La sensazione che ho avuto facendo le ricerche per questa puntata, perché faccio parte di quelle persone che ha giocato saltuariamente parecchi titoli, perché sai, ti passavano tra le mani, eccetera, eccetera. Poi io mi sono innamorata definitivamente di Assassin's Creed, però non potevo non giocare Prince of Persia, è che sia stato sfortunato fondamentalmente per sotto tanti aspetti, perché il primo è stato una bomba e poi è stato trattato un po' come banco di prova per qualsiasi tipo di tecnica ci poteva essere per vedere se funzionava, ma non ha più ottenuto quella botta, a parte appunto le sabbie del tempo, però non ha più riottenuto quella bomba che è stato il primo.
3: Sì.
2: Io vorrei concludere citando un'intervista che fece Jordan Mechner per Next Generation, dove appunto a un certo punto vengono dati dei consigli, per la precisione 11, che ancora oggi sono molto attuali per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Vi cito semplicemente il primo, che è quello che più particolarmente mi ha colpito. La storia è quello che il giocatore fa, non ciò che guarda.
1: Bello.
2: Che è perfettissimo per tutti i titoli che ha sviluppato.
1: Mi ci vorrei fare una maglietta.
2: E bello, insomma, quindi,
3: maglietta con la citazione. Sì, eh.
2: Jordan Mechner ha avuto, come so dire, il suo momento d'impatto nel mondo dei videogiochi. Non so cosa sta facendo oggigiorno.
1: Speriamo stia bene. Che stia usando il suo meraviglioso rotoscopio da qualche parte.

0: rientriamo in studio.
1: Giusto un paio di curiosità prima di passare al lato delle notizie, che pare essere belle abbondanti
2: oggi.
1: Oh
2: sì.
1: Originariamente il primo Prince of Persia doveva avere un editor di livelli, perché Jordan Mechner si era divertito nel crearli e voleva ispirarsi anche un po' ad altri titoli che facevano la stessa cosa, come Lord Runner, però alla fine non riuscì a implementarlo. E altra cosa interessante è che per un certo periodo il codice sorgente del primo Prince of Persia fu considerato perduto, ma oggigiorno mi pare che l'avessero recuperato.
0: Hanno ritrovato il vecchio 286 che era in cantina e hanno detto: allora che si accende? Ma qui c'è Prince of Persia.
1: Mi pare che fu stato rinvenuto da una delle persone che si occuparono di una delle trasposizioni per console, perché una volta non è stato Jordan Mechner a contribuire a tutti conversioni possibili, ogni piattaforma era diversa, ma però condividete il materiale.
2: Questa immagine bellissima con l'editor di livelli, visto che era stato creato negli anni, io mi sono divertita una cifra a guardare giocare alcuni streamer Mario Maker, in cui venivano fatti i livelli di Super Mario. Mi immagino un Prince of Persia Maker, cioè un massacro, se puoi mettere anche le trappole è un massacro, sì, letteralmente,
0: decisamente sì. Allora, notizie?
2: Notizie?
0: E allora

0: Allora, solo una cosa prima di arrivare alle notizie. Non ho detto una roba che è il primo collegamento che fa il mio cervello quando pensa a Prince of Persia.
1: Piccolo edit per il montaggio. Qua adesso dovete mettere la sigla a reverse.
0: Era quando cadevi in una da un'altezza notevole. Sì. Dopo o cadevi e faceva... basta, si spiaccicava, ma quando era tanta l'altezza, poco prima di fare tum, faceva un urlo, faceva...
2: È vero,
0: era bellissimo.
2: È vero, poco prima di schiantarsi.
0: Mi viene, non so perché, mi viene in mente subito quella roba lì. Perché la prima volta che l'ho scoperto, ho detto: ma ha urlato!
1: ho un dubbio, cioè quanto devi essere malvagio per notare la differenza. Interessante, ha urlato.
0: Sì, e qui

0: e si chiama per appunto Food Devil. E finalmente c'è la demo, quindi siamo a portata d'uscita.
1: Perfetto, dove si può recuperare questa demo?
0: Su Steam.
1: Perfetto, fantastico. Potete recuperarlo da lì. Ma è il momento, è estate e oltre agli aperitivi in spiaggia, al lago, al parco, dove cavolo volete, è il momento del Summer Fest, che è quello che ha sostituito letteralmente la conferenza delle tre che veniva fatta a qualche anno fa. Ora ogni, vi spiego brevemente, ogni casa di sviluppo letteralmente fa la propria conferenza e viene streamata online in vari momenti durante la prima settimana di giugno, bene o male. In questi giorni, ieri proprio, al momento in cui stiamo registrando, c'è stato lo State of Play che ha aperto il Summer Game Fest. Lo State of Play è la conferenza di PlayStation.
0: Aspettatevi tante notizie in tal senso anche vengono, nelle prossime puntate.
1: Esatto, io cercherò di seguirla praticamente tutta in modo da darvi le notizie, ma vediamo che cosa ha proposto PlayStation per i prossimi mesi. Ha aperto la conferenza con la prima bomba che nessuno si aspettava, cioè nessuno aspettava, in realtà se lo aspettavano tutti, ma vedere oggettivamente il gameplay di Wolverine è stato molto interessante. Wolverine verrà sviluppato da Insomnia Games ed è, sembra letteralmente la versione molto più violenta di quello che è successo con Spider-Man, che non è stato particolarmente apprezzato, specialmente il secondo capitolo. Dovrebbe esserci tipo una mappa abbastanza open e Wolverine ammazza letteralmente la gente, cioè il pezzo di gameplay che si è visto durante la conferenza è lui che infila gli artigli in gola a svariati nemici. Quindi se riescono a mantenerlo bene e soprattutto sfruttano quella che è la storia di Logan, che è bellissima, può venire fuori un ottimo capitolo. Poi ovviamente dai primi gameplay si può vedere sì e no, però è uno dei titoli più attesi per PlayStation.
0: Io non so perché, ma una delle prime immagini che mi sono insomma pensato sentendo questa descrizione è Peggy che fa ah sì, una storia su supereroi, Peggy 7.
1: Esatto, questa considerato che io ho intravisto anche Deadpool sullo sfondo, è meglio se alzano un attimo il rating per questo gioco.
0: Peggy 24.
1: Collegato esce anche Marvel Tokon, che è il picchiaduro, visto quello che parlavamo prima, il picchiaduro come i vari Street Fighter.
0: Se non sbaglio è sempre stata sviluppata da quelli di Guilty Gear.
1: Arc System.
0: Ah sì, Arc System, sì.
1: Un'altra delle bombette lanciate durante questo State of Play è Rayman Legends Returned. Quindi Ubisoft presenta ufficialmente il ritorno di Rayman.
0: Perché tutti quanti volevano un nuovo gioco di Rayman e infatti non l'hanno ottenuto.
1: Questo è la versione multiplayer. Dovrebbe essere un platform multiplayer, l'ho visto molto carino tra l'altro.
0: È letteralmente Rayman Legend con una grafica 3D sì. E qualche livello extra, quindi ha tutte le componenti che lo formavano, la possibilità per appunto multiplayer che derivava dall'uso di personaggi multipli.
1: Sì, la cosa interessante è che oltre a Ubisoft Montpellier è coinvolto anche lo studio di Ubisoft Milano. Che è famosa per aver creato i Rabbids e aver fatto Mario World e Mario Rabbids. E la collaborazione non si è limitata semplicemente a fare il remaster del gioco, ma la grafica è stata rifatta completamente con i metodi moderni per poter regalare un'esperienza di gioco più immersiva e più divertente.
0: Speriamo che riciclino gli asset per creare un nuovo gioco di anime.
1: Speriamo. Un'altra cosa molto interessante per quanto riguarda il compartimento indie o semi-indie è Banco The Chef, sviluppato da Mint Rocket, che è ambientato nell'universo di David the Diver, gioco veramente carino che vi consiglio. Questo dovrebbe essere una storia antecedente al gioco originale, che racconta appunto come il personaggio di Banco, presente di David the Diver, è diventato lo chef di David the Diver. Mischia l'avventura testuale con delle cose stile un po' Cookie Mama, in realtà un po' tipo cose simulatore di cucina, e sembra estremamente, estremamente carino. Durante lo State of Play sono stati anche lanciati i soliti titoli che non hanno letteralmente il trailer ma fanno la carrellata, come ad esempio Dune, Dynasty Warriors, l'uscita di No Rest for the Wicked dopo un lunghissimo accesso anticipato su PC, e tipo Kemori e altri. Un'altra cosa molto interessante è il remake di Tomb Raider, che era già stato annunciato durante i Game Awards e adesso ha avuto un ulteriore trailer.
0: Doppio foreshadowing durante il resto della puntata, praticamente.
1: È letteralmente il remake del primo capitolo della saga. Devo dire che stavolta hanno un po' esagerato a tirare su le chiappe di Lara Croft, mio personale opinione, guardando il trailer. Altro gioco piuttosto interessante, non lo so, è l'uscita di Silent Hill Townfall, creato da Annapurna

0: e Konami. Deve essere semplicemente un'avventura horror nell'universo della saga di Konami, ma non sembra, almeno per quel che ho visto, legatissimo al resto della saga.
1: La peggio, abbiamo fatto una puntata su Silent Hill, potete recuperarvi quella.
0: Esatto.
1: Oppure i videogiochi.
0: Esatto. E un altro titolo molto interessante è Stuntman Hollywood, che è letteralmente il remake di un gioco per, non mi ricordo se PS1 o PS2, ed è corse e stunt. E penso che tutte le persone della mia età lo prenderanno semplicemente perché nel trailer si vedono sia Supercar che la macchina di Ritorno al Futuro. E senti
1: La
0: anche,
1: DeLorean.
0: esatto, e senti anche in sottofondo nel trailer il tema di Supercar, che quando lo sento, il tema è Supercar.
1: Ma ci sarà anche la Dumbaghi.
0: Non lo so, perché non si vede, ma
1: Yes,
0: secondo me
1: italiano, Dumbaghi.
0: sarebbe bellissimo. E poi, opinione mia, slegata un attimo dallo State of Play, devo dirlo, scusate, il momento, sapete cosa mi fa girare gli ingranaggi? Sviluppatori, per favore, basta fare giochi action ambientati tutti nel Giappone feudale, per favore, perché comincio a non distinguerli più l'uno dall'altro. Seriamente. Cioè, se mi fai Ghost of Tsushima e Ghost of Yotei, non ho capito da che cavolo di parte state andando a parlare, perché sono tutti
1: Sì,
0: bellissimi,
1: quello
0: ma sono
1: spirituale.
0: tutti uguali. Cioè, troppi, ne state facendo troppi.
1: Purtroppo io non seguo troppo queste conferenze, quindi per me sono un po' delle novità, ma.
0: No, è che poi li vedi, è lì, se no è nella Cina, almeno cambiate periodo. Se volete farlo in Giappone, cambiate periodo. Non può essere semplicemente un Giappone futuristico o il Giappone feudale, non ha altre epoche, è sto povero paese.
2: Sono passati direttamente.
0: Tra l'altro,
1: Fate l'Italia rinascimentale, oh.
0: già fatto. Un gioco che io sto aspettando personalmente tantissimo è Il, che è in sviluppo da 6 anni e dovrebbe essere la nuova frontiera del survival horror. Sembra estremamente gore, ma veramente tanto. L'unica cosa che spero, citando uno dei miei streamer preferiti, è che non ci siano i fusibili o vado sotto casa degli sviluppatori e gli sputo in faccia. Ma l'ultima bomba, ma la bomba, bomba, bomba per cui io davanti al computer ho urlato, perché nessuno oggettivamente si aspettava un titolo del genere, vi dico solo Santa Monica Studio, a cui
1: Zan
0: qualcuno
1: zan zan.
0: potrebbe cominciare a risuonare. Santa Monica Studio ha annunciato God of War. Esatto,
1: Però spin-off, quindi.
0: attenzione, perché durante la conferenza si comincia a sentire il tema letteralmente non di Kratos, ma quello, se la gente si ricorda sia il capitolo di God of War che God of War Ragnarok, la moglie di Kratos ha un suo tema personale, si sente quello all'inizio del trailer, quindi già ti lascia abbastanza spiazzato, perché ti aspetti di rivedere il simpatico pelatone barbuto ed arrabbiato che tutti
1: Oppure un
0: amiamo.
1: fantomatico spin-off con solo il figlio
0: Mamma,
1: Aitrus.
0: no, se vogliono chiudere i battenti, la gente ha odiato Atreus adolescente, quindi non penso proprio.
1: Si chiama character development. Prima lo fai odiare, poi lo fai amare.
0: No, vabbè, adolescente per forza che è irritante. E pare un titolo tutto incentrato effettivamente sulla moglie di Kratos, che voglio ricordare dalla trama dei due precedenti, è una Jotun, quindi è quello che i giganti fondamentalmente. E sembra la sua avventura parallela a quello che è successo dopo che lei è morta, cioè la sua anima è stata trasposta da un'altra parte e quindi penso che seguiremo le avventure di Lofei in un ipotetico al di là con delle divinità. Sono comparse delle divinità strane, quindi sono molto incuriosita, lo ammetto. Il combattimento sembra bello perché non hanno creato Kratos al femminile, ma ha una sua identità. Lei è bellissima. Tra l'altro dovrebbe essere l'attrice che ha fatto la fidanzata di Daredevil nella ultima serie. L'unica cosa che mi ha fatto molto ridere è che tutti speriamo sia semplicemente un personaggio che verrà svelato più avanti, perché per adesso quello che sembra essere una sorta di compendio di Lofei è un cubo gelatinoso azzurro e io spero che sia veramente un modo per nasconderlo.
1: The Portal ci ha insegnato che il cubo può essere il nostro migliore amico.
0: Tra l'altro si chiama Frank, e poi anche perché si chiama Frank il cubo, e tu dici nell'universo di God of War c'è Frank il cubo, ma è doppiato da Jack Quaid, quindi di The Boys, e quindi boh, a parte questa questione con Frank il cubetto, io sono veramente felice, anche perché nel giro dei primi 10 minuti ha scatenato tante di quelle polemiche, accusato di essere woke, indovinate un po',
2: ma
0: perché la protagonista
2: un po'.
0: È una donna e non è, perdonatemi l'espressione, fregna come Lara Croft, perché se lo fa lei allora va bene, non è woke, ma se è la moglie di Kratos non va bene.
1: Ma vuol dire ancora qualcosa questa parola?
0: Sì, purtroppo sì. Che lo giocherò al day one, piuttosto mi compro la PlayStation 5 apposta, giusto per darvi fastidio, giuro.

0: Vabbè. Che piango, io piango sempre con questa colonna sonora tantissimo. Anche perché tra l'altro, se non ricordo male, c'è un pezzo meraviglioso scritto da, ricordami chi è quello che ha scritto Take Me to the Church.
1: Take Me to the Church? Sai che non mi ricordo, però andiamo a vedere.
2: Allora, intanto io volevo ricordarvi che abbiamo un paio di eventi interessanti, per esempio c'è a Milano Indies bimensile, di cui è già stata passata la scorsa edizione, ma ovviamente ce ne sarà un'altra in futuro. Invece più vicino ci sta la Firenze Indies, evento autonomo dalla Milano Indies, ma comunque ne riprende lo spirito, oltre al nome molto simile, e quindi se volete potete passare anche per di là, se siete delle zone di Firenze.
0: Quando è?
2: Non mi ricordo, non mi sono segnata la data, ma comunque dovrebbe essere questo mese, verso giugno.
0: Ok, tra l'altro ho recuperato, era Osier,
1: sì.
0: E ha fatto un pezzo bellissimo per, non mi ricordo se per Ragnarok o per il capitolo precedente, che è Blood Upon the Snow, che fa super piangere. E accidenti, che bello.
1: Sarà il 10 di giugno.
0: Okay, perfetto,
2: grazie.
1: 10 di
0: quindi
1: giugno.
0: Questo weekend.
1: Esatto. Wow.
0: Potete ascoltare la puntata mentre andate.
1: No, in realtà è mercoledì. Il 10 è mercoledì.
0: Perché io sono convinta che sia sabato? E ascoltate
2: perché
0: il podcast.
2: Perché la Milano è sempre stata di sabato.
0: Vuol dire che ascolterete il podcast, che potete trovare?
2: Sì, sul sito di Radio Onda d'Urto.
1: Esattamente.
2: E per il resto c'è anche un altro progetto derivatosi, che è la Italian Indies, che è una wiki dove, insomma, è nuova, quindi servono ancora diversi contributi, ma l'idea sarebbe uno spazio dedicato al videogioco indipendente made in Italy.
0: Beh, questa è una cosa bellissima.
2: Quindi se avete delle storie, se avete dei conoscenti o avete bisogno di uno spazio per il vostro videogioco, adesso c'è.
0: È una cosa bellissima, direi.
1: Assolutamente sì. Io stavo facendo un grave errore di regia. Eccolo qua.

0: non potevamo non chiudere questa puntata con i Tea Party, ok? Tea Party appunto di Stuart Chatwood. Questo è uno dei loro brani più famosi, si chiama Heaven Coming Down. Ma io ho trovato una vecchia intervista su, sul sito metallized.it. Una vecchia intervista a cura di Simone Calloni proprio a Stuart Chatwood, dove gli racconta appunto che lui ha scoperto i Tea Party grazie al fatto che era un giocatore di Prince of Persia.
1: Ma è...
0: e quindi Stuart Chatwood ha detto: ah, figata, figata. Ma la cosa più bella, cosa più bella, cosa più divertente è la chiusura di questa intervista, dove ve la leggo proprio,
1: sì,
0: quello,
1: sì, sì.
0: Parole di Stuart Chatwood. Prima di andare voglio raccontare un aneddoto a voi lettori italiani. Siamo stati in una TV italiana vicino a Milano, credo nel 1994, eravamo noi e un gruppo di ragazze adolescenti dietro il nostro palco. C'era questa presentatrice molto attraente, con dei pantaloni davvero attillati, che durante la pausa venne dietro le quinte e iniziò a parlarmi in italiano molto velocemente. Mi mise il microfono davanti e io, che devo ammettere fossi un po' in confusione, non avevo capito niente, riuscì solo a dire: pantaloni molto stretti. E con questa figura non mi presentai molto bene all'Italia, ma almeno chi ci stava ascoltando si mise a ridere. Mi sta simpatico Stuart Chatwood,
1: eh? Decisamente.
2: Ultima cosa, ricordatevi di scriverci ad adoukendurto@gmail.com, dove la G sta per gaming.
0: Bravo.
2: E mi raccomando, Adouken si scrive AU nel mezzo, quindi AU D O U K E N.
1: Esatto, diteci se state seguendo le conferenze, cosa vi aspettate visto che ci saranno tantissimi annunci, cosa state giocando, o se siete dei giocatori che durante l'estate sudano troppo, decidono di lasciar perdere. Insomma, fateci sapere come passerete l'inizio di questa estate.
0: Alla prossima puntata.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Arrivederci.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
7: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

Erica Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

di approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

Sabato 22 agosto chiude in grande la 34esima edizione della festa di Radio Nadurto con Alborosi sul palco principale. Tutto il programma della festa di Radio Nadurto è sul sito www.festaradio.org.

Stiamo ascoltando Alborosi. Sabato 22 agosto sarà protagonista sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. 10 euro di sottoscrizione dalle ore 20. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia.

Albo Rosi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 22 agosto. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito www.festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Combat Reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto, nella stessa serata anche

Combo Track 99 Post alla festa di Radio Nodurto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su Festa Ra.

0: la domanda, signor Caparezza. Cosa ne pensa dell'ultimo disco del suo diretto avversario?
1: Devo andare.
0: Lui ha detto che la stenderà al primo round.
1: Devo andare.
2: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

0: back in this bitch again.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

The Train. 99 posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

knockout.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: il punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD.
1: Baby, baby, you're so wonderful.

punk rock protagonista mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Rico Bellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Programma completo su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: che rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
0: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
5: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
1: Sarà un altro grande concerto, quello di Noyz Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.
6: Di famiglia, coi pentacoli negli occhi, 13 rintocchi, quelle notti due, perso nelle strade buie, ombre che si allungano al passaggio mio, il macete a sete, non comando io.

0: siamo al Grand Hotel qua. Io non ce l'ho la donna delle pulizie, cara.
1: Funny Games, Noise Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Area Feste, Via Serenissima, Capolinea Metropolitana, Sant'Eufemio Buffalora a Brescia.
2: La muriata nera ragamoffi.
3: E vai, dai, vai, vai.
4: È nata una creatura, è nata tutta nera. Io mi muoio a me, ci sono, io mi muoio a me. È nata una creatura, è nata tutta nera.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Radio Kick.
1: Brescia Inferno, loro sono i Cara Calma, il primo della cinquantina di gruppi che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La data è quella del 5 di agosto. Sempre il 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto, anche Sic Tambur.

Brescia Inferno, loro erano i Cara Calma, la festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto, nella stessa sera, Sic e Tamburo. Il programma è su festaradio.org.

0: siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Clash Freestyle di Ensi. Mercoledì 19 agosto sarà in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto. Prima di lui, Nerone, Danny Five e Undersound con Liffe, Barra 1 e Arcobaledo.
1: Mi ha ricordato di ricordarvi che il capo non capisce ancora tutto, ma ha capito.

Il rapper Enzi arriva sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto. Ingresso con sottoscrizione di 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma e tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.

0: Luciano Ariraggio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16.17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Inizia a celebrare questi uomini d'affare che trasformano metropoli in metropolis di free slang. È pieno di pazzi innamorati di un magnate che li prende a mattonate in testa come il topo Ignaz. Io sono un'ostrica, il mondo è il mio parassita, la volgo nell'inventiva, ne faccio una perla liscia. Non sarei vivo senza Franco

tuffo, fanno i miei giorni più forte la devozione quando sorge il sole e penso. Perlifica, perlifica, perlifica. Perlifica, perlifica, perlifica.

uomo se conosco l'arte. Non merita l'estinzione, sono frasi fatte in un pianeta senza Homo sapiens. La mia noia sarebbe lancinante. Gloria alla mia specie all'immaginazione. Spargo un po' di perle per la divagione. Ora sguardo assente, sono qui ma altrove. Suono il piano, non ti cago, testa china Schroeder. Venero ogni perla come fosse una reliquia. Anche una canzone metal ha il suo lato spiritual. Vuotare il mio guscio caro può costare mucho caro. Come quando hai fame svuoti il minibar. Milligan,

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.

0: The winner is
1: Kevin Spacey.
2: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

Alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara. La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Agenda Foundation.

Asian Dub Foundation è un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata, è l'ultima fermata, quella di Sant'Eufemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di Via Serenissima.

Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, gli Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.

all'euro che risparmio. Il primo viaggio in USA lo sognavo, il primo tatuaggio per 3 anni ho risparmiato, il primo fitto a Mambo l'ho pagato, non mi sono vergognato dell'investimento fatto. Lavoravo dal fioraio 20 euro una giornata, ho coltivato

giacca e dei jeans. Avrei pagato per averti ancora qui, ma forse avevo bisogno che mi proteggessero degli angeli. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia tipa, alla mia attuale comitiva, alla mia fanbase, quella vera più accanita, al nuovo Gacha e ai miei fratelli.

senso niente. Siamo arrivati alla fine come sempre. Sto piangendo mentre scrivo e non so se è perché rivolto a voi oppure rivolto a me. Non so andare nel profondo del mio amico, figurati del mio disco, figurati del mio io. Poi sta un brilla di meno se c'è grigio, ma il sole ritorna sempre e te lo fa apprezzare il triplo. E cos'è la tua vittoria? Mio papà che fa la cena, oppure mamma che sceglie se tutti si fa bella, e i miei vicini, ma penso alle cose stupide. Che stupido, che stupido, che stupido, che stupido. Ringrazio la mia psicologa, era il momento di far luce dentro l'ombra. Un bacio a Maria Sole, sei già tu la mia vittoria. Da prima che camminassi in piedi nel mio guardaroba, da prima che sogni mettessi un milione sul mio nome, che in famiglia conoscessi e vedessi la depressione. Ci son cose che non dico, che non scrivo sulle note. Fanculo, un giorno ci saprò mettere ordine. Sono cresciuto, non cambiato, grato e fiero di ogni cosa che facciamo. Sono ciò che sono, non mi sono mai adeguato. Consiglio a tutti di trovare un

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

6 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Noyz Narcos per presentare il suo ultimo lavoro. Il brano che ascoltiamo è

La festa quest'anno si svolge dal 5 al 22 agosto. E il 6 agosto, Noise Narcos. Sempre nell'area festa di Via Serenissima, capolinea metropolitana, Sant'Eufemia Buffalora a Brescia.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui? Quanti cazzi ha succhiato per essere qui?

0: già da un po'.
1: Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Elli Cottino e Sista Sofi. E proprio di Elli Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.
2: Troppo mani ho viste caverne, ho spezzato le catene tra le sisse e le merde, ti giuro non la smetto finché il sistema perde. Poi penso se la Meloni mi diventa premier,

0: I sentimenti.
1: Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Ellie Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto, l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16:17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Tipa da Rave, questo è il brano che stiamo ascoltando, un brano di Sarafine che sarà ospite sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 agosto.

0: Ma quindi sei una tipa da rave? Non direi.
1: Venerdì 7 agosto sarà una serata interamente dedicata alla musica elettronica, alla festa di Radio Onda d'Urto. Insieme a Sarafine, di cui stiamo ascoltando Tipa da Rave, saliranno infatti sul palco anche le Faxia. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gattine.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, ultima puntata della stagione di Rebel Girl per questa domenica 26 di luglio. Puntata special anche questa, insomma, fanno molto discutere di loro, soprattutto nell'ultimo periodo. Era un po' che pensavo di dedicare loro una puntata qui a Rebel Girl. Sto parlando delle Linda Lindas. Per chi non le conoscesse, scaldiamo subito i motori e diamo un po' l'idea di questa formazione a livello musicale, di cosa stiamo parlando. Questa è la loro Big Mouth.

0: E questa insomma è una loro rivisitazione, un brano scritto da Kim Shattuck, meravigliosa Kim. E noi allora iniziamo a parlare un po' di loro, di questa formazione molto giovane, attive dal 2018. Siamo a Los Angeles in California, Stati Uniti. Bella Salazar, Eloise Wong, Lucia Della Garza e Mila Della Garza, questa è la formazione ufficiale di questa band. Band che nasce un po' per gioco, nasce insomma per suonare all'interno della Girls School di Los Angeles. Insomma, decidono queste amiche attraverso anche conoscenti piuttosto che parenti, troviamo infatti all'interno due sorelle, Lucia e Mila. Decidono così di formare questo progetto, una tantum, così giusto per divertimento e per potersi appunto esibire allo spettacolo della scuola di fine anno. Questa che doveva essere una cosa, una tantum, diventa invece un vero e proprio progetto molto strutturato. Succede che nella serata alla Girls School di Los Angeles presenzia quella sera anche una certa Kathleen Hanna delle Bikini Kill. Le vede suonare proprio una delle celebri canzoni del suo gruppo, le Bikini Kill, ripropongono Rebel Girl, lei ne rimase piacevolmente colpita e da qui in poi insomma fu tutto un crescendo. Andiamo quindi ad ascoltarcela questa loro rivisitazione di Rebel Girl, che troviamo poi anche all'interno di un film Moxie, ma di quello ne parliamo dopo.
1: Listen up. We're here to celebrate the end of the mediocre white dude's chokehold on success.
2: Yeah!
1: Yeah, Helen, I see you! Girl, it's going front! Kiara is gonna win this thing tomorrow. So tonight, we celebrate how far we've come. So let's give it up for the youngest members of the revolution from the Rockport Middle School, the Linda Lindas, for girls everywhere!
3: For girls!

questa è un po' la loro interpretazione di un classico delle Bikini Kill, e insomma da qui poi proseguiranno tanti bei progettini di cui ora parliamo. Innanzitutto appunto succede che Kathleen Anna delle Bikini Kill rimane talmente colpita che chiede alla band di aprire un loro concerto nella primavera del 2019 all'Hollywood Palladium. Quella sera presente a vedere le Bikini Kill Amy Poehler, che vide lo show e fece registrare loro le canzoni per apparire nel film a cui stava lavorando Moxie per l'appunto, che è poi il brano che abbiamo ascoltato, la loro interpretazione di Rebel Girl, che troviamo all'interno di questo lavoro. Arriva il 2020, quindi siamo all'anno successivo dopo aver aperto alle Bikini Kill all'Hollywood Palladium. Le Linda Lindas scrivono una canzone per il documentario di Netflix, quindi ancora una collaborazione per questa piattaforma, intitolato Claudia Kesci, dopo il personaggio giapponese americano in Enam, con cui appunto già collaborarono. Andiamo quindi ad ascoltarci questo brano, Claudia Kesci, Linda Lindas.

0: Delinda Lindas, questa loro Claudia Chisci. Proseguiamo, arriviamo nella primavera del 2021, siamo sempre a Los Angeles. La Public Library pubblica un video della band che suona Racist Sexist Boy a un evento Tintastic Tuesday, questo il nome. La canzone in questione parlava di un'esperienza che Mila Della Garza, batterista della band, aveva quando un compagno di scuola fece un commento razzista nei suoi confronti prima che si scatenasse la pandemia di Covid-19. Il video divenne subito un successo virale sui social media, girò parecchio e si guadagnò anche diversi elogi, diverse considerazioni da grandi esponenti all'interno del mondo musicale, tra cui per esempio Tom Morello dei Rage Against the Machine, piuttosto che Flea dei Red Hot Chili Peppers, ma anche Thurston Moore, Anna Kathleen stessa delle Bikini Kill e Kid Cudi. Noi quindi andiamo ad ascoltarcela questo brano, andiamo proprio a ascoltarci il loro live, quindi andiamo con un altro brano dal vivo, proprio alla LA Public Library. Before we went into lockdown, a boy in my class came up to me and said that his dad told him to stay away from Chinese people. After I told him that I was Chinese, he backed away from me. Eloise and I wrote the song based on that experience.
1: So this is about him and all the other racist, sexist boys in this world.

questo appunto il brano che suonarono, per esempio, abbiamo detto, presso la Los Angeles Public Library. Rimaniamo nel maggio del 2021, firmano con la Epitaph Records. Ed il mese successivo, il 3 giugno, la band fa il suo debutto televisivo a tarda notte sul programma di Jimmy Kimmel. Basta poco meno di un mese perché la band pubblichi il singolo intitolato accompagnato da un bellissimo video. Tra l'altro, se vi capita, andate a guardarvelo. Intanto io vi propongo il brano dei Linda Lindas, Oh.

0: Linda Linda, brano che venne utilizzato anche innanzitutto per il trailer della serie TV The Chair, ma anche in qualche episodio della serie TV The Imperfectors. E noi arriviamo quindi dal luglio del 2021 al febbraio del 2022, dove la band, le Linda Lindas, annunciano la data di uscita finalmente del loro album di debutto, Growing Up, insieme appunto all'uscita dall'omonimo singolo, che è questo.
1: No, that totally fits you. This
2: one. This is
1: me. Okay.
2: You know what? Go with my face. Let's
1: try these ones.
2: Yes.
3: Yeah, I get that one.
2: Yay.
3: These are cool.
2: Yeah.
1: Yeah, it's great.

Wing Up, Linda Lindas, omonimo brano dell'omonimo album uscito per Epitaph Records, il loro primo lavoro peraltro, e noi proseguiamo quindi a raccontare il loro percorso. Growing Up quindi esce l'8 aprile del 2022, otterrà delle recensioni veramente molto positive, in particolar modo la traccia che abbiamo ascoltato quasi in apertura, Racist Sexist Boy, fu nominata come miglior canzone al Kerrang del 2022 e vinse appunto a tal proposito il premio come miglior canzone. Arriviamo quindi al 2023, facciamo un upgrade all'anno successivo in cui la band insomma calca un palco decisamente molto prestigioso, quello del Coachella Festival. Poi le troviamo alla 95esima edizione dello Scripps National Spelling Bee di maggio nel Maryland, dove sono state peraltro le prime ad esibirsi in questo evento. Insomma, cominciano davvero a farsi conoscere un po' in tutto il globo. Sono state tra l'altro in apertura, sono state selezionate nei concerti nordamericani per quanto riguarda i Paramours, per il loro This Is Why Tour insieme ai Fools, insomma cominciano davvero ad aprirsi una bella strada per loro. Peraltro, se avete guardato Inside Out 2 avrete riconosciuto sicuramente la canzone delle Linda Lindas Growing Up che abbiamo ascoltato prima, perché fu inclusa proprio nella colonna sonora di questo cartone animato. Arriviamo all'estate del 2024, la band apre niente di meno che per i Rolling Stones al Sophie Stadium come parte del loro Hackney Diamonds Tour. Qualche giorno dopo, il 16 di luglio, la band pubblica il singolo All in My Head come primo teaser dal loro secondo album, No Obligation. E quindi andiamo immediatamente ad ascoltarcela. The Linda Lindas, All in My Head.

quindi ci siamo ascoltati anche questa loro altra canzone, Holy My Head, che fu insomma estratta come primo teaser dal loro secondo album No Obligation. Siamo nel luglio del 2024 e questo è uno speciale dedicato alle Linda Lindas. La band prosegue il suo percorso, continua ad aprire concerti meravigliosi come quello per i Green Day insieme agli Smashing Pumpkins e ai The Rancid durante il Saviors Tour. Presentarono in anteprima la seconda canzone dell'album No Obligation, dopo Hole in My Head arriva anche You May Strezzo. Venne presentata in anteprima in uno show a Chicago che tennero il 13 agosto del 2024 e fu poi rilasciata, fu pubblicata il giorno successivo. Andiamo quindi ad ascoltarcela.

E queste appunto le Linda Lindas che continuano il loro percorso e lo fanno sempre in una maniera molto interessante, come per esempio la loro apparizione alla TV per bambini Yo Gabba Gabba Land, in cui suonarono come Little Hands, Happy to be Little. Bellissimo quel video, cercatevelo su YouTube, perché quella performance, chiamiamola così, è veramente molto divertente. Arriviamo nell'autunno del 2024, la band annuncia il suo tour nel Nord America per l'anno successivo, il 2025, con concerti che andranno insomma in tutta la primavera, marzo e aprile. Assieme a loro Be Your Round Pet e Pink Shift, due formazioni meravigliose, anche queste vi consiglio di approfondirne l'ascolto se ancora non conoscete queste band. E arriviamo al 2026, 7 giugno 2026, la band pubblica Burning Out, il primo singolo estratto da un album meraviglioso, questa volta sono sotto in casa Reprise Record. E noi quindi andiamo ad ascoltarcela questa Burning Out delle Linda Lindas.

Burning Out di Linda Lindas, ed è proprio notizia di qualche settimana fa, per la precisione il 10 di luglio, l'annuncio di due cose. In primis il terzo album, Gotta Get Out, che uscirà il 28 di agosto, e l'uscita anche del nuovo singolo, Closer, che vede la partecipazione straordinaria di una personcina mica male, Hayley Williams. Andiamo quindi ad ascoltarci questo bellissimo brano firmato Linda Lindas featuring Hayley Williams, Gotta Get Out, dall'album, il singolo è Closer.

Closer, questo featuring con Hayley Williams firmato Linda Lindas, che troveremo sul loro terzo album Gotta Get Out, uscito il 28 di agosto. Ebbene, la band proseguirà chiaramente anche con i live, per esempio si esibirà al Power to the People Festival al Meriwether Post Pavilion in Columbia il 3 di ottobre. Festival che viene messo in moto, viene organizzato da un certo Tom Morello, che vedrà sul palco tantissimi artisti e band, tra i tanti Bruce Springsteen e Foo Fighters. E si chiude un po' qui questo specialino delle Linda Lindas, questa formazione, ricordo, composta da Eloise Wong, Bella Salazar, Lucia Della Garza e Mila Della Garza. Lucia e Mila chiaramente sono sorelle, e tra l'altro loro sono figlie anche dell'ingegnere musicale nonché grande producer Carlos Della Garza. Mentre invece il padre di Eloise è Martin Wong, cofondatore di Giant Robot. Ascoltiamoci dai un altro brano delle Linda Lindas, come per esempio questa loro Quantas Veces.

Quantas veces Linda Lindas dall'album Growing Up del 2022? Facciamo ancora un salto nel 2024. Da No Obligation ci ascoltiamo Don't Think, Linda Lindas.

nella loro discografia troviamo anche tante rivisitazioni, a parte Bikini Kill e Kim Shattuck, troviamo anche nella seconda stagione della serie TV Harriet the Spy, troviamo una loro reinterpretazione di un classicone di Henry Glover, questa Drown in My Own Tears.

E torniamo invece nel 2024 al loro album No Obligation, dove all'interno troviamo anche un altro brano molto bello. Excuse Me, che farà parte insomma anche questo di un brano molto gettonato di questo lavoro del 2024, No Obligation. Abbiamo ascoltato prima anche Don't Think. 2022, Growing Up, ci siamo ascoltati diversi brani, l'ultimo che abbiamo ascoltato da questo lavoro è Quantas Veces, e adesso andiamo ad ascoltarci Fine de Linda Lindas.

Shine degli Indalindas dal loro album Growing Up del 2022, speciale a loro dedicato per quest'ultima puntata della stagione di Rebel Girl. Colgo l'occasione anche per ricordare che tutte le interviste realizzate in questa stagione, quindi da settembre 2026 ad oggi, sono già reperibili, riascoltabili, scaricabili, condivisibili, quello che volete, su rebelgirl.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Rebel Girl di Radio Onda d'Urto, Rebel Girl che ripartirà a partire da settembre. Un'altra bella rivisitazione delle Linda Lindas è questa Found a Job firmata David Byrne, stiamo parlando chiaramente dei Talking Heads.

dell'Inda Lindas, questa loro rivisitazione di Found a Job. Stiamo parlando chiaramente dei Talking Heads. Si chiude qui quindi questa puntata, ci si vede sicuramente in festa di Radio Onda d'Urto, che inizierà a brevissimo. Trovate tutte le informazioni su festaradio.org. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
7: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

Erca Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Sabato 22 agosto chiude in grande la 34esima edizione della festa di Radio Nadurto con Alborosi sul palco principale. Tutto il programma della festa di Radio Nadurto è sul sito www.festaradio.org.

Stiamo ascoltando Alborosi. Sabato 22 agosto sarà protagonista sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. 10 euro di sottoscrizione dalle ore 20. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia.

Albo Rosi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 22 agosto. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito www.festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Night.
1: Combat Reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto, nella stessa serata anche gli

Combo Track 99 Posse alla festa di Radio Nodurto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su Festa Radio.

0: la domanda, signor Caparezza, cosa ne pensa dell'ultimo disco del suo diretto avversario?
1: Devo andare.
0: Lui ha detto che la stenderà al primo round.
1: Devo andare.
2: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

0: back in this bitch again.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

The Train. 99 posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

Il punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD.

punk rock protagonista mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Rico Bellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Programma completo su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Per la rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
0: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
5: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
1: Sarà un altro grande concerto, quello di Noise Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.
6: Di famiglia, coi pentacoli negli occhi, 13 rintocchi, quelle notti due, perso nelle strade buie, ombre che s'allungano al passaggio mio, il macete a sete, non comando.

0: siamo al Grand Hotel qua. Io non ce l'ho la donna delle pulizie, cara.
1: Funny Games, Noise Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Area Feste, Via Serenissima, Capolinea Metropolitana, Sant'Eufemia Buffalora a Brescia.
2: Ma da muriata nera il ragamuffin.
3: E vai, vai, vai, vai.

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: tedio che...
1: Brescia Inferno, loro sono i Cara Calma, il primo della cinquantina di gruppi che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La data è quella del 5 di agosto. Sempre il 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto, anche SIC Tambor.

Brescia Inferno, loro erano a Caracalma, la festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto, nella stessa sera, Sicca e Tamburo. Il programma è su festaradio.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Il 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Clash Freestyle di Ensi, mercoledì 19 agosto sarà in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto. Prima di lui, Nerone, Danny Five e Undersound, con Liffe, Barra 1 e Arcobaledo.
1: Vi mi ha ricordato di ricordarvi che il capo non capisce ancora tutto, ma capisce.

Il rapper Enzi arriva sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto. Ingresso con sottoscrizione di 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma e tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.

0: giornale radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16 e 17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Celebrare questi uomini d'affare che trasformano metropoli in metropolis di free slang. È pieno di pazzi innamorati di un magnate che li prende a mattonate in testa come il topo Ignaz. Io sono un'ostrica, il mondo è il mio parassita, l'avvolgo nell'inventiva, ne faccio una perla liscia. Non sarei vivo senza

tifo fanno i miei giorni più forte la devozione quando sorge il sole e penso perlifica, perlifica, perlifica, perlifica, perlifica, perlifica, perlifica.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara. Meglio di chiunque seria. La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Ascendant Foundation.

Foundation è un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata, è l'ultima fermata, quella di Sant'Eufemia a Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di via Serenissima.

Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, gli Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.

ancora l'euro che risparmio. Il primo viaggio in Isa lo sognavo, il primo tatuaggio per 3 anni ho risparmiato, il primo fitto a Mambo l'ho pagato, non mi sono vergognato dell'investimento fatto. Lavoravo dal fioraio 20 euro una giornata, ho coltivato sogni, ora i soldi crescono.

Quanti soldi nelle tasche dei jeans? Avrei pagato per averti ancora qui, ma forse avevo bisogno che mi proteggessero degli angeli. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia tipa, alla mia attuale comitiva, alla mia fanbase, quella vera più accanita, al nuovo Gacha e ai miei fratelli da

rabbia senso niente. Siamo arrivati alla fine come sempre. Sto piangendo mentre scrivo e non so se è perché rivolto a voi oppure rivolto a me. Non so andare nel profondo del mio amico, figurati del mio disco, figurati del mio io. Poi sta un brilla di meno se c'è grigio, ma il sole ritorna sempre e te lo fa apprezzare il triplo. Che cos'è la tua vittoria? Il mio papà che fa la cena oppure mamma che esce, che se tutti si fa bella eppure gli ho vicini, ma penso alle cose stupide. Che stupido, che stupido, che stupido, che stupido. Ringrazio la mia psicologa, era il momento di far luce dentro l'ombra. Un bacio Maria Sole, sei già tu la mia vittoria. Da prima che camminassi in piedi nel mio guardaroba, da prima che sogni mettessi un milione sul mio nome, che in famiglia conoscessi e vedessi la depressione. Ci son cose che non dico, che non scrivo sulle note. Fanculo, un giorno ci saprò mettere ordine. Sono cresciuto, non cambiato, grato e fiero di ogni cosa che facciamo. Sono ciò che sono, non mi sono mai adeguato. Consiglio a tutti di trovare un proprio

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento e impegno, e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto torna Noyz Narcos per presentare il suo ultimo lavoro. Il brano che ascoltiamo è

La festa quest'anno si svolge dal 5 al 22 agosto e il 6 agosto Noise Narcos. Sempre nell'area festa di Via Serenissima, capolinea metropolitana, Sant'Eufemia Buffalora a Brescia.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui?

0: già da un po'.
1: Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Ellie Cottino e Sista Sofi. E proprio di Ellie Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.

0: nostri sentimenti.
1: Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Ellie Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto, l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Tipa da Rave, questo è il brano che stiamo ascoltando, un brano di Sarafine che sarà ospite sul palco principale della festa di Radio

0: Quindi sei una tipa da rave? Non direi.
1: Venerdì 7 agosto sarà una serata interamente dedicata alla musica elettronica, alla festa di Radio Onda d'Urto. Insieme a Sarafine, di cui stiamo ascoltando Tipa da Rave, saliranno infatti sul palco anche le Fazia. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gattine.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

flyover. Flyover dalla Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di via Serenissima a Brescia, i 99.

Flyover the Jazz and Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

alla domenica, c'è chi ha i post, chi fa gite con i figli, chi lava la BMW, un gelato, un sushi, la pizza, la TV, e chi ci pensa più?

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si apre mercoledì 5 agosto e lo farà con il concerto dei Sic Tamburo e dei Caracalma, di cui ascoltiamo adesso Brescia Inferno.

Stiamo ascoltando Brescia Inferno dei Cara Calma, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 agosto, la giornata di apertura. Insieme a loro i Sic Tamburo, la sottoscrizione di 5 euro a partire dalle ore 20.

In rassegna stampa di Radio Onda d'Urto ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org. Thank you.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
1: Quest'anno la festa di Radio Onda d'Urto si svolge dal 5 al 22 agosto. La serata di apertura vedrà sul palco principale Sic Tamburo. Silvia corre sola.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

On and On di Marte sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano On and On di Marte, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Si approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

Aurora Popolare. Questi erano i Ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su festaradio.org.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Lunedì 10 agosto, Marlene Kunz e Delta V sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui la festa di Radio Nadurto.

State ascoltando Mama She Don't Like You dall'album Escape from Babylon, anno 2009. Lui è Alborosi e tornerà alla festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione, il 22 agosto 2026, l'ultima sera. Il cantante italiano naturalizzato giamaicano chiuderà le danze di questa edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sui social di Radio Onda d'Urto, sul sito www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
3: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Flyover della Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto agli Asian Dub Foundation sabato 8 di agosto. Nella stessa serata sul palco principale di via Serenissima Brescia, i 99 posti.

Flyover degli Asian Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

0: e rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky.
1: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, Ernia in concerto, un concerto dedicato a Stella Mutti. Qui ascoltiamo il brano Boo.
1: Fammi fare atmosfera. Devo spegnere la luce. Hai paura del buio. Dovresti. Hai scarpe da 3000, massa secco. Boo. E un altro appartamento.

0: Nazionale Radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16 e 17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
2: Casino Royal alla festa di Radio Onda d'Urto. Il 9 agosto nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana.

Casino Royal in attività dal 1987. Il brano che ascoltiamo in questo contesto di brani, canzoni, dei gruppi, degli artisti e artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, il brano in questione è Cose Difficili.

prima dei Casino Royale sul palco Ellie Cottino. Agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Nation and Zebda.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
2: Se baila sì, se goza más. Se baila sì.
3: It's the end of the world.
4: Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: L'11 di agosto torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto Ernia. Ce lo ascoltiamo con questo brano che si intitola Da Denuncia insieme a Marrakesh.
4: Avrei fatto di tutto, un po' ne ho fatte con ripensamenti.

Ernia, anche quest'anno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto aprirà la serata la rapper Beba, sottoscrizione a favore della nostra emittente al prezzo di 20 euro direttamente ai cancelli di Via Serenissima. Ernia e Beba, 11 agosto, festa di Radio Onda d'Urto.

0: It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
2: L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Rico Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Attenzione.

quando entri nel party, pensa pavo nei giardini. Poi ti vergogni di quello che dici, per farlo per questo io vorrei fermarti. Dici non so che mettere, l'ego fa bene, sono solo tre lettere. Ci pensi mai, è triste da ammettere, a volte sembrare è meglio che

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: La festa di

Venerdì 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche lo speed metal tutto bresciano degli Speedgoat.

Stiamo ascoltando Kerosene degli Speed God, che insieme ai Discharge e gli Oh Die daranno vita venerdì 14 agosto alla serata metal e punk della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Quando sarò brava.
2: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
3: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. I GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
5: I Zen Circus tornano alla festa di Radio Onda d'Urto, li ascoltiamo con Catene.
6: Manca il lieto fine, non c'è una ragione, anche il mare aperto oggi sembra una prigione, al telefono.

State ascoltando Catene dall'album Il fuoco in una stanza, anno 2018. The Zen Circus, la band pisana, torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà la penultima sera, venerdì 21 agosto, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, come sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gattine.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Il tour di presentazione del nuovo album dei Subsonica Terre Rare passerà anche dalla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Noi però qua andiamo al 1999 con Microchip Emozionale.

Subsonica liberi tutti dall'album che li ha lanciati nella scena musicale italiana, Microchip Emozionale 1999. Quest'anno i Subsonica tornano alla festa di Radio Onda d'Urto però per presentare il loro ultimo album del 2026, Terre Rare. Lo faranno il 20 di agosto, come sempre all'area feste di via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto. Per il concerto dei Subsonica sono disponibili le prevendite online sul Mail Ticket e Ticket One. Tutte le informazioni su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Sul palco principale il 21 di agosto ci saranno con noi The Zen Circus. Zen Circus è un gruppo, una band pisana, una band toscana, che ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Il Male, e proprio il brano Il Male che andiamo ad ascoltarci.

The Zen Circus, il 21 di agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, saranno sul palco principale con il loro Il Male Summer Tour, spettacolo rock. La band pisana presenterà dunque questo loro ultimo lavoro, tutto incentrato sul marcio della nostra società. Siamo giù.

festa di Radio Onda d'Urto, ricordo raggiungibile anche con i mezzi pubblici, in particolare con la metropolitana, si scende all'ultima fermata a Sant'Eufemia, a Buffalora e a pochi metri l'area festa di Via Serenissima, dove si svolge ogni anno appunto la festa di autofinanziamento della vostra nostra emittente.